vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: buongiorno, lo avete ascoltato, l'urlo di Robbie Williams qui a Radio 2. Noi siamo contro tutte le guerre ed è importante dirlo soprattutto in questo tempo, in questi anni dove veramente non se ne può davvero più. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno
2: a tutti.
1: Tutte le guerre tranne una, tranne quella contro la sveglia, che devo dire no. Alle 4:30 quando suona è una bella guerra, guerra.
2: Pace anche con la sveglia.
3: È una guerra che noi non possiamo vincere, però vabbè, in effetti è una guerra antipatica.
0: A me è mancata, cioè io questo weekend che si poteva riposare ho messo la sveglia alle 4:30 come ogni mattina, perché dico io mi voglio alzare presto, voglio vedere l'alba.
2: Bravo, io invece l'ho messa e ho fatto, gli ho fatto un gestaccio e mi sono rimesso a dormire. No, solo per la soddisfazione di dirglielo.
1: Anche io l'ho messa alle 4:30 come Micio, ma del pomeriggio, quindi praticamente mi sono messo a letto e alle 5 ero sveglio per il tè.
2: Ci sono sveglie e sveglie. Buongiorno.

0: Super Lonely, questo è 2019, l'ho detto bene? Il nome è quello, però lei che, è Benì, non criticare sempre.
1: No, no, stavo dicendo che, che questo cantante qua va fortissimo a Bologna. Questa cantante qua va fortissimo, no, questa canzone qua, scusami, va fortissimo a Bologna. Super Lonely.
0: Esatto, Super Lonely in realtà è contro l'essere lasciati.
1: Cioè, certo.
0: Il tema è quello, lei prende in giro le depressioni che vengono dopo che si è stati mollati dai fidanzati. Questa è Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9 al 348 7 300 200. Se volete potete cominciare a darci i buongiorni, che noi li gradiamo come quello che diamo noi a voi. Ma la domanda di solito alle 6.09 è: cosa avete fatto nel weekend? Perché se è lunedì, cosa avete fatto,
1: cosa
0: ragazzi,
1: combinato,
0: nel weekend?
1: Michel,
0: cosa hai fatto?
2: Io sono stato 2 giorni a Soverato in Calabria insieme a Radio 2. Infatti volevo salutare anche i ragazzi di Generazione Radio 2.
0: Hai lavorato?
2: Mario Benedetto. No, ho fatto un po' di... sono stato lì, siccome sono calabrese, quindi li ho accolti.
1: Ah, sei calabrese? Ma va là! Ma davvero?
2: Erano lì da una settimana e quindi stavo dicendo, volevo salutare Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, hanno fatto un grande lavoro lì in Calabria. Ci siamo fatti un bel bagno, ragazzi. Ieri è stata una giornata stupenda, acqua meravigliosa, la Calabria è bellissima.
0: Bellissima.
2: E voi cosa avete fatto?
0: Nicole
2: è contrariata per questo.
3: Non si è divertita. Io ho passato...
2: C'eravamo lasciati col weekend insieme.
3: Io ho passato 48 ore a invidiare del sì, che era il Magna Grecia Film Festival, che si faceva le storie tutto giulivo con la Nicola Angelozzi. E ho pensato, ma guarda sto infame, che non mi manda neanche una foto, non mi rende neanche un po' partecipe. Io a Sondrio e lui a Soverato. Ma quest'uomo, ma non gli prende un po' di mal di pancia?
0: Saranno
3: certo
0: contenti
3: punto
0: tutti quelli di Sondrio che in questo momento.
1: Noi l'avevamo detto che sarebbe partita un po', come dicono i giovani, la ship tra loro due, e questa è, signori, è la prima assoluta scenata di gelosia di Good Morning Radio 2. Qui ce l'abbiamo, quindi adesso vediamo quali saranno le prossime fasi dell'innamoramento. Questa c'è.
0: Sì, ha incrociato le braccia, ha fatto il broncio.

0: E ci sarà anche Francamente con Cattedrale al concerto di Radio 2 il 5 agosto in onda su Rai 2 e Radio 2. Il cielo è sempre più blu, che è stato fatto nella splendida cornice di piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza, nella mia amata e bellissima Calabria. Si è tenuto il primo concerto di Radio 2, un evento straordinario, ragazzi.
1: Evento musicale molto atteso, completamente gratuito, dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano, 45 anni dalla scomparsa.
2: E ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, ovviamente accompagnati dalla sempreverde Radio 2 Social Band.
3: E ospiti imprescindibili dell'evento, beh, nel senso neanche a dirlo, sono ovviamente Emma Stoccolma e l'irreprensibile Gino Castaldo. Non sapevo facesse anche radio, per citare un famosissimo film, con la partecipazione ovviamente dei numerosi talent di Radio 2.
0: Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2 e noi ne sappiamo qualcosa, perché questa trasmissione, sopra di noi c'è un cielo davvero blu, ragazzi, e un cielo blu è anche caldo, devo dire.
3: Sì,
0: blu,
3: infatti noi abbiamo, abbiamo cominciato con Good Morning Vietnam e devo dire questa mattina uscendo di casa per prendere la macchina sembra di stare in Vietnam come a livello di temperatura.
2: Io mi sono sentita in un forno ventilato,
3: ma veramente,
2: una friggitrice ad aria.
1: 3487 300 200, il numero che vi lanciamo per chiedervi le temperature alle quali vi trovate, perché vogliamo mappare l'Italia, lo facciamo a quest'ora di mattina, quindi 3487 300 200, dateci informazioni su a che temperature vi trovate e provatele con foto, immagini, termostati, screenshot del telefonino, quello
3: mi
1: che
3: raccomando
1: volete.
3: Scrivete chi siete e da dove ci mandate la foto, perché altrimenti colleziamo solo cruscotti, ma non, cioè, al massimo vi diciamo che marca è l'auto.
1: Esatto, e soprattutto ricordatevi, se fate la foto del cruscotto, di fermarvi prima di farla, perché sennò poi sotto velocità.
2: Michelle, sai quanti gradi mi dava stamattina il termostato qua a Milano?
0: Quanti?
2: 27.
1: Vuol dire molto caldo. Vuol dire molto caldo. E allora, per rinfrescarvi dal caldo, vi consiglio i Dire Straits. Una sono una pacchia. Dai, svegli la mattina. No, Dire Straits, la radio serve a questo, non a far la doccia.

0: Dire Straits, Sultans of Swing del 1978. Ora volevo raccontarvi un piccolo dietro le quinte, perché è bello farvi entrare nel dietro le quinte di Radio 2. Dovete sapere che la nostra straordinaria Francesca, la nostra regista in regia, quando ci mette insomma la scaletta, ci mette anche la data delle canzoni, e aveva scritto 1984 su questa canzone qua, e subito, capito, Andrea è arrivato lì col ditino alzato dicendo: ma a me sembra che fosse più vecchio, e effettivamente del 78, mentre diceva che era più vecchio, era proprio contento che fosse più vecchio. Questa canzone qua, cioè proprio più vecchia.
1: Io sono vergine,
0: era proprio contento.
1: Può spiegarti,
2: è vergine,
1: che il vergine vuole precisione.
2: È puntiglioso,
1: esatto,
2: preciso,
1: esatto.
2: È un gatto attaccato alle parti basse, insopportabile, però mi sento.
1: Il gatto attaccato ricorda che, a parte Sultans of Swing, ricorda che questo è il momento delle news.
3: C'è un posto in Italia dove le cicogne stanno facendo gli straordinari. Occhio, Nicole, si chiama Casale Monferrato. Stai attenta, presta attenzione. In Piemonte. Perché? Mentre il paese fa sempre meno figli, lì nei primi 6 mesi dell'anno sono nati 139 bambini, il 40% in più rispetto all'anno scorso. E pensate, in una sola giornata sono venuti al mondo 12 bebè.
1: Una squadra.
3: Insomma, se cercate il rumore dei passeggini o del pianto, beh, forse avete trovato la città giusta dove andare a passare anche un weekend. Ci andiamo.
1: Casale Monferrato.
0: Misce, ma non è che per caso ti sei fatto le vacanze invernali a Monferrato quest'anno qua? No, solo per rassicurare le famiglie.
3: Non ho figli in giro. Non sono santo.
1: E comunque, santo non sono io. Santo è santo in generale, giusto? Non ti riferivi
3: a
1: me.
3: Santo Anastasio.
1: E comunque, Casale Monferrato, posto dove c'è spira aria buona, quindi ti ha appena invitato, ricordo che sei stata invitata.
2: Sì, no, a parte che mi chiedo a Casale Monferrato cosa ci sia nell'acqua, detto onestamente, però vorrei sottolineare che probabilmente è l'unico comune in Italia dove i pediatri hanno più lavoro dei commercialisti.
0: Cioè, è verissimo, cavolo. Sì, vanno via avanti e indietro i passeggini in maniera incredibile. No, ma soprattutto poi qua vorrei però fare un appello a nostra mamma Rai, di dire che probabilmente si vede che non prende il segnale, l'antenna non riceve, perché si vede che la sera non guardano niente,
3: tutto.
0: E quindi probabilmente fanno altro.
1: No, Radio 2 serve a quello invece, per quello 2
2: all'amore.
1: Esatto,
0: e si diventa in 3
3: alla volta.

0: Est-ce que tu m'aimes 2015, un successo francese che però condivide tutto il mondo. Questa è Radio 2 con voi al 3487-300-200, i vostri messaggi con le temperature tipo?
1: Tipo, ci scrive Pietro da Zena, no? Genova,
0: sì?
1: Si dice così per i non foresti. Buongiorno mattinisti, i gradi percepiti sono 33 nonostante 23 gradi segnati dal cruscotto, perché il problema è sempre l'umidità.
0: Viene da dire una cosa che comincia con la B, il genovese. Poi?
2: A Catania fa caldo, abbiamo... ci sono 28 gradi, eh?
3: Quanti?
2: Silvestro, scusa, 28 gradi a Catania alle 6:28 del mattino.
0: E adesso ci andiamo a sentire il GR2.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. Strale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: RAI GR2.
1: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Dopo la frenata sugli attacchi all'Iran, il presidente Trump dichiara che un accordo c'è su Hormuz e sul nucleare e i negoziati riprenderanno nelle prossime ore. Teheran però non conferma.
2: Cominceranno oggi i negoziati con l'Iran, lo annuncia il presidente Trump. C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Sono in corso colloqui, sostiene il presidente al termine di una giornata segnata dalle bordate retoriche del regime di Teheran. È stata l'insufficienza di mezzi a indurre Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington. Teheran smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione anche se gli americani non dovessero colpire. Enzo Arcieri, GR2.
1: E dopo l'annuncio sui negoziati in calo il prezzo del petrolio, il Brent del Mare del Nord viaggia a $83.92 al barile, mentre il WTI texano è sceso a $80.66. La cronaca col tragico incidente con morti e feriti sulla superstrada Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e tre auto.
3: Rischia di essere ancora provvisorio il bilancio della strage che si è consumata lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino. 6 i morti e una 30 di feriti, dei quali 5 sono gravi, arrivati in ospedale in codice rosso. 3 lottano tra la vita e la morte. Ancora da determinare le cause del frontale violentissimo tra un camper che viaggiava in direzione Terni e un pullman che effettuava il servizio navetta alla cascata delle Marmore e percorreva la strada in direzione Rieti. Morti i due autisti e due passeggeri del bus, marito e moglie. Le altre vittime sono due umbri a bordo del camper completamente disintegrato che secondo una prima ricostruzione avrebbe invaso la corsia opposta. Rimaste coinvolte nell'impatto anche due auto. Oltre all'assistenza sanitaria per i feriti è stata attivata quella psicologica per i coinvolti rimasti illesi nel campo base della protezione civile aperto alla cascata delle Marmore. Il magistrato di turno della procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti visto che i conducenti dei mezzi sono deceduti. Terni, Elisa Marioni, GR2.
1: Si indaga in Perù sulle cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, tra cui 7 turisti italiani. Tra le ipotesi, le forti raffiche di vento o un problema strutturale del velivolo ripreso mentre precipita perdendo pezzi. Distrutte 2 famiglie lombarde. In provincia di Varese un 36enne si ferma per aiutare una donna in difficoltà. L'ex compagno della donna lo scambia per un rivale e lo uccide investendolo.
4: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto ma non molto lontano dal luogo prestabilito nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
5: Milano, Marco Signorelli, GR2.
1: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna accoltellata fuori da un centro commerciale a Castenedolo. La 38enne è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ferita anche un'amica che avrebbe provato a difenderla. Nel 2023 l'uomo era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa donna. A Senigallia, provincia di Ancona, aperta un'inchiesta sulla morte del 35enne fermato dai carabinieri con l'uso di un taser. L'uomo, alla guida della sua auto, ha prima ignorato l'alta dei militari e poi ha tentato di speronare la gazzella che lo ha inseguito. Dopo il tamponamento ha tentato la fuga a piedi. Durante la violenta colluttazione per bloccarlo, uno dei carabinieri avrebbe usato la pistola elettrica per stordirlo. Trasportato in ospedale, morto poco dopo per arresto cardiaco. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia. Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto. Alle 9 inizia lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati. Il ministro delle imprese spera che alla gara, ancora aperta, oltre a Jindal, si facciano avanti anche aziende italiane. Sentiamo Adolfo Urso.
6: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana.

0: ma che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
1: Sport con gli europei in vasca, Chiara Pellacani è già la regina azzurra di Parigi, 3 gli ori per la tuffatrice, gli ultimi due in appena 2 ore, nel sincro dal trampolino 3 metri con Mattia Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Venerdì aveva ottenuto il primo posto con la squadra mista, una giornata arricchita anche dall'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico nel duo libero misto. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio 7:30, buon ascolto, buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Siamo i mattinieri di Radio 2, Micol Santo, Santo Anastaso e Edoardo, detto Dodo, o
2: e
1: anche
2: Michel.
1: Edo, lui ride, ed io Michel sia al 348-7300-200 i vostri messaggi.

0: Katy Perry, Watch It Burn, qui su Radio 2. Allora, signori, abbiamo delle notizie legate a Katy Perry. Sta donna è passata dal volteggiare nello spazio nel 2025 a rimanere chiusa dentro un'enorme bottiglia di plastica durante uno dei suoi ultimi concerti a Malta. Qualcuno racconti questa notizia un po' meglio di me. Sì, vada.
1: Posso dirvi una cosa,
0: vada,
1: ragazzi? Cioè, mi fa morire questo titolo, il virgolettato di su un giornale, sul Fatto Quotidiano. Portatemi al palco, oh mio Dio, Katy Perry disperata finisce dentro una bottiglia gigante, il pubblico se la dimentica. Lei voleva fare, cioè, come diceva Nicole prima, no? Lei fuori onda era all'apice di questo show a Malta, si è messa dentro un aggeggio di plastica e veniva portata in giro dal pubblico, ma il pubblico non la riportava sul palco, capito? La portava in giro.
0: Scusate, io ricordo, cioè io sono andata a vedere l'ultimo concerto che ha fatto Michael Jackson in Italia a Monza, sì, ero piccolissima, sì, ero veramente minuscola, ma sono certa di ricordare che Michael Jackson è uscito dallo stadio volando.
2: Ma certo, ci sta. L'unica domanda che io ho è: ma la tenevano lontano dal palco per il troppo affetto oppure per dirgli Katy, basta così,
3: esatto,
2: noi siamo a posto,
3: esatto,
2: se vuoi restare tra di noi, è come, guarda, esatto, da 100 euro che abbiamo dato per noi con questi 40 minuti siamo ok.
3: Il problema è quello, è un altro modo inverso di chiedere il bis, cioè basta qui, basta, grazie, dentro la bottiglia,
0: ma
3: povera,
0: ma
3: Katy
0: come
3: Perry,
0: come siete cattivi.
1: No, no, la sono brava, sempre... la volevano tenere.
3: Sì, era l'entusiasmo diciamo ha fatto sì che se la dimenticassero.
0: E secondo me in realtà non erano abbastanza coinvolti perché non hanno capito il gioco qual era.
2: Può sì, essere, forse. E invece essere coinvolti sono i nostri ascoltatori che ci stanno mandando un sacco, anzi voi ci state mandando un sacco di temperature. Segnalo che ci ascoltano anche da Houston, Texas, sì, in cui alle 11:18 di notte fanno 28 gradi e direi che in questi casi si può nettamente dire che abbiamo un problema a Houston.
3: Il problema ce l'hanno anche a Cesena, o meglio forse è un problema fotografico, perché è arrivato un cruscotto con 50 gradi segnati, forse la macchina era parcheggiata in un luogo, cioè mi preoccupo,
0: in un forno era parcheggiata,
3: sì,
0: sta macchina,
3: nel senso che la foto che è arrivata da Cesena ci ha un pochino spaventato.

0: meravigliosa, la luna, Francesco Renga, questa è Radio 2. Al 348-7300-200 stanno arrivando tantissimi messaggi con le temperature, ci scrivono pure da Onore, Bergamo, con questi termometri e mercurio, ogni volta non si riesce a capire. Ragazzi, voi ci capite qualcosa? Quanto sono? 20 gradi?
1: Non so, anch'io faccio fatica a fare anche 22, a me sembrava. Ma sai a chi bisogna chiedere in questi casi, sì, quando uno non riesce a leggere il termometro? A un cretino.
2: Dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
3: Siccome non l'avevo ancora fatto, volevo era la trilogia,
1: sì,
3: delle,
1: un consiglio,
3: la
1: così,
3: trilogia delle banalità, da padre a figlio, insegnate ai vostri figli a, la prima era dire il buongiorno, la seconda era ringraziare, la terza è scusarsi, cioè insegnate ai figli a mettere gli sbagli, così le tre banalità per Edo le abbiamo finite, insegnate ai vostri figli a chiedere scusa, che è una cosa complicatissima che nessuno di noi da grandi è capace di fare, quindi imparate a farlo voi, che è una cosa difficile, soprattutto per fare vedere ai figli che è una cosa possibile o fattibile. Così le abbiamo messe tutte e tre, i figli sono a posto, Dodo è contento, Nicole lo guarda male, come dire, non dire niente sennò fulmino.
1: Nicole, ti prego, di cosa ne pensi di questo consiglio?
4: Un consiglio come sempre, pieno di buon senso, perché sarà anche banale, ma è giusto ricordare le ovvietà.
3: Esatto.
4: E tu prova a dire qualcosa, ti ricordo che lunedì mattina io ho dei capelli che hanno preso tutta l'umidità possibile immaginabile delle ultime 48 ore e sono una donna e ho fame, stamattina ho fatto colazione con una pera, ecco. Una pera, ok? Quindi stai molto attento a quello che dici. Fortunatamente abbiamo uomini tutti di un pezzo come Sandro, brava, che ci ricordano che scusarsi è una cosa importante.
3: Quindi, quindi siccome ti sei comportato male, cosa mi devi dire?
0: Scusati.
1: L'unica cosa
3: non è capace.
0: Scusati.
1: Allora, non si può parlare. Allora, ditelo che se non si può parlare.
0: Ti ammonisco,
1: Allora, vorrei dire.
0: Sei ammonito.
1: Vorrei dire questa cosa. Capisco, vai. è un bellissimo consiglio, però per parafrasare un film, essere un cretino vuol dire non dire mai mi dispiace.

0: Beyoncé, Morning Dew, come una carezza su Radio 2. Francesca in regia si chiedeva quanto è figa Beyoncé, tanto. E però vi posso dire che abbiamo trovato probabilmente il posto più fresco, ed è Ponte in Valtellina, con 16 gradi fuori e 24 dentro. Infatti ci mandano la foto di una stufa accesa. Beh ragazzi, grandi. Continuate al 348 7300 200 a mandarci i vostri messaggi.
1: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Vorrei andare a Los Angeles, ma senza Blanco, con Nicole Ronchi. Sì, ci andrei a Los Angeles con Nicole.
1: Perché devi farti perdonare. Soverato.
2: Questo succede a Radio 2, ci si intorta in diretta.
3: Bellissimo.
2: Come possiamo
3: bellissimo
2: chiamarlo?
0: Ma no, assolutamente, giochiamo. Volevo fare una domanda alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
2: Sì.
0: E la domanda che ci poniamo oggi in questa puntata: qual è il vostro telefilm o la vostra serie preferita? Scrivetecelo al 348-7300-200 perché siamo molto molto curiosi. Io ho tantissimi telefilm, ragazzi, preferiti.
3: Tipo?
0: Che mi ricordano la mia adolescenza. Oh, Baywatch e Chips. Potrei continuare all'infinito.
2: L'adolescenza, appunto, perché sei giovane. Adolescenza.
0: Vabbè, Pamela Anderson che va a salvare le persone in mare a Rallenti.
2: Allora vedi, è quello che ti interessava.
3: Siamo partiti a inizio della trasmissione.
2: Senti,
3: Misce era, capito, intellettuale. No, ma vengo, la mia libreria è piena di libri. E adesso, giustamente, ci parla di Pamela Anderson. Però effettivamente telefilm, serie, sono, diciamoci la verità, sono anche momenti un po', argomenti con cui broccolare un po', no?
2: Sì, però in realtà non è la broccolata che vi chiediamo, ma è il vostro preferito a prescindere. Il numero è 348-7300-200. Ognuno di noi, lui è partito con Baywatch, il tuo, Nicole, qual è il preferito?
1: La mia serie preferita probabilmente è Game of Thrones, per una ragione e una soltanto: ci sono i draghi.
2: Ok.
1: La trama è interessante, avvincente, bellissima, ma ci sono i draghi, punto.
2: Da telefilm siamo passati a serie. Non cominciamo a scriverci su serie e telefilm. Certo, sono due cose differenti. Noi siamo partiti dai telefilm perché qualcuno di noi è più antico degli altri, qualcuno di fuori, qualcuno di dentro. Voi mandateci i vostri, perché ci interessano telefilm o serie, vanno bene uguale. Appunto, lui è partito con Baywatch, molto antico. Lei è arrivata con Game of Thrones, molto nuovo.
3: Ma infatti io invece devo dire, in questo caso qua a me fa un po' effetto vintage. Per me il telefilm preferito è Friends, cioè che riguardo e riguardo.

0: ragazzi, innanzitutto buona giornata e grazie alla compagnia. Io sono un po' datato, ho 60 anni, dunque mi ricordo. Mi piaceva tantissimo i Jefferson, i miei preferiti. Miami Vice, che era, vabbè, era di quell'epoca, e i momenti erano quelli. E poi mi piaceva molto Moonlighting con Bruce Willis e Sibby Shepard. Bellissimo. Ciao belli, Fabrizio Rappallo, che vi ringrazio della bellissima compagnia.
1: Ma grazie Fabrizio.
2: Grazie Fabri.
1: Grazie a te, anche perché hai chiamato dei pezzacci incredibili, devo dire, gran gusto, anche se vuol dire un po' datati, però i grandi classici non passano mai. Vi abbiamo chiesto, ve lo ricordiamo, ma l'avrete capito, qual è la vostra serie o il vostro telefilm preferito. Dicecelo al 348-7300-200. Ci stanno arrivando un sacco di titoli. Ne leggiamo qualcuno?
3: Sì, buongiorno. Sì, sì. Scusate, chi va avanti?
2: Prego.
3: Davanti io, ok. Io sono perfettamente d'accordo con Bruna da Genova, che non sa scegliere tra CSI e Monk, che tutte e due trattano di investigazione, ma belli. Sono tutte e due bellissimi. Secondo me Monk.
1: Sono d'accordo anch'io, meglio
3: sì,
1: Monk.
3: Meglio Monk, sì.
2: Meglio Monk.
3: Sì,
2: meglio io Monk. Vorrei dire l'altro per dispetto, ma in realtà sono d'accordo con voi. Buongiorno, prima di tutto Happy Days, Marion. Poi Friends, La conquista del West, Ispettore Barnaby, George, ce ne sono tantissimi che arrivano, anche Barbara, ad esempio, ha scritto Happy Days. Siccome è la mia preferita, allora ci sta, Happy Days è la preferita di tanti, anche perché da Happy Days e relativi spin-off sono nati Laverne e Shirley, dove c'era Penny Marshall, regista cinematografica fantastica, e poi Mork e Mindy, che viene da lì.
1: No, ma scusa,
2: perché Robin Williams era in una puntata, Ricky faceva un sogno, sognava uno che veniva da un altro pianeta, quello che veniva da un altro pianeta era Robin Williams, poi è piaciuto così tanto agli americani che ne hanno fatto una serie intera, cioè, Mork e Mindy.
1: Quindi Mork e Mindy nasce, è una costola di Happy Days.
2: Esatto, viene da Happy Days, quindi Happy Days non solo è mitica per quelli della mia, della vostra, di tutte le generazioni, ma è mitica perché ne sono venuti fuori dei grandi.
1: Ma sai che devo dire questa cosa qua? Non la sapevo mica, anzi, non la sapevo Mindy.
4: No, vabbè, quindi...

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: mortale, intramontabile, Mina, Città Vuota, 1965, Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, ce la cantavamo mentre l'ascoltavamo, la cantava Michel, la cantava Nicole, la cantava Edo, la cantavo io che sono Andrea Detto Santo.
1: Anche perché è un modo per sentirsi meno soli, considerato che Milano in questo momento è proprio città vuota, eh?
0: Quindi, sì, sì,
2: Edo,
0: di fatto.
2: Edo, questa canzone parla d'amore. È un amore che ti lascia vuoto, ti lascia senza nulla. Ma noi siamo ricchi d'amore, siamo pieni d'amore da dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici.
0: E lo riceviamo.
2: Parliamo dei telefilm.
0: Esatto, lo riceviamo in cambio. L'amore che doniamo ci viene rimandato al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto il vostro telefilm o la vostra serie preferita, ne arrivano quintali.
3: Salvatore da Catania mi ha sciolto il cuore con un X-Files.
1: Beh,
3: ma che meraviglia.
1: X-Files. Tra l'altro,
3: sono cose diverse. Dai, sono cose
2: aggiustava
3: che...
2: tutto, ragazzi, con un tappo noi facciamo una bomba, qualsiasi cosa.
3: È il mio nomignolo.
0: MacGyver
3: è il mio nomignolo.
1: Credevo Alien. Invece ci scrive Tiziana da Bologna: il mio telefilm è Ally McBeal. Ragazzi, siete fantastici e divertenti. Grazie, Tiziana.
0: Grazie.
1: Così ci
0: grazie,
1: fai arrossire.
0: Grazie.
1: Devo dire, molto bello. Tra l'altro, uno dei primi telefilm dedicati alle a un'avvocatessa, però tutta un po' strampalata. Infatti, lei era biondissima, divertentissima e un po' irriverente. Insomma, era un po' la versione presa in giro dei classici delle classiche serie, delle classiche telefilm dedicati agli avvocati.
0: C'era Perry Mason, per quelli più antichi se lo ricordano, si ricordano forse anche gli sceneggiati, perché lì andiamo un po' più indietro. Le mie serie preferite: Moonlighting, Bruce Willis, è già la seconda volta che arriva, è indicata, Cybill Shepard, e poi saranno famosi, presa da un film famoso.
3: E io mi sento di un ignorante, Moonlighting non l'ho mai
1: vista.
0: Moonlighting, un grande classico, invece a me non manca. In realtà la vedevo, la guardavo, ricordo Bruce Willis, appunto, che in Italia abbiamo scoperto come un lighting, poi è arrivato col cinema, ma molti l'hanno scoperto solo col cinema.
1: Però approfittiamone al 348-7300-200, diteci non solo il vostro telefilm o serie preferita, ma anche dove recuperare Moonlighting, così quest'estate ci facciamo una cultura.

0: Liso, Ariana Grande, Good As Hell 2019, Radio 2 con voi fino alle 9. Michel, Micol, Edo, Andrea, Santo, Andrea ha detto Santo perché ormai è diventato quello il modo in cui mi devo presentare. Dicevi che i telefilm influenzano l'umore, perché al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i vostri telefilm preferiti e tu, Michel, spiegavi.
1: Sì, mi fate dare un tono per favore questa mattina, che è lunedì, vado.
2: Giusto.
1: I telefilm o le serie possono influenzare l'umore. Uno studio qualitativo del 2025 ha rilevato che alcune serie lasciano emozioni che durano anche per giorni. Entusiasmo, tristezza, nostalgia, ispirazione o perfino il lutto da fine serie.
0: A proposito delle ricerche, quelle, cioè,
3: a proposito, nel senso, delle ricerche che hanno
0: fanno come
3: senso.
0: Dai retta a un cretino le ricerche, però,
3: ma infatti io non sto capendo perché Righini si impenna quando ti manifesti con ascoltate un cretino, dando consigli pieni di buonsenso che lui definisce banali, mentre invece non si scandalizza di fronte a queste blasonate ricerche che ci raccontano l'ovvio condito col niente. Non ha un senso,
1: ma scusa,
3: è un ipocrita.
1: No, sono informazioni, scusami,
3: capito,
1: sono informazioni.
3: Lo so che sono
1: informazioni, cioè,
3: ma sono
1: lo sai
3: ovvie,
1: per te
3: dai.
1: Ovvio perché tu la no, lo sai, è ovvio per te perché te l'ha detto uno scienziato, te l'ha detto un psicanalista, te l'ha detto una persona, esatto, lo prova, tu non puoi provare, non è una prova provata se lo dici
3: come
1: tu,
3: non è una prova provata che un prodotto artistico, che un prodotto
1: Perdonami.
3: Di intrattenimento ti debba suscitare o meno delle emozioni di un qualche tipo, le fanno apposta e abbiamo bisogno dello studio di Oxford.
0: Noi faccio notare che Edo e il sottoscritto si sono zittiti perché quando partono le dispute tra i due noi abbiamo poco da dire.
2: Tiro fuori popcorn.
3: No, io alzo le mani, però Righini voglio sapere per quale motivo. Su Santo sì.
2: Se posso.
3: Le ricerche, no, diamogli retto.
0: Dillo.
2: Posso? No, semplicemente è l'aria sulla quarta corda. Qualunque cosa dici sull'aria sulla quarta corda mi sembra già di base una cosa molto intelligente da dire e molto importante da ascoltare. Quindi io ti do semplicemente questa spiegazione.
0: Intanto al 348-7300-200 voi continuate a mandarci i vostri telefilm o serie preferite, perché ci piace scoprirne, discuterne, alcune ci piacciono tantissimo, altre meno, insomma fatelo, serve a questo, animare la discussione.

0: altro grande successo, In Your Eyes, Kylie Minogue, 2001, Radio 2 con voi fino alle 9. Al 348 7 300 200 continuano ad arrivare messaggi con le vostre indicazioni, i vostri telefilm o serie preferite. Ne arrivano di vecchie e nuove, tipo Michel.
1: Ragazzi, sì, ci scrive Luisa, la signora, la casa nella prateria e la signora del West. Vorrei dire, la casa nella prateria, no? Sì. È un telefilm del 74, sì. Poi si è concluso nell'83, 9 stagioni. Ancora oggi, io la domenica, quando mi scoccio, lo guardo. Che bello, è divertente. Nicole è scioccata da questa cosa, ragazzi. No, telefilm vecchi, no, Tenente Colombo, col cane che si chiama Cane, è geniale.
2: Sì, mi dice, questo denota il fatto che sei una persona un po' sola in questo momento. Se hai bisogno di qualcuno che venga a farti compagnia, saliamo
0: oppure,
2: nel weekend.
0: Oppure fai così, fai come Anto da Padova, ti guardi Friends, siccome sei solo, appunto, anche io Friends tutta la vita, dice, l'ho guardato anche in Giappone in inglese, dice Anto da Padova.
3: Io faccio una fatica a riguardare Friends, non so per quale motivo dopo i 33 ho smesso di guardarlo con leggerezza, ma mi piglia una malinconia, una saudage quando lo guardo che non riesco più a mettere. Sì, una saudage interiore.
0: No, ci fa stare di buon umore, a noi fa stare di buon umore anche. Ancora, dicevamo che noi lo riguardiamo perché ci mette di buon umore.
2: Sì, molto volentieri, io lo guardo spesso e volentieri, però a proposito di saudage, di malinconia, io leggo una chiamata che secondo me è bellissima di Laila da Gravellona Toce, la signora in giallo. Ancora adesso guardo le repliche. Bella. Che conosco a memoria con mio marito. Infatti volevo chiedervi, vi capita mai di guardare delle cose tipo queste repliche di vecchi telefilm e ricordarvi di quando lo guardavate magari qualche anno fa? Tipo alla mia signora in giallo mi fa proprio l'effetto Madeleine, cioè io mi ricordo quando stavo da mia nonna a pranzo e lei metteva sempre la signora in giallo, quindi se io guardo la signora in giallo penso a mia nonna ai pranzi da nonna.
3: Ma tra l'altro, a proposito della signora in giallo, tempo fa avevo letto su un sitarello navigando e navigando che forse faranno il reboot della signora in giallo.
0: Può essere, come di dicono, come di molte serie successi in realtà capita spesso che poi diano le notizie verificabili o meno. Dicevi,
1: io ragazzi, per esempio, con vi ricordate Supercar? Vai Kit. Mio padre quando era piccolo diceva sempre vai Kit, faceva finta che la macchina parlasse, no? E quando lo rivedo Supercar mi ricorda quando ero piccolino con mio padre in macchina. È un bel ricordo anche. E
0: faccio,
1: mi riporta lì.
0: Faccio notare a noi qui in studio e ai nostri ascoltatori che abbiamo chiesto telefilm o serie preferite e di fatto solo di telefilm stiamo parlando per la maggior parte, nel senso che sul moderno, sulla serie moderna ci stiamo andando meglio. No,
2: È vero, però accettiamo anche le serie perché va benissimo tutto. Certo. Però è vero, l'effetto nostalgia gioca un sacco sul telefilm. E comunque,
1: assolutamente,
2: diciamoci la verità. Io non so voi.
0: Ho paura.
2: Ma per le volte che ho guardato la signora in giallo, io ho raggiunto una certezza. Secondo me, tutte le volte ad ammazzare era lei, perché altrimenti non si spiega.
4: GR2.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 €. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Radio 2 diventa live.
6: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
5: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Grave incidente tra Terni e Rieti in un frontale tra un camper e un pullman, 6 morti, una trentina i feriti, coinvolte anche 3 auto. Pantelleria, la Marina Militare aborda una petroliera della flotta ombra russa. Stati Uniti e Iran riprendono in giornata.
7: Rai GR2.
8: Grave incidente tra Terni e Rieti in un frontale tra un camper e un pullman, 6 morti, una trentina i feriti, coinvolte anche 3 auto. Pantelleria, la Marina Militare aborda una petroliera della flotta ombra russa. Stati Uniti e Iran riprendono in giornata i negoziati, per Trump c'è l'accordo.

0: Sardegna spegne le luci ed entra nella rete mondiale dei siti ideali per l'osservazione astronomica. Infine, lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi, fenomeno Pellacani, la tuffatrice azzurra conquista due ori nello stesso giorno. In studio Andrea Cabelli, una buona giornata. Sono 6 morti, 34 feriti nel maxi incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che collega Terni e Rieti. 6 persone sono in codice rosso, 3 di queste in condizioni critiche. Il punto in studio in diretta con Simone Zazzera.
1: Sia stato un frontale violentissimo tra un camper andato totalmente distrutto e un bus carico di turisti. La statale tra Umbria e Lazio, a due passi dalla cascata delle Marmore, trasformata in un campo di lamiere. Il bilancio, 6 morti, rischia di non essere definitivo perché negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma, 6 dei 34 feriti sono in codice rosso, 3, lo dicevi, in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni l'avrebbe invaso l'altra corsia, il bus che andava verso Rieti non avrebbe riuscito a frenare. Altre 3 auto che seguivano i 2 mezzi sono finite nel tamponamento. Le vittime sono l'autista del camper, Giampiero Colasanti, 68 anni, di Narni, la moglie che viaggiava con lui, Daniela Bellagamba, di 62 anni, morto anche l'autista del bus, Federico Romualdi Ternano, di 49 anni. Le altre vittime, il secondo autista del bus, una coppia di turisti che erano a bordo. Tra i feriti non gravi anche una bambina di 4 anni. Per i familiari dei feriti coinvolti, attivato il numero verde 0744 48 04 58. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma essendo deceduti tutti gli autisti dei principali mezzi coinvolti, sarà difficile attribuire responsabilità.
0: Ed è stato invece un drammatico incidente aereo, quello in Perù, in cui sono morte 13 persone, 7 di loro erano italiani, 2 famiglie partite da Monza e Seregno con i figli.
2: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
3: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. È stata una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
2: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
4: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
2: 4 le ipotesi sul disastro: l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR2.
0: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna indiana accoltellata nel tardo pomeriggio fuori da un centro commerciale a Castenedolo. La 38enne, raggiunta da un solo fendente al petto, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ferita anche un'amica che avrebbe provato a difenderla. L'uomo, di origini pakistane, è stato fermato da alcuni passanti. Nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti proprio nei confronti dell'ex moglie. Un 36enne è stato ucciso dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, questo è il nome della vittima, residente a Samarate in provincia di Varese, è stato investito a Somma Lombardo, vicino Malpensa, dall'ex fidanzato della donna, che lo ha scambiato per un rivale in amore e dunque lo ha volontariamente messo sotto con l'auto. Poi avrebbe tentato di aggredire anche la donna, ma è stato fermato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato le forze dell'ordine. L'abbordaggio della petroliera della flotta Omra russa da parte della Marina Militare, la documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
5: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari, che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Fausto Bertuccioli, GR2.
0: La guerra in Medio Oriente, dopo aver sospeso gli attacchi, Trump annuncia per oggi la ripresa.

0: ripresa dei negoziati.
1: Trump è parso risoluto nell'affermare che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi pomeriggio. Ci saranno e poi vedremo l'annuncio del leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti sull'Air Force One, l'aereo presidenziale. Ce lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ma anche l'Iran. Un accordo sulla riapertura di Hormuz c'è già e arriverà quello sul nucleare. Non ci sarà l'attacco che avevo pianificato, sarebbe stato il più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. Nelle scorse ore, in una telefonata, al principe ereditario saudita aveva chiesto a Trump di fermare l'escalation. Il regime iraniano non conferma e resta sulle sue posizioni, nessuna intesa su Hormuz. Resta chiuso sullo stretto, non si torna indietro. Nessuna richiesta di fermare gli attacchi da Teheran, che anzi a beffarda attribuisce lo stop temporaneo dell'offensiva alla carenza di armi da parte di Washington. E secondo il Wall Street Journal, al vaglio dei guardiani della rivoluzione, ci sarebbe addirittura un attacco preventivo. Claudia Stamerra, GR2.
0: A Ceuta, barriere in mare per fermare nuovi arrivi di migranti, il corrispondente.
2: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì, però, e di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera, ma Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta ha accusato il premier socialista Sánchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per i GR2.
0: Proprio su Ceuta, domani il vertice dei ministri dell'interno europei sollecitato dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Europa, ancora nella morsa di caldo e afa, temperature elevate dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene due elicotteri si sono scontrati mentre lavoravano per spegnere il fuoco. Allarme siccità anche in Inghilterra e Ungheria. In Italia in aumento gli accessi ai pronto soccorso, dice la Società Italiana di Medicina d'Emergenza. Per le previsioni meteo ascoltiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che resterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
0: E salgono a 25 su 27 monitorate le città con bollino rosso, tra queste Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Roma.
4: Qualcuno cerca refrigerio alle fontane, altri provano a correre ai ripari con ombrelli e ventilatori portatili. La quarta ondata di calore continua a farsi sentire a Roma e nel Lazio, temperature percepite vicine ai 40 gradi. L'afa alle stelle, il cemento e il traffico amplificano un caldo che non dà tregua ormai da due mesi. Nella città eterna i turisti da tutto il mondo non mancano.
5: Siamo venuti dall'Australia, lo aspettavamo che faceva così caldo in Roma.
4: Chi può rimane a casa con l'aria condizionata, per chi sceglie di uscire qualche alternativa c'è con i rifugi climatici culturali. Con l'iniziativa Il Grande Freddo, il Campidoglio propone fino al 4 agosto aperture straordinarie di 11 biblioteche e 11 sale cinematografiche. Nel quartiere africano il cinema gratis sembra funzionare.
6: Un'iniziativa eccellente. Io ho portato mamma, che ha quasi 92 anni.
7: Sono una studentessa fuori sede e, come si sa, le case degli studenti fuori sede non hanno i condizionatori, quindi la trovo una bella iniziativa.
4: Alessandro Banfo, GR2.
0: In Sardegna il borgo di Allai ha ottenuto, primo in Italia, una certificazione molto particolare, quello di Villaggio delle Stelle.
8: Quando le luci del piccolo borgo si spengono, al calar della sera il cielo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro: la Via Lattea con la sua scia luminosa e le stelle visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle da parte della Fundación Starlight dell'Istituto Astrofisico delle Canarie. Riconoscimento ottenuto ottenuto grazie a un grande impegno sul territorio. Flavia Dell'Agli, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica.
9: Allai ha sviluppato un'illuminazione attenta all'inquinamento luminoso e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile.
8: In queste notti di agosto cosa potremmo vedere alzando gli occhi al cielo?
9: La Via Lattea e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
8: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: La musica fino al 9 agosto a Senigallia, nelle Marche, il festival dedicato alla cultura americana degli anni 40 e 50.
10: È iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
11: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
10: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
11: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia di ricominciare, di stare bene, di divertirsi, la sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
10: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
11: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
10: Qual è il ballo più amato?
11: Forse in Italia siamo affezionati al boogie woogie, anche se quello che è arrivato con gli americani alla seconda guerra mondiale in realtà era il jitterbug, ma poi è stato un po', ecco, italianizzato.
10: Timiso Ara Pinto, GR2.
0: E siamo allo sport. In 4 giorni di gara agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani ha già conquistato 3 ori. Il primo venerdì nella gara mista a squadre, ieri addirittura 2 nel giro di 2 ore.
12: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Prioreschi, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Edmondo Cotte e Alessandro Pazienza. La linea va Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30. Da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Siamo tutti qui. Santo c'è, presente.
1: Ci sono, presente, presente.
0: Dodo Righini.
2: Eccolo, eccolo, eccolo.
3: Non te lo toglierai più,
0: assente.
3: Dodo. Non te lo toglierai più.
0: Nicole c'è.
3: C'è anche
0: io
3: De Sì.
0: Ci sono, ci sono anche io. Stavo cercando di fare una fionda con il microfono di Radio 2.
3: Perché?
0: Un po' come MacGyver. Stiamo parlando dei telefilm. Al 3487-300-200 stanno arrivando tanti messaggi. Io mi ricordavo di MacGyver e io voglio creare una fionda col microfono. Ci sto riuscendo.
3: Okay.
0: Sentite, guarda.
1: Sentiamo. La fionda microfonata. Sì, bravo.
3: Tecnico, ma perché? Perché le motivo devi fare una fionda con un microfono? Perché
0: voglio giocare esatto. Un po'. MacGyver mi ha ispirato questa mattina.
1: Infatti, bravo, cioè ci sta. 3487-300-200, indicazioni, telefilm, serie televisive che noi possiamo andare a rivedere e poi ne discutiamo insieme.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio 2. Michelle ce l'ha cantata per tutto il tempo, credo che non ce la meritiamo questa cosa. Non ho abbastanza colpe di lunedì mattina per subire Mische che mi canta nelle orecchie. Stiamo ascoltando, leggendo, guardando i vostri messaggi al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto la vostra serie, il vostro telefilm preferito e finalmente qualcuno lo cita: Breaking Bad. Grande Valerio da Genova.
1: Maledizione, volevo leggerlo io il messaggio di Valerio da Genova.
2: È il preferito di tutti noi, questo è quello che vi diciamo.
3: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Benedetto Joe Strummer e i Clash, questa è Should I Stay or Should I Go, 1981, un capolavoro di quelli che quando arrivano poi è inevitabile pensare ma che meraviglia che era quella musica lì, è meravigliosa anche la musica,
1: sì,
0: che
1: ma
0: arriva
1: non,
0: adesso.
1: Non potete capire, c'è tutte le volte che arrivano queste canzoni qua proprio sgomita. No, lo dico io! Sui lo devo Clash. Dire io! Vabbè, non è che solo te, perché ripeto, sei nato che hai l'età di Augusto,
0: come
1: poi
0: un
1: puoi
0: bambino,
1: parlare di quest'anno.
0: Come un bambino non resisto, se ci sono i Clash li devo spresentare in qualche modo. Poi ti racconterò una cosa sui Clash, ma la mandiamo a puntate. Al 348-7300-200 continuano ad arrivare messaggi perché vi abbiamo chiesto il vostro telefilm preferito, telefilm o serie. Michel, ce ne hai un po'?
2: Certo, c'è Marco che ci scrive e ci dice: ciao, ai tempi seguivo molto volentieri Happy Days, tanto che mi sono messo a provare addirittura le prese delle monete posizionandole sul gomito, oppure stabilito un record perdendo 44 monete da 100 lire, ci ha provato pure con l'euro, ne ha perse 40 monete da capito?
3: Il problema 40 è che euro per fare questo gioco?
0: Bellissimo, lo ricordo benissimo il gioco.
1: Il problema è che le 40 monete con l'euro sono 80.000 lire, cioè se uno deve fare
2: esatto,
1: cioè,
2: capito?
0: Comunque era un
2: e
0: gioco che lanciò Happy Days, quindi ci sta.
2: Esatto.
3: Poi abbiamo
2: Fabietto...
3: Stavo finendo di dire
2: che c'è Fiabetto dal Trionfale, questo ci tengo a dirlo, perché dice: anni fa ho avuto la varicella da cinquantenne, ogni mattina quando restavo solo a casa, un po' come me, mi guardavo sulla Rai le serie TV tedesca Un ciclone in convento. Stupendo.
0: Bella, la ricordi anche tu?
3: Io invece vorrei leggere Anna da Roma che ci dice che siamo troppo simpatici, grazie Anna, grazie Anna, che carina. E poi ci cita: attenti a quei due, Supercar e Magnum PI, sottolineando che all'epoca gli attori avevano molto fascino.
0: Sì, devo dire che in Attenti a quei due, insomma, loro due ne avevano da vendere di fascino, non da poco.
1: E invece Bianca da Napoli ci rivela un gioco molto carino che secondo me abbiamo fatto anche noi con le serie. A casa mia vedevamo la famiglia Bradford, anche noi 8 figli, ed inevitabilmente facevamo paragoni tra noi e loro. Le volte capitano che uno guarda le serie TV e dice: ah, ma sai, quel personaggio lì mi ricorda troppo quell'amico, oppure sai che in realtà 8 sotto un tetto è sei proprio uguale a... Capita, eh?
3: Sai che mi stavo chiedendo adesso se 8 sotto un tetto era un titolo che esisteva o se era un mio ricordo? No, c'era.
0: Per esempio, come? Famiglie numerose.
1: Io vi dico, a casa mia, ad esempio, mia mamma e mio papà sono diventati matti per The Big Bang Theory. E quando mio papà, che è tutto precisino, eccetera, corregge mia mamma su certe cose, mia mamma gli risponde: smettila di fare lo Sheldon Cooper, Erminio, smettila.
0: Citano. Bello citare i telefilm.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vai. Canto d'amore, questa è Angelina Mango, Marco Mengoni e questa è Radio 2 Santoride.
2: Sottovoce, cioè,
1: sottovoce.
2: No, sei stato bravissimo, l'hai presentato sì, in col mood del pezzo.
1: È in punta di piedi. Ragazzi, ora è il momento più atteso, no, perché quello è l'oroscopo di Nicola.
2: Diciamo,
1: Il momento meno atteso è la sigla di Francesca Dal Cero, che a me piace molto, il gioco di Dodo.
3: Gioco 2, ovvero lo spazio ludico ricreativo di Good Morning Radio 2. Allora, visto che parliamo di serie televisive, sì, oggi giochiamo al non sono manco d'accordo. Quindi non sono manco d'accordo, io vi leggerò delle frasi e voi mi dovrete dire sono d'accordo, sono poco d'accordo, non sono manco d'accordo.
2: Ok.
3: Solo una volta potrete in 5 secondi argomentarmi la vostra posizione.
2: Ok, solo una volta.
3: Solo una volta.
2: Prego.
3: Allora, lo spoiler è la cosa peggiore che si possa fare mentre si guarda una serie.
4: D'accordissimo.
2: Sono d'accordo, molto d'accordo. Molto d'accordo.
3: La serie o si guarda tutta di fila o se no non c'è gusto.
2: Non d'accordo. Non sono manco d'accordo.
3: Manco d'accordo. E invece Miche?
4: D'accordo, ok.
3: Sì. La metà delle serie poteva tranquillamente durare un quarto della lunghezza.
4: D'accordo.
1: Okay. Poco d'accordo.
2: Sì, sono molto d'accordo.
3: Ok, e vedi, però apre. I finali di serie sono sempre bruttissimi.
2: No.
4: Poco d'accordo.
2: Non sono manco d'accordo.
3: Ok, beh, io giudico, valuto e mi accoppio con le persone in base alle serie e telefilm che guardano.
4: Manco d'accordo.
2: Il contrario, proprio il contrario, cioè se non la guarda è più interessante.
3: In viaggio le serie TV sono molto meglio dei libri.
4: Per niente d'accordo, manco d'accordo.
2: Tre lettori siamo.
3: Faccio notare che questa è la prima volta in cui tutti e tre i nostri partecipanti sono per niente d'accordo, o anzi sono d'accordo nel non essere d'accordo.
2: Anche con gli accoppiamenti credo che fosse.
3: Allora, meglio guardare le serie da soli che con qualcuno che si addormenta a metà della terza puntata.
4: Molto d'accordo.
3: Ah, ok. Ma quanta gente ci ho rimorchiato parlando di serie televisive?
4: Molto d'accordo.
1: Manco d'accordo.
2: Più di cinema, quindi d'accordo, dai. D'accordo.
3: Okay. Io pensavo che Mishi invece la carta della serie se la giocava.
1: No, ragazzi, guarda il Tenente Colombo. Cioè,
3: ma magari la tua fascia di interesse sono gli over 60 e
2: carta non giocabile. Vai avanti.
3: Siamo quasi alla fine. Erano meglio le serie televisive di una volta, sarà anche solo per l'effetto bianco e nero.
4: No, manco d'accordo. Manco d'accordo. No. Basta l'effetto
1: d'accordissimo.
2: Certo, lo sapevo che di là era così. Allora
1: super
2: io dico d'accordo, così sono la via di mezzo, va bene? Abbiamo tutte e tre le posizioni.
3: Per non sfigurare, piuttosto di dire che una serie non l'ho vista, mento spudoratamente.
4: Manco d'accordo.
3: Che bugiardi, che falsi. Perché si mette
2: fai delle figure pessime.
1: Quello sei tu il bugiardo.
2: Ho capito perché hai problemi con le fidanzate adesso.
3: Ultima affermazione. Se stiamo guardando la stessa serie e tu vai avanti di una puntata senza dirmelo, è meglio che ci lasciamo.
4: Molto d'accordo.
2: Non farlo mai.
3: Quindi se vi dovete lasciare, guardate una puntata in più.

0: Pumped Up Kicks 2011, Radio 2 al 3487 300 200, i vostri messaggi con i vostri telefilm preferiti. Noi di solito scegliamo chi li leggerà, qui si litiga perché Edo ruba sì. i messaggi agli altri e quindi è inevitabile.
1: Certo, sempre.
0: Ma non è,
1: sempre.
0: Non è vero, semplicemente,
1: sempre.
2: Semplicemente
0: perché
2: è più veloce di voi.
3: Perché Mish no. e Andrea hanno ancora il telefono con i tasti, per cui sono lenti a sceglierli.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 € e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 €. Lidl, vale davvero.

0: Phoenix Flexin Rubbers qui su Radio 2. Stiamo parlando di serie televisive, telefilm del passato, del presente e del futuro che ci piacciono tantissimo, al 3487 300 200. Ci stanno arrivando un sacco di messaggi anche dal mio papà che mi dice: so che è una roba da boomer, cioè, ma lo segnalo, Bonanza. Non so se qualcuno se lo ricordo.
1: Ma parlando... vedi il papà quanto ne sa. Bonanza, un grande classico dei miei tempi, cioè anche un po' prima.
2: Anche mio padre mi ha appena scritto citandomi Narcos.
0: Vedi, ognuno ha il papà che...
2: ognuno ha il papà che si merita.
3: Ha scritto pure mio padre e mi ha detto che guarda lei Teams.
1: No, è vero.
3: Ve lo ricordate?
1: Sì.
2: Beh, bellissimo, sì, ma sì. Tuo padre ha un gran gusto, complimenti.
1: Ma, tra le segnalazioni, segnalo che MASH è una di quelle che è stata votata di più, serie televisiva tratta dal film famoso di Altman, ma scopriamo cose, perché MASH
3: certo,
1: ci dice
3: assolutamente.
1: Cosa abbiamo scoperto?
3: Scusa Francesca, sigla appropriata, grazie. Uno studio del 2026 ha confrontato chi guarda lunghe serie con chi passa ore sui video brevi sui social. I telespettatori delle serie hanno riportato maggiore recupero dallo stress, miglior benessere e ricordavano meglio ciò che avevano visto rispetto agli utenti dei video brevissimi.
0: Ma posso dire che lo legge con un tono che mi aspettavo dicesse: può provocare diuresi, insonnia e labirintite.
1: No, all'Angela, stile Angela, sei perfetto. Invece, MASH,
3: hai visto? Servizio pubblico.
1: Piace tantissimo.
3: Servizio
1: utile,
3: pubblico.
1: Utile, informazioni utili dette con una calma che rende ancora più utile il messaggio che lancia.
0: Però a proposito di video brevi, mi cola da fare una piccola dichiarazione a tutta la rete.
2: Adesso sui social esiste sto trend delle serie molto brevi con cani, gatti o verdure che si parlano tra di loro e si fanno delle cose terribili. Io non mi perdo una puntata.
0: Ecco, penso che questa sia il primo segnale dell'esaurimento nervoso, ma sì, parlane con uno bravo.
1: Arriva
0: caso.
1: Così.

0: Buongiorno, indimenticabile Stasky Hatch. Ogni giovedì ci vedevamo con le amiche, eravamo quattro, ci appunto mangiavamo la pizza, Stasky Hatch e poi serata di chiacchiere come se piovesse. Francesca da Pisa.
1: Francesca, per quello a noi non piaceva, a noi maschietti non piaceva Stasky Hatch, perché piaceva troppo alle ragazze, cioè erano fighi loro e quindi noi provavamo una sorta di gelosia.
2: Eri geloso.
1: Eh sì, l'unico modo per vendicarsi era dire no, non lo guardo, non c'era altro in realtà, ah, poveretti.
3: Geloso.
1: Era roba da poveri, sì.
3: Gelosone.
1: Stasky Hatch. Invece ci
2: se
1: scrive.
2: Noi guardiamo.
3: Ci scrive Carmen da Santa Margherita Ligure. Buongiorno, siete veramente simpatici ed è molto bello ascoltarvi. Carmen, però sei troppo carina così. E la mia serie preferita invece è IAR, Medici in Prima Linea, e la volevo leggere perché in realtà è la serie preferita.
2: Hai rubato il mio messaggio.
3: Ecco qua. Oh mamma, è tignoso.
2: Sì, certo.
3: Che
2: questo,
3: perché
2: IAR,
3: è la serie preferita IAR di mia mamma e di mio papà, anche perché mio papà sosteneva, essendo entrambi medici, che fosse dedicata a lui, anche perché mio papà come iniziali fa Erminio Righini, quindi
1: Ah, è grande, quindi ecco, abbiamo oggi.
3: Geniale.
2: Ecco perché hai rubato il messaggio.
1: Diamo
2: potevi dircelo.
1: Diamo questo messaggio all'Italia che ci ascolta. IAR era Erminio Righini. Cioè, non è che non scherziamo. Ralph Super Maxi Eroe, divertente e musiche bellissime. Luca da Pesaro. Luca da Pesaro ha detto una cosa bella di Ralph Super Maxi Eroe.
4: Le musiche
1: erano veramente bellissime. Sì, azzeccato in pieno.
4: Qui abbiamo Rosina da Catanzaro che ci ricorda di nuovo Morche Bindi e Quantum Leap.
1: Quantum Leap. Sì, indicazione su Quantum Leap, anche quello appartiene alla categoria di quelli che davano fastidio ai maschi.
3: Poi invece Vincenzo ci lancia un piccolo indovinello. Alcuni miei telefilm preferiti sono A-Team, Miami Vice, MASH, I Chips. Si capisce la mia età? Guarda, Vince, sì, secondo me sei giovane circa quanto Santo.
1: Sì, più o meno.
2: Scusami,
1: più o meno abbiamo la stessa età.
2: Potrebbe essere benissimo del 90 come me.
1: Vedi?
2: Non capisco, guarda, questi pregiudizi che hai.
1: Grazie.
2: Hai ragione, guarda, oggi ti ammonisco di nuovo, oggi, guarda. Ecco,
4: ma non l'avevi
2: ammonito
4: ancora fatto in realtà, oggi?
2: No, non l'ho ammonito prima, sì, alle 6:05, proprio all'inizio della trasmissione, cioè, alle 6:05
1: due cartellini, al terzo viene buttato fuori. Allora 348 7300 200, vi ricordo, continuate a mandarci indicazioni sulle vostre serie, i vostri telefilm preferiti, perché noi ne litighiamo subito dopo.

ora qui su Radio 2, stiamo chiacchierando di serie TV e di film. Mandateci i vostri messaggini al 348 7 300 200. Noi qua siamo carichi a pallettoni e i vostri titoli ci stanno aprendo mondi che ad esempio io ed Edoardo non conoscevamo. Adesso arriva il GR2, noi torniamo subito dopo, non scappate, rimanete qui con noi, mi raccomando, fermi dove siete.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: 2-2.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano il grave incidente stradale sulla Terni-Rieti, 6 morti, 34 feriti. Ci aggiorna in studio Simone Zazzera.
13: La speranza di queste ore dopo il devastante incidente di ieri pomeriggio a due passi dalla cascata delle Marmore è che il bilancio 6 morti non si aggravi ulteriormente, perché in 5 ospedali tra Umbria e Lazio 6 dei 34 feriti sono in codice rosso e 3 di loro sono in condizioni giudicate critiche. Tra i feriti non gravi anche una bambina di 4 anni. Lo scontro violentissimo verso le 16:30 all'uscita da una galleria al confine tra Umbria e Lazio. Secondo una prima ricostruzione, il camper guidato da Giampiero Colasanti, che viaggiava in direzione Terni con la moglie Daniela, avrebbe invaso la corsia accanto finendo per scontrarsi frontalmente con il bus navetta con 20 turisti a bordo che procedeva verso Rieti, coinvolte anche alcune auto che seguivano i due mezzi. Oltre alla coppia di camperisti, morti anche i due autisti del bus e una coppia di turisti che erano a bordo del mezzo. La procura di Terni, che indaga per omicidio colposo plurimo, sta cercando telecamere stradali o dashcam a bordo di altri veicoli che abbiano ripreso lo scontro. Ben invaso la corsia accanto finendo per scontrarsi frontalmente con il bus navetta con 20 turisti a bordo che procedeva verso Rieti, coinvolte anche alcune auto che seguivano i due mezzi. Oltre alla coppia di camperisti, morti anche i due autisti del bus e una coppia di turisti che erano a bordo del mezzo. La procura di Terni, che indaga per omicidio colposo plurimo, sta cercando telecamere stradali o dashcam a bordo di altri veicoli che abbiano ripreso lo scontro e che possano quindi confermare questa dinamica.

0: poi il tamponamento e la fuga a piedi. Durante la colluttazione per bloccarlo, uno degli agenti avrebbe usato la pistola elettrica per stordirlo. Trasportato in ospedale, morto poco dopo per arresto cardiaco, sul corpo sarà eseguita l'autopsia. In provincia di Varese quello che inizialmente sembrava un incidente in realtà si è rivelato un omicidio. L'ex compagno di una donna ha scambiato un passante per un rivale e lo ha ucciso investendolo.
1: La vittima, Federico Venco, 36 anni, si era fermata poco prima a soccorrere una donna ferma con la sua motocicletta sul ciglio della strada. Lei gli racconta di aver perso il cellulare con il navigatore, di avere un appuntamento in zona ma di non sapere come fare ad arrivarci. Lui si offre di farle strada con la sua moto, una gentilezza che pagherà cara. Quando arrivano sul posto, una macchina lo sperona e lo fa uscire di strada. Al volante c'è un 44enne, ex fidanzato della donna. Era lui che la 39enne doveva incontrare per restituirgli alcuni oggetti dopo la separazione. L'uomo è stato arrestato per omicidio volontario. In macchina aveva un grosso sasso e un coltellino. Sceso dalla vettura avrebbe anche aggredito la donna, poi portata in ospedale sotto shock. Da Milano, Camilla Manconi, GR2.
0: In Medio Oriente prosegue il conflitto Stati Uniti-Iran, segnalato un'esplosione nello stretto di Hormuz. Dopo la frenata sul nuovo piano di attacchi, Trump ha dichiarato che un accordo c'è su Hormuz e sul nucleare e che i negoziati riprendono in giornata. Da Teheran per ora nessuna conferma. La decisione di Trump di sospendere gli attacchi è a causa della carenza di armi, affermano i vertici del regime iraniano. A Gaza è di almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani sulla striscia in 24 ore. Tel Aviv avverte nessun ritiro prima del disarmo di Hamas. La deliberata escalation degli attacchi israeliani nella striscia mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori e con gli Stati Uniti, afferma il gruppo estremista palestinese. Europa e Italia ancora nella morsa del caldo. Cresce il numero delle città con il livello più alto di allerta del Ministero della Salute. Ci aggiorna in studio Sonia Filippazzi.
2: Su 27 capoluoghi monitorati, oggi salgono a 25 quelli a bollino rosso, escluse solo Messina e Reggio Calabria. Il caldo pesa su ghiacciai e acqua, insofferenza, fiumi e laghi, preoccupazione per l'agricoltura e per la salute. Caldo che continua anche in gran parte d'Europa, dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene, scontro tra due elicotteri impegnati contro il fuoco. Allarme siccità in più paesi, dall'Inghilterra che limita l'irrigazione privata all'Ungheria, dove il Danubio in secca obbliga il governo a fermare la centrale nucleare. Non c'è abbastanza acqua per garantirne il raffreddamento, una situazione già vista più volte anche in Francia. Mediterraneo caldissimo, l'Europa è il continente che si riscalda più velocemente. Riscaldamento globale sempre più evidente, causato in particolare da gas serra, da combustibili fossili, ancora là titano però politiche adeguate.
0: Ed ora lo sport con gli europei in vasca. Chiara Pellacani è già la regina azzurra di Parigi. 3 gli ori per la tuffatrice, gli ultimi 2 in appena 2 ore, nel sincro dal trampolino 3 metri con Mattia Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Venerdì aveva ottenuto il primo posto con la squadra mista, una giornata arricchita anche dall'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico nel duo libero misto. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
5: Su Radio 2 stiamo parlando delle vostre serie e telefilm preferiti, lo stiamo facendo al 348-7300-200. Valentina ci scrive tra le varie sue preferite, la famiglia Addams è il suo telefilm preferito. E anche devo dire da bambino era la mia, perché pensavo sempre, se ho bisogno di una mano, posso chiamare Mano?

0: Bryan Adams, Mel C, When You're Gone. Bryan Adams e Mel C, lo dico perché nel 98, quando uscì questo pezzo, le polemiche erano perché Mel C all'inizio Bryan Adams non l'aveva accreditata. Michel, che momento è questo?
1: Eh sì, è il momento più atteso di questa trasmissione di Good Morning
0: Tutta Radio 2,
1: l'oroscopo
0: sì.
1: di Micol.
2: L'oroscopo. Allora, avrei voluto iniziare l'oroscopo con una citazione da qualche telefilm, ma l'unico telefilm che mi è venuto in mente che parla di stelle e affini sono i Cavalieri dello Zodiaco e non mi sono in target stamattina, quindi niente. Andiamo direttamente con i segni zodiacali, basta. Allora, Ariete, oggi sei irresistibile, quindi approfittane prima di aprire bocca.
3: È sempre un caso che l'Ariete sia il segno di Micole, però
2: non è colpa mia, siamo perfetti, cioè non è colpa mia in nessun modo, in nessun caso, appunto. Certo. Toro, hai già tutto, tranne la voglia di condividerlo. Questo di te racconta molto, Toro.
3: Tutto mio, sempre per me.
2: Gemelli, hai cambiato idea più volte di Ross con Rachel.
0: Molte volte. Parecchi Ross con Rachel.
2: Questa è una citazione di Friends, per chi non l'avesse colta. Altissima,
1: brava.
2: Altissima. Cancro, ti stai facendo un gran film perché sei un bravissimo regista. Bravo, bravo.
1: Ottimo.
3: Anche per le serie, anche per le serie serve un bel regista.
2: Leone, probabilmente vinceresti, ma ricordati che non tutto deve essere una battaglia.
0: Beh,
2: potremmo anche tatuarcelo. Questo
0: non
2: è anche un tatuaggio.
0: Tutto, ma quasi.
2: Ma smetti, Arighini. Vergine. Vergine,
0: pronto,
2: guardami, santo, guardami. Oggi vorrei che tu provassi un'esperienza estrema, lasciare perdere quel dettaglio di cui non si è accorto nessuno.
0: Non posso, non ce la faccio.
2: Cioè, so che non ce la fai.
0: È impossibile.
2: Però, okay.
0: Proviamo.
2: Bilancia, sei diplomatica ed eviti il conflitto, ma oggi il conflitto ti cerca.
3: Allora non è colpa sua, allora è colpa del conflitto.
2: Aspetta, è colpa del conflitto. Scorpione, hai fascino, hai intuito, usa almeno uno dei due per non creare drammi.
3: Però meglio usa entrambi, che è meglio che...
2: Sagittario, reclama ciò che ti spetta, ma prima controlla di avere effettivamente ragione.
3: Ma sono dettagli quelli.
2: Capricorno, e questo te lo dico di cuore, lo so che tu vuoi controllare tutto, ma risulti pesante, pesante, pesante.
0: Tre volte l'ha detto Capricorno, per essere preciso.
1: È pesante.
2: Acquario, oggi ti capiscono in pochi, ma hai lo stesso problema di Sherlock.
1: Ma scusa, ma non mi capisce mai nessuno, ma ogni giorno, cioè ogni giorno tu mi dici non vi comprendono, non vi capiscono, ce l'hai con me, ammettilo.
2: No, non ce l'ho con te, ti sto dando della mente geniale visto che ti ho paragonato a Sherlock Holmes, almeno ringraziami.
1: Vabbè,
2: invece
1: dai,
2: no, lui si lamenta.
1: Grazie.
2: E ultimo, ma non ultimo, Pesci, la speranza è una cosa pericolosa, direttamente dalle ali della libertà, quindi per oggi cerca di rispondere a quel messaggio.
0: Visto? Ha detto dalle ali della libertà, lo ha fatto apposta perché ali, e parliamo di Butterfly, per dire.
3: Wow.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Salida del vuelo con destino

0: Anna da Bari. La mia serie preferita era Samantha Vita da Strega. Era un appuntamento che non saltavo mai, mi piaceva tanto l'attrice, credo Elizabeth Montgomery, e la sua bimba Tabata, Endora la sua mamma e il marito Darling. E era veramente una bellissima serie. Buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie Giovanna, mi piace che hai detto non so se ricordo, poi invece in realtà ricordavi perfettamente i nomi dei personaggi e cast. Grazie. Questi messaggi, alcuni dei messaggi arrivati oggi al 348 7300 200, vi abbiamo chiesto i vostri telefilm preferiti, leggiamone alcuni in chiusa.
2: Allora, Roberta da Sassari ci cita delle serie italiane: Questo nostro amore con Neri Marcore e Anna Valle, Raccontami con Massimo Ghini e Lunetta Favino, e Una grande famiglia con Stefania Sandrelli e Alessandro Gassman.
3: Bello. Invece Manuela ci dice che fa molto ridere questo ricordo: Dallas e Walker Texas Ranger, li vedevo a casa dei nonni che mentre passavano i vari passaggi litigavano e quindi si menavano, si menano veramente, diceva la nonna. No, non si menavano veramente.
1: Carla da Roma invece ne segnala ancora uno con Tom Hanks che si chiamava College, dove lui in travesti lavorava, bellissimo, grande segnalazione, bella indicazione.
4: Poi c'è Brenda che ci scrive: un telefilm che mi piaceva molto era MacGyver, e ne abbiamo parlato anche nel corso di questa puntata.
2: Sei contento, sì.
3: Volevo poi
2: sei giulivo.
3: Volevo poi segnalare un messaggio molto carino di Andreina, che oltre a dire che siamo molto simpatici, ma tu di più, Andreina, volevo dire che riguardava Friends sempre, anche con la figlia adesso lo riguarda, lo rivede sempre volentieri perché si commuove a vedere Matthew Perry, e ci commuoviamo tutti.
2: E lasciatemi chiudere con Beverly Hills, Melrose Place e i Jefferson. Lucia, da non si sa dove, ma Lucia ci ricorda di Beverly Hills.
3: Insomma, tutti i gusti per tutte le serie, per tutti gli ascoltatori su Radio 2.

0: Jamiroquai, Can Hit 1999, Radio 2, anzi Good Morning Radio 2, sta per finire, tirando le somme, tante serie televisive arrivate al 3487 300 200. Qui siamo tutti contenti, abbiamo spunti, vero ragazzi?
1: Molto, molto.
2: Una marea di spunti. Beh. Io ed Edoardo abbiamo capito che dobbiamo recuperare Moonlight con, sì, Bruce Willis.
1: Ma praticamente abbiamo tutta l'estate che passiamo qua a Milano, quando non siamo in diretta qui su Radio 2, ci troviamo a casa e ci spariamo tutte le telefilm che ci avete consigliato.
0: Dopo di noi Radio 2, Vado al Massimo, Max Cervelli, Flaminia Bolzan, chissà quali sono i loro telefilm preferiti, perché ne avranno anche loro. Se volete riascoltare la puntata, il bello che ci siamo detti e seguire i consigli, Rai Play Sound. Dopo di noi prima c'è l'Onda Verde, poi Radio 2, Vado al Massimo. Ricordate comunque che
1: meglio soffrire d'amore che soffritto, se non altro per l'odore.
0: Ciao, a domani.
3: Ciao, ciao,
4: ciao. Rai
5: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 21, la Torino-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Piacenza Ovest e l'Autosole in direzione di Brescia. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra la 21 e Sirmione in direzione Venezia, tra Padova Ovest e Padova Est sempre verso Venezia, e rallentamenti per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Milano. Ci spostiamo in Autosole, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione di Bologna, e code per traffico tra Terre di Canossa Campeggine e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Proseguiamo sulla 1, tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, disagi per traffico tra Arenzano e la 7 in direzione di Genova. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Montopoli in Valdarno e Empoli Ovest in direzione di Firenze. A Roma, sul raccordo anulare, ci sono code per un incidente in prossimità dello svincolo per la via Cristoforo Colombo in direzione dell'Appia. Infine, sulla A30, la Caserta Salerno, c'è un chilometro di coda per la viabilità esterna molto trafficata tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
5: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
8: 9 in punto, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno Flaminia.
9: Buongiorno, pronti per iniziare una nuova magnifica settimana? Noi siamo proprio a ridosso delle vacanze, le stiamo respirando.
8: Qualcuno magari lo è già in vacanza, potremmo fare anche un sondaggio. Semplice, come si faceva ai tempi in agosto, e possiamo rifarlo anche in questo 2026. In vacanza sì o no, o in attesa? Potete rispondere sì, no, non so. Il non so diventa attesa, perché magari la settimana prossima.
9: La A, la B o la C.
8: Intanto rispondiamo anche al nostro Andrea Sant'Anastasio, agli amici del Good Morning.
9: Che risalutiamo cordialmente.
8: Sì, la nostra serie televisiva preferita, ma ce ne sono talmente tanto. Però voglio un nome, solo uno, cara Flaminia.
9: Allora io ti do il nome della protagonista e vediamo se la indovini tu e gli amici. Annalise Keating.
8: Bene amici, allora 3487 300 200, non la conosco, io vi dico solo Il giorno dello sciacallo, è di Redmayne, ragazzi, da vedere. Intanto tu cosa fai questa sera?
9: Guardiamo una serie TV.
8: No, canta Noemi, insieme a Vito.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi Vito Salamanca? Canzone d'apertura di questa nuova settimana, la prima per intero d'agosto. Noi abbiamo chiuso venerdì 31, quindi agosto ci affacciamo già con il mese iniziato. Molti dei nostri ascoltatori, anzi direi l'80%, niente vacanze. Abbiamo fatto un sondaggio veloce, cotto e mangiato.
0: E vabbè, ma sono con noi che facciamo loro compagnia. Spero una compagnia piacevole e gradita.
1: Qualcuno parte dopo il Ferragosto, che appunto vede anche un ribasso dei prezzi, un'opportunità in più rispetto a
0: un relativo ribasso dei prezzi.
1: Leggermente, che queste due settimane centrali è un po' il Natale, no? Quando tu vai a fare il regalo e anche una carta da parate ti costa 150 euro.
0: Triplicato.
1: Così abbiamo messo al sicuro anche chi offre alloggi e tutto quello che riguarda il tema vacanze. E invece, se si rimane in città, parafrasando la recherche o C'era una volta in America, cosa hai fatto nel mese di luglio 2026, caro amico italiano? La risposta è: sono andato al
0: cinema, anche perché dati gli incassi che diciamo hanno fatto al botteghino sia l'Odissea sia Spider-Man, siamo stati in tanti al cinema, mi par di comprendere.
1: Siamo oltre 50 milioni di euro a luglio. Ora direte, con questo caldo, anche questa settimana, giusto per aprire e chiudere parentesi, non si vede la luce, siamo tutti oltre 35-36 con punte di 40, quindi rassegniamoci, tranquilli.
0: Ma guarda, il dramma, e torniamo sempre sulla solita, non è tanto il caldo ma l'umidità, ma veramente perché nella città non tira un filo d'aria,
1: niente.
0: Non si muove veramente una foglia,
1: no.
0: Quindi riscopriamo il ventaglio, quello che a te non piace, quello con le frasi tamarre.
1: No, fan caldo, dai, puoi scrivere mentre apri il ventaglio fan caldo.
0: Ho visto anche di peggio, però ci salva quello.
1: Però sì, in effetti, ma se tu muovi aria calda il danno è ulteriore, raddoppia, quindi neanche il ventilatore se si è oltre 35 gradi. Abbiamo fatto una mini lezione,
0: non abbiamo chance,
1: la settimana
0: questa è
1: scorsa. Esatto, anzi la canzone di Celentano, ricordate, cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il babab. Nel 2026 sarebbe cerco un po' di frescura in giardino tra il ventilatore e il condizionatore. Potremmo cambiare così una strofa passata alla storia, così come lei è partita per
0: le spiagge.
1: Esatto, sono solo quassù in città. Ma esiste ancora la donna, la moglie che va in vacanza come nel film di Marilyn Monroe, che appunto mette a soqquadro la vita di questo tranquillo marito che accompagna al Central Station la moglie?
0: Era molto anni 70-80, moglie con bambini al mare, adesso no. Anche perché, insomma, però questo ci dà il metro di come i tempi sono cambiati, forse anche in positivo, perché tante donne chiaramente sono,
1: certo,
0: sono in città e lavorano.
1: Dal punto di vista economico forse è una flessione rispetto alla disponibilità che un tempo si aveva di mandare moglie e figli in villeggiatura, e la villeggiatura era minimo 20-30 giorni nelle pensioni, negli alberghi. Adesso un po' meno, è più tutto compatto e compattato, e anche il fatto, è vero, quello che per fortuna, viva Dio aggiungo, le donne lavorano e quindi non c'è più quando la moglie è in vacanza. Però se ci fosse qualche eccezione potete scriverlo, e al 3487 300 100. Sarà un agosto interattivo perché vogliamo sentirci accompagnati da voi in questa cavalcata.
0: Perché noi non lasciamo solo nessuno, ma non vogliamo sentirci soli nemmeno noi.
1: Esatto, e metti il reggiseno frigorifero come
0: non
1: Marilyn?
0: No,
1: ok, benissimo, anche perché no? No.
0: Ma non c'è nulla da reggere, semplicemente
1: okay.
0: Per questo.
1: Però pensa, no, l'innesco della frase che Marilyn dice all'attore del quando la moglie è in vacanza: ah, metto il reggiseno in frigorifero. Fosse al contrario, un uomo che dice ho le mutande,
0: metto la mutanda in frigorifero,
1: no.
0: Sì, non è proprio una cosa che dici, no. Ci allieta questa, ma non ci pensiamo,
1: che
0: non creiamo immagini che possano turbarci o comunque infastidirci.
1: Nel video, a proposito di immagini di questa canzone che fu tormentone 2006, ci sono le immagini, quelli del test psicologico con
0: quello delle macchie, il test di Rorschach.
1: Ma ragazzi, quando so che mi posso appoggiare sicuro, come
0: ma io sarò il bastone della tua non vecchiaia, perché sei troppo giovane, ma qua stiamo.
1: Nux Barkley, questa è Crazy.

0: Meraviglia. Ricordo anche usata per uno spot pubblicitario i cui testimonial Gattuso e Totti di una compagnia telefonica, perché reduci dal successo in Germania, trionfo mondiale. Bei
1: quello,
0: tempi.
1: Quello che
0: fa.
1: Esatto, che ormai ci siamo dimenticati, il successo mondiale della nostra nazionale.
0: Come ha detto Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico della nazionale e il nuovo CT, lo sappiamo, Roberto Mancini, finalmente vorrei offrire la possibilità a mio nipote che ha 12 anni di vedere la nazionale che ama, quella italiana, ai mondiali di calcio, detto in conferenza stampa. E d'altra parte il nipote di 12 anni è andato liscio su 3 edizioni. A 4 ci può stare, non ti ricordi? A 8? A 12? Nonno, nonno, nella nazionale non c'è.
1: Non c'è.
0: Chi c'è? La Bosnia Erzegovina. Ma 4 anni prima ci hanno mandato a casa i macedoni del nord, che comunque poi sono stati mandati a casa a loro volta dal Portogallo, che è andato ai mondiali perché c'era una semifinale, quella della Macedonia Italia a Palermo. Vabbè, ma non sto qui.
1: Il prossimo è quello buono, siamo su questo.
0: Allora, a proposito di nazionale di calcio, tutti hanno una propria opinione, no? Ma era meglio Conte, ma perché non avete provato Pirlo, ma si poteva tenere Baldini. Così come sull'Odissea, ognuno ha un'opinione. Il film di Nolan non passa giorno che qualcuno non metta bocca, no? E dica, ma non ha rispettato l'epica di Omero, ma è un fumettone americano, ma insomma questo è il travaglio dell'uomo, non avete capito il senso del film. Quante letture?
1: Tanti, perché da tutti allenatori siamo diventati tutti grecisti, tutti. Capito, analisti, capito, proprio fini.
0: Fantastico.
1: Sia dell'Odissea ma in generale della produzione omerica.
0: E poi c'è lui che ha messo d'accordo tutti, perché è un divulgatore, è colui che sui social sta capitolo per capitolo spiegando che cosa succede nell'Odissea, non solo di Nolan ma nel poema
1: il cazzullo di Instagram.
0: Esatto.
1: Guarda,
0: sto parlando di Walter Nudo. Abbiamo estrapolato un estratto riguardante Circe, l'isola e i maiali. Grazie Marco Lolli.
2: La maga Circe non trasforma gli uomini in maiali, no, ma li rivela per quello che sono. L'uomo è un maiale. E qui una standing ovation da parte di tutte le donne.
0: Standing.
2: Se perde la coscienza. Ora, perché i maiali? Perché il maiale, secondo me, rappresenta proprio l'animale, rappresenta l'eccesso. Mangia di tutto, si strafoga, cioè una roba, mangia le bucce,
0: vegetali,
2: mangia la carne, qualunque tipo, anche quella umana. Cioè, si strafoga. Ed è proprio così, eh. E quando pensate un po', dormire, possedere,
0: salutare,
2: avere, quando super esageriamo bene in queste cose.
0: Ricordate salute.
2: Queste cose ci trasformano.
0: E allora Walter Nudo analizza così, lui divulgatore, lui mental coach, mi dicevi?
1: Sì, sì, ha cambiato, ha scritto anche un libro, sì, mental coach, life coach. Credo, diciamo, che questa nuova professione sia maturata dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, per mettere a disposizione...
0: Quando vinse, anni e anni fa.
1: Sì, un sacco di anni fa, perché aveva resistito, io adesso non mi ricordo benissimo,
0: no,
1: comunque un sacco sull'isola.
0: L'Odissea, proprio l'Odissea di Walter Nudo all'Isola.
1: Nulla. No, però questa interpretazione appunto dei maiali e quindi dell'assonanza tra la natura del suino e del
0: dell'uomo
1: e delle bassezze dell'uomo raccontata così, vabbè, dai, ci fa sorridere. Francamente sarei rimasta un passettino indietro, però non ce ne voglia Walter Nudo, insomma anche noi diamo un'opinione non sull'Odissea ma su come l'Odissea viene commentata.
0: Mi strafogherei tutta la puntata con Walter Nudo,
1: io dormirei anche senza Walter Nudo, magari non
0: in
1: tutta
0: eccesso,
1: la puntata, però dormirei
0: lui.
1: Esatto, come maiali.
0: Lo vedrei come terzo incomodo in questa sfida che è nata sui social tra Vannacci e Renzi, no? Sulla prove di resistenza fisica o un 2 miglia marine con addirittura rilancio di Vannacci. Ne facciamo 3, sfida a nuoto e poi fuori una mezza maratona, era la proposta di Vannacci, e Renzi che rilancia, ma che, facciamo l'intera maratona Iron Man.
1: Mi viene in mente Troppo forte di Verdone, capito? Perché secondo me se
0: sciacca.
1: La battono, esatto, ma se la battono soprattutto su chi ha gli anticorpi più forti.
0: Esatto, premesso che vi siete chiesti perché io sono ancora qua perché c'ho gli anticorpi con i conti. Ferma.
1: Non lo possiamo dire perché
3: un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: tornati insieme a Gabri Ponte, Radio 2, Vado al Massimo, 9 e 19. A proposito di DNA, c'è la notizia stamani di un gruppo, di una famiglia dell'altopiano di Asiago che viene monitorata da anni perché hanno il colesterolo basso, quindi fanno proprio ricerca scientifica, ogni anno si ritrovano, ed è un cognome pittoresco, tipo Beau, e... hanno
1: Me lo ripeti per favore?
0: Beau. Io pensavo fosse una sigla e invece sono originari tutti di una zona del Veneto, hanno un colesterolo basso, molto basso, quello buono è lievemente, cioè nei valori, e quindi sono soggetti e oggetto di studio da parte degli scienziati, perché comunque vogliono capire il segreto di questo gruppo proprio familiare, che è vero l'endogamia può portare a effetti indesiderati dal punto di vista della salute, però come in questo caso ci sono effetti positivi sul colesterolo, e quindi il colesterolo alto che cosa porta? Rischio di infarti, la pressione alta, eccetera eccetera. Mi fermo qua perché poi non so cos'altro aggiungere.
1: No, perché altrimenti facciamo medicina 33 ma soprattutto rischiamo di dare qualche informazioncina un po' fuorviante, ma di mettere anche un po' di preoccupazione magari a qualche amico o amica in ascolto che è andato a fare le analisi e ha trovato il colesterolo alto.
0: Famiglia Beau o Bau. Che comunque ogni anno si ritrovano, tutto nasce da due Beau, uno norvegese e l'altro del Sud America, si ritrovano e di
1: hanno
0: lì
1: fatto Beau.
0: Bau, molto bene.
1: Questa veramente terribile, basta.
0: Avremmo dovuto parlare di Chiara Pellacani che ha vinto tre ori.
1: Questa sì che è una gran notizia. Esatto. Nei tuffi che è una specialità, a parte molto scenografica, molto bella. Ma poi una ragazza giovane, 23 anni, io l'ho seguita tanto durante le scorse Olimpiadi, anche perché ha raccontato un po' quello che era il villaggio olimpico nei social, e quindi insomma è bello vedere quelli che sono gli step e i traguardi che raggiungono i giovani atleti, anche in sport che sono un po' lontani magari dal calcio e dal tennis, quindi forza Chiara e anche il suo compagno.
0: Esatto, tre ori per lei, due conquistati nello stesso giorno agli europei a Parigi. Fine Young Cannibals, no vabbè, questo è il primo grande successo di questo gruppo che ne ha infilati 4-5 nell'arco di 2-3 anni.
1: Come le perle?
0: Sì, poi sono un po' spariti, però Roland Gift, uomo più sexy per anni, eletto da riviste specializzate. Johnny, come on.

0: Che bella, Finan Cannibals, carini, giovani, ma sono cannibali. Occhio, Johnny Come Home, 1985, 9:24 Radio 2, vado al massimo. Allora,
1: intanto
0: correzioni.
1: Correzioni molto importanti. Una arriva da Daniela che ci dice: si pronuncia Bau con l'accento sulla U, perché altrimenti si potrebbero risentire gli abitanti di Stoccareddo, che è un piccolo paese dell'Altopiano e frazione del comune di Gallio. Quindi grazie Daniela, noi eravamo andati sul Bau, perché diciamo che da un certo punto dell'Italia in giù si anticipa l'accento, invece è Bau.
0: Bau, appunto, questa enclave.
1: Mi piace, suona bene.
0: Dove il DNA delle famiglie appartenenti a questo ceppo Bau hanno colesterolo basso, oggetto e soggetti di studio. C'è lo studio anche del dialetto, perché oggi altra bella notizia che adesso vi tiriamo fuori, vi mettiamo su un piatto d'argento come un prosciutto e melone fresco per l'estate. Il dialetto che non è solo appannaggio della musica napoletana, Pino Daniele è Liberato e adesso Geolier, anche Liberato contemporaneo, e che hanno portato a conoscenza di tutti, ma il Tullio d'Episcopo, che appunto mixi l'inglese con il napoletano, con l'italiano, in una splendida uno splendido ensemble,
1: con un andamento lento,
0: esatto.
1: Molto lento.
0: Ci sono molte aree, no, in cui si canta in dialetto. Io ricordo un Davide de Fandesfross, poi il lombardo sarebbe Fandesfross, sono dei contrabbandieri, vanno di Frodo, lui sarebbe Bernasconi all'anagrafe, o il fantastico album di De André, ovviamente quello in genovese Creusa de Ma, no? Che è diventato un riferimento. Pagani all'inizio era abbastanza scettico, anzi il De André era scettico e Pagani, produttore, disse no, andiamo lisci. Invece c'è un abruzzese che...
1: Certo, Nicola Pomponi in arte Setac, che canta in abruzzese, lui è di Penne e quindi ha riportato il dialetto abruzzese, è veramente molto molto particolare. Lui tra l'altro adesso suona la chitarra insieme a Tommaso Paradiso, quindi fa una serie di date, ma soprattutto è un cantautore e ha riportato proprio le sue origini nella musica che fa. Quindi giustamente non solo dialetto partenopeo, ma c'è anche Carmen Consoli, e piano piano ce ne saranno tantissimi.
0: Ricorderete anche Spunta la luna dal monte, no? I Tazenda che cantavano in sardo, fantastico, in quel caso c'era anche Pierangelo Berti. Rimaniamo nel dialetto, aria napoletana, New Genea, questa è su Radio 2 Care.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Maledetto me, Fulminacci, canzoni che sono delle piccole sceneggiature, piccoli film, il suo idolo. Oggi c'è una bella intervista sulla stampa, se non ricordo male, dice: il mio riferimento è Salirò di Silvestri come composizione, anche se l'idolo assoluto è De Gregori. Sono un sociopatico con una vena di tristezza e malinconia che mi accompagna da sempre, e però le sue canzoni.
1: Allora, io voglio andare subito a leggere l'intervista di Fulminacci, perché lui c'ha De Gregori, c'ha Silvestri, io ricordo Occhi d'Orientale, bellissima, ma noi ci abbiamo un po' lui, lo abbiamo un po' adottato.
0: Sì.
1: Ma è arrivato anche l'ospite di questa nostra mattinata, un ospite molto atteso, quindi intanto lo presentiamo agli amici in ascolto. Lui è Mauro Iacoboni.
0: Buongiorno.
1: Ed è un astrologo.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Avvicinati pure, Mauro, che intanto diamo subito le tue coordinate zodiacali, così. Leone, giusto?
2: Sì, sono un leone.
0: Nato il 14 di agosto, si festeggia in solitudine come Fulminacci, una sorta di sociopatia data dalla data di nascita.
2: La data di nascita determina più o meno la solitudine del compleanno.
0: Esatto.
1: Solitudini perfette per noi nati ad agosto, tra l'altro, perché alla fine ci si abitua anche a questo. Però Mauro, chiarisci un pochino che cosa fa l'astrologo.
2: L'astrologo in realtà studia il cielo di nascita, il cielo natale di una persona. Cos'è il cielo natale? È la fotografia nel momento della nascita della posizione dei vari pianeti.
0: Okay.
2: E quindi viene disegnato attraverso un grafico che è circolare e la distribuzione dei vari pianeti danno indicazioni su quelli che possono essere aspetti positivi o negativi, oppure quali possono essere dei passaggi che devi affrontare nell'arco della vita. Quindi è una mappa da leggere.
1: Oltre ai pianeti, noi in astrologia sentiamo parlare delle case astrologiche, quindi che cosa sono e cosa rappresentano e quante sono, soprattutto, perché noi non l'abbiamo mai capito. Io e Max ci interroghiamo da giorni su questa cosa.
2: In realtà le case è una costruzione, diciamo, di tipo matematico, che distribuisce questo spazio in 12 porzioni, quindi le case sono 12. Sono 12 e nelle case normalmente vengono posizionati i pianeti.
0: Tipo?
2: E ogni casa rappresenta un aspetto della vita. Una prima casa rappresenta noi, ipotesi, una settima rappresenta quello che siamo noi in rapporto agli altri o ai coniugi o a quello che possono essere i soci. Quindi ognuno c'è un settore.
0: L'ascendente è una casa?
2: L'ascendente è un altro punto che determina di fatto la costellazione che avevamo sulla testa nel momento in cui siamo nati.
0: Okay.
2: Quindi è quella che ci rappresenta.
0: È quello che vedono gli altri, dicono.
2: È come noi ci rappresentiamo verso l'esterno. È il modo di porci.
0: Quindi,
2: e anche i mezzi che utilizziamo per affrontare l'esterno.
0: Okay. Io ho ascendente leone, quindi tu mi vedi leone.
2: Eh sì, la criniera c'è.
0: La criniera grigia
2: ma c'è.
0: Non faccio uso di mesh, tutto vero questo.
1: Ma no, perché il sale e pepe rende gli uomini più interessanti.
0: Più maturo, esatto. E quando è stata fatta, ti faccio un esempio mio, la mia carta del cielo, no? si chiama così, mi hanno detto che le case sono nei pianeti di appartenenza. Ad esempio, Marte ce l'ho in Ariete, Venere in Bilancia, Luna nel Cancro. Che cosa significa questo?
2: Allora, ogni pianeta è come se si trovasse bene in alcune case, cioè appartiene a quelle.

0: la casa dà il meglio di sé.
1: Mi casa è su casa.
0: Okay. Quindi avere un Saturno in Capricorno, Saturno si esprime al massimo, averlo in Ariete si esprime meno bene. Okay. Quindi a secondo di dove si trova esprime un qualche cosa.
2: Ecco, e Saturno che cosa esprime? Perché c'è stato un film, ma in generale si parla sempre di questo Saturno contro, è andato così di moda, che cosa vuol dire?
0: In
2: che
0: realtà rappresenta? Saturno contro indica che hai Saturno opposto al tuo segno, cioè adesso mettiamo Saturno, quando si mette in una posizione quello al segno opposto, quindi è Saturno contro, è un modo di dire.
1: Sì, ma è negativo come elemento?
0: Questa è complessa, perché molte volte si dice che Saturno contro o Saturno di passaggio sul proprio solo sia negativo. No, dipende sempre dal cielo di nascita. Quella è la carta dalla quale si va a studiare, perché magari va a colpire un punto dove in realtà è un punto di saggezza.
1: Ah, ok. Allora, domande, questioni,
2: ponetecele,
1: dubbi.
2: Ma soprattutto Mauro resta con noi, perché se non le hanno gli amici ne abbiamo noi tante domande.
1: Come? 3487 300 100 se volete scrivere, intanto è Romy con

0: She's on my mind, Romy, qui a Vado al Massimo, sono le 9.41 e 09 secondi con Max Cervelli e Flaminia Bolzano, c'è anche Mauro Iacoboni, astrologo, che ci sta dando un po' di informazioni su come funziona appunto l'astrologia, però ti chiedo, perché questo è un dubbio che in molti hanno, ci sono delle basi scientifiche, ci sono delle basi storiche, andiamo un pochino indietro a scoprire l'origine di questa disciplina.
1: Chi sono stati i primi astrologi?
2: In realtà è come se non si sa, le prime tracce non le troviamo nell'antichità, le troviamo nella cultura babilonese, cioè in quella indiana che è ancora precedente, i primi non si sanno.
1: Sappiamo... Ma i 12 segni dall'ariete ai pesci, chi li ha messi in ordine?
2: Questo è stato, vuol dire, la parte della sistemazione dello zodiaco appartiene ai greci.
1: Ah, sì.
2: Però
1: anche i nomi, Ariete, Toro, Gemelli,
2: sì, Cancro, sì, Leone, sì. Certo. Naturalmente poi tradotti dal latino e poi certo. Arrivati a noi, però diciamo che l'ordine è stato fatto dai greci, i quali hanno inserito tutta una serie di archetipi all'interno del sistema e hanno dato un valore a quelli che erano i pianeti, le case e una sistemazione.
1: Però scusami, poi continui, ma perché si parte da aprile dall'Ariete e non da Capricorno che è gennaio? Giusto. Perché l'anno inizia a gennaio e l'astrologia dice Ariete e siamo a aprile.
2: In realtà questo noi iniziamo da gennaio, ma quello è fittizio. In realtà il vero inizio dell'anno è sotto il segno dell'Ariete.
1: Quindi
2: è come se ci siamo convenzionati a quello che era il calendario che noi abbiamo strutturato.
1: Gregoriano.
2: Però l'inizio della stagione è quello. Okay. Quindi da quello dovremmo iniziare. Però in realtà è partire da un punto, ma arrivare dall'altro non cambia nulla. Sì.
0: Mauro, infatti, 21 marzo inizia il segno dell'Ariete, eh?
2: Sì.
0: 21 marzo è anche il Novruz, che è si festeggia il capodanno iraniano il 21 marzo. Quindi forse diciamo in altre culture c'è una sovrapposizione tra l'inizio dell'anno zodiacale e l'inizio. Sì. Dell'anno loro.
2: Considerate che l'astrologia nasce e da una serie di culture, quindi noi quello che abbiamo è il risultato di una fusione e naturalmente ci portiamo dietro quelle che sono le varie tradizioni e i vari studi che sono stati fatti nel corso dei secoli. Quindi dal 21 dovrebbe iniziare e quello è l'inizio, diciamo, del processo della rinascita che è associata al segno dell'Ariete.
1: È vero, perché poi c'era
0: solstizio.
1: L'equinozio.
0: L'equinozio.
1: Sì, perché è 12-12, no? Sì.
0: Chiediamo a lui.
1: Solstizio d'inverno, solstizio d'estate, equinozio.
2: L'equinozio.
1: Sì, che poi si dà il là alla nuova stagione con la luce che aumenta sempre più fino al 21 di giugno.
2: Quindi si dovrebbe iniziare quando la luce comincia
1: a salire. Avere sempre più, sì. Vai, fatti un giro in Scandinavia, vedrai che oppure guardati il film Insomnia con Al Pacino che è in Alaska e impazzisce perché c'è la luce che...
0: Io sono curiosissima di questa cosa, cioè delle notti corte, delle notti lunghe, ma soprattutto vedere proprio come si sta. Però un'altra curiosità ce l'abbiamo, la fughiamo dopo il disco?
1: Sì, mettiamo Marco Castello all'acqua ghiacciata. Non sappiamo il segno zodiacale di Marco Castello, altrimenti in questi 10 secondi di intro avremmo fatto una mini previsione. Dice Marco sold out tra 3 anni all'Olimpico, chissà, vedremo.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche

0: Marco Castello, all'acqua ghiacciata con schiaritura anche di gola che avete ascoltato, vado al massimo. Max Cervelli, Flaminia Bolzan e Mauro Jacoboni, astrologo. Noi abbiamo beatamente cianciato, sì, sì. Vero Max? E abbiamo approfittato di Mauro. Allora, la domanda è, siccome lo sentiamo spesso, no? Quando si parla di astrologia, lo stellium. Allora, Mauro, ci chiarisci che è sto stellium?
1: Lo stellium in realtà è un insieme di pianeti che sono agli stessi gradi e si dicono che sono, diciamo, legati tra di loro e sono nello stesso segno. Possono essere anche in un altro segno adiacente, però sono pianeti che sono circa allo stesso grado del segno zodiacale e nella stessa casa.
0: E che cosa comporta avere questo stellium?
1: Caratterizza un aspetto abbastanza importante per quel segno. Cioè avere, faccio un esempio, avere tipo quattro pianeti nel segno della Vergine vuol dire che caratterizza fortemente il segno della Vergine. Poi se ci sono quelli domificati vuol dire che sono a casa loro, si esprimono ancora meglio.
0: Quindi, quindi proprio un tripudio virgine,
2: di caratteristica. Quindi l'essere nati sotto il segno di qualsiasi astro, cioè dall'Ariete ai Pesci, non significa appartenere come caratteristiche se poi tutti gli altri pianeti sono altrove.
1: No, in realtà quando si sono del segno dello Scorpione, per esempio, vuol dire che tu hai il Sole in quel segno.
2: Sì.
1: Ma gli altri pianeti, che poi non sono solo pianeti, perché noi li chiamiamo pianeti, ma in realtà parliamo anche della Luna e del Sole, che è una stella e di un satellite, se stanno negli altri segni è come se dessero anche le influenze degli altri segni. E se ce ne sono tanti, sì, sei di quel segno, ma hai preso anche le caratteristiche,
2: sfumato,
1: del resto, è sfumato
2: all'acqua di rose,
1: perché tutto. Infatti il cielo deve essere letto per intero. Dire sono del Leone, so del Cancro, dice poco.
2: E quindi questo significa che ciascuna carta del cielo è unica,
1: non ce ne sono
2: uguali, identiche, come il DNA.
1: Sì, sono
2: ma
1: uniche.
2: Dai,
0: è bellissima, è identificativa di un soggetto, quindi in chiave astrologica. L'altra domanda, ma l'oroscopo quindi ha senso leggerlo o è un divertissement, perché poi ci sono degli aspetti psicologici, perché noi leggiamo l'oroscopo, ma il senso?
1: Leggere l'oroscopo è una cosa divertente, è un qualche cosa di ludico, dà delle informazioni che sono generali, naturalmente, però la lettura deve essere fatta sul cielo di nascita, dove si deve considerare orario, luogo e tutti gli aspetti che si vengono a formare tra i vari pianeti. Però è un modo per parlarne. Molto per parlarne, e può dare un'indicazione così carina, ma non è altro.
0: È un modo appunto ludico per stare insieme. A volte ci può influenzare positivamente o negativamente, quindi l'invito è proprio appunto a leggerlo così, per chiacchiera, per scherzarci un po' su.
1: Ma infatti molte volte quando si scrive un oroscopo per un giornale, normalmente gliela si dà buona a tutti, non si usano, non si danno
2: difficile. O hai incontrato qualcuno e ti ha fatto girare le scatole e tu astrologo ti vendichi su quel segno perché hai incontrato un vicino di casa, magari dei giorni, dice domani ti sfondo con non uscite di casa e soprattutto non annaffiate i fiori, magari è arrivata l'acqua. Ma questi sono discorsi di là del cazzeggio, che allora presuppongono A, una conoscenza degli astri, e B, di andare, ad esempio, sono tanti personaggi nella storia, no? Dalla politica allo sport. Io ricordo Lidholm, il leggendario allenatore del Milan della Stella o della Roma dello secondo scudetto, che voleva solo giocatori della bilancia. E come faceva poi a andare a inquadrare davvero se quel giocatore fosse e avesse le caratteristiche della bilancia, se poi il suo quadro astrale era magari altrove con gli altri pianeti?
1: Probabilmente guardava i pianeti, quelli che sono legati allo sport e al movimento. Su questo c'è stato fatto uno studio da Barbon, che è un astrologo francese, il quale praticamente aveva selezionato i giocatori per la nazionale francese, quindi c'è tutta una
2: Domenech
1: serie.
2: Sì, era in fissa. Sì.
1: Quindi di fatto c'è una bibliografia, una ricerca, una statistica proprio legata allo sport. Ma gli aspetti legati alla bilancia non sono solamente legati al segno, sono legati anche ai pianeti che rappresentano la parte sportiva.
2: Okay.
1: Perché il sole solo non è sufficiente. Quindi in realtà magari sceglieva bilancia, ma considerava anche altri aspetti che magari non conosciamo perché erano più complessi da spiegare.
0: Mauro, quali sono i pianeti legati alla parte sportiva? Questa
2: tra poco ne parliamo. Intanto Cranberries, facciamoli partire in primo piano perché Dreams è un super pezzo, no? Sono 33 secondi, si fa una carta astrale a Marco Lolli, Alessandro Cesolini e a Flaminia Bolzano,
0: a Massimo Cervelli, a tutti.
2: Cranberries, Dreams.

0: Un po' muezzin finale, Dreams Cranberries 9:56. Allora, l'astrologia, mamma mia, poi quando entri va in fissa. Io nel frattempo ho fatto il tema natale veloce da un sito, ma ne parliamo dopo.
1: Non diciamo,
0: Mauro Iacoboni.
1: Non diciamo
0: tante domande.
1: Sì, tante tu. Domande. Una è: come si approccia all'astrologia e dove è nata, anzi da dove è nata la tua curiosità, Mauro?
2: In realtà si approccia per curiosità, molte volte leggendo anche dai giornali e cercando di capire cosa stanno dicendo, uno si incuriosisce e compra il piccolo manuale dell'astrologia e da lì scopre un mondo, perché l'astrologia di fatto è una ricerca, è una disciplina umanistica, quindi trovi tantissimi testi, poi ti rendi conto anche che devi essere abbastanza preparato, perché avendo i greci ordinato l'Olimpo devi conoscere anche la mitologia, certo. Quindi diventa una ricerca all'interno della ricerca, in cui devi conoscere anche gli aspetti psicologici dell'uomo, perché molte volte l'astrologia parla di psicologia, parla di quella che è il nostro percorso di vita, quindi è quella che fa nascere una sorta di interesse, però deve essere un interesse colto, certo. Perché per studiarla a livello di manuale poi non la comprendi, no. Il messaggio non arriva, perché è come dico, l'astrologia non è una scienza, perché di fatto non ha le caratteristiche di tesi ed ipotesi dimostrabili con una funzione matematica, quindi non la dobbiamo considerare una scienza, la dobbiamo considerare una disciplina umanistica che ci parla attraverso un linguaggio poetico e quindi è da interpretare.
0: Che bello.
1: Una disciplina umanistica che ci parla attraverso un linguaggio poetico. È meravigliosa questa definizione,
2: Sì, perché racconta il percorso della nostra vita, quali sono le sfide, quali sono le nostre capacità e anche i nostri limiti, perché conoscere i nostri limiti a volte è difficile, però ci dà la possibilità di non misurarci con alcune sfide che sono impossibili, quindi ci concentra sulla parte dove abbiamo una vittoria.
0: Vabbè, fantastico. Mauro, tu devi tornare, perché io farei tutta la puntata dedicata agli astri, però questo è l'apertura di un ciclo astrale a questo punto. Esatto. E ci rivediamo per il tuo compleanno magari. No, non siamo in onda. Dopo
1: il compleanno, anche perché magari ci dà delle indicazioni sul cielo di Vado al Massimo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, Mauro.
0: A Mauro Iacoboni e a presto. 9:59, arriveremo alle 10 e lo supereremo il segnale con Bruno Mars su Radio 2 con Oh My Soul, Vado al Massimo.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, perché noi siamo talmente rapiti, scusate questo mini buco 10-2 minuti dall'astrologia, perché quando ci entri è come quando vai a fare i tarocchi, no? Che dici no, ma a me no, poi dice ma senti, ma la papessa l'ha peso tutto questo.
1: Sì, perché cosa? Uno parte sempre molto scettico, ma è giusto anche approcciare con una visione un pochino critica delle cose, però poi effettivamente ci si incuriosisce e quindi partono le domande. Qualche domanda è arrivata anche dai nostri amici in ascolto, chi dice dove si può fare un tema Natale, come si può fare, qualcuno ci crede di più, qualcuno meno. C'è Mauro Jacoboni, ci sono tanti bravi astrologi che hanno studiato.
0: Allora, sul tema carta del cielo, che è proprio la posizione dei pianeti al momento in cui siete nati, stando la vostra città dove siete nati, l'orario di nascita, ovvio anche la data, viene in rete, è automatica, la fa in 5 secondi la carta del cielo. Ovvio, poi vi serve qualcuno per leggerla.
1: Esatto.
0: Non è che, se no, è come avere di fronte delle formule matematiche, di chimica, di fisica, e dici: ma io non ho mai studiato, quindi che cosa significa tutto questo posizionamento?
1: Eh sì, anche perché le interpretazioni semplicistiche o fatte da chi davvero non se ne intende non restituiscono poi un aspetto completo. Bene. Vabbè, ci ha appassionato. Insomma, sì. La cosa che abbiamo capito è proprio dove possiamo stare questa. Ci è piaciuto tanto questo.
0: C'è un po' di pubblicità. Torniamo tra poco perché c'è il tormentone da ritirare fuori, da riscoprire. Si va nel 94 quest'anno, quest'oggi. Rai Radio 2.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. 2-2.

0: Antidroga con Emma e Fabri Fibra, 10 e 8 minuti, il tema dell'astrologia, altro che il tema Natale, chiacchierate a non finire.
1: È come la ricreazione a scuola.
0: Fantastico, torniamo a noi e ai temi, quelli non natali ma ricorrenti, perché ogni giorno a quest'ora c'è il tormentone che fu, si va indietro di 32 anni e lei che poi diventa una superstar anche vincendo un Festival di Sanremo, all'inizio però è una vocalist e addirittura non la fanno neanche esibire sul palco, vedi il caso di questa canzone che vede un rapper di Nottingham, Ice MC, e il pezzo va addirittura nella colonna sonora di Trainspotting nel 96, riportando in classifica Think About The Way, eccola qua.
2: Mi depo on the attack, fish I can rock the flock around the clock non stop as I would tell ya.
0: Music is a vibe.

0: Meraviglia, SMC con Alexia, che poi troverà una carriera non solo come vocalist, perché appunto nelle esibizioni SMC andò al festival bar scusate più volte, e c'era una ragazza mulatta che andava in lip sync ma non cantava, perché la voce è quella di Alexia, che poi si rifarà con Summer is Magic o la la la,
1: e poi, I love you baby,
0: molto bene. L'Eurodance degli anni 90, ci scrivono diversi ascoltatori, prendo come testimonial Giuseppe che dice: nel 94 ci furono una sfilza di pezzi dance clamorosi, Riding the Night, The Summer is Magic, The Rainy Days, Sweet Dreams della Bush, eccetera eccetera. Grazie. E allora parliamo di cinema?
1: Parliamo di cinema con un ospite che sarà ai nostri microfoni, forse, perché rimaniamo nell'etere. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo l'ospite, non sappiamo.
0: C'è?
1: Allora non c'è. Allora noi parliamo di cinema tra di noi, non con il film da riscoprire, perché ormai è diventata un po' la barzelletta di Radio al Vado al Massimo, scusate, su Radio 2. Noi oggi siamo un po' frizzantini, ma quest'aria agostana, Max, sta impattando.
0: Esatto.
1: Che dici?
0: E la scaletta salta. Allora l'ospite tra poco, ci siamo quasi? Ok, perché è una iniziativa che va avanti da qualche anno, ed è giusto sottolinearla, portarla a conoscenza, perché è un cinema per pochi. C'è? Ce l'abbiamo. Allora lo presentiamo. E...
1: Allora, Federico Babini, responsabile del progetto Cinema Tascabile. Federico, dacci un segno.
0: Buongiorno Federico.
2: Buongiorno Flaminia, buongiorno Massimo, ci sono.
1: Ciao, ecco, benvenuto.
0: Allora, Cinema Tascabile, che cosa significa, da quanto tempo va avanti e in come si concretizza?
2: Ma guarda, Cinema Tascabile è un progetto di comunità ideato dall'estate fiorentina, noi dello spazio Algeri, dall'estate fiorentina, quindi è a Firenze, e si occupa di portare il cinema nei quattro quartieri periferici del comune di Firenze. Lo facciamo dal 2017, quindi insomma ha un qualche anno di esperienza.
0: Sì. È tascabile perché? Perché è una versione appunto che comodamente si sposta da una parte all'altra della città, appunto questi quattro quartieri.
2: Ma sì, noi abbiamo un furgoncino dove stipiamo dentro lo schermo, il proiettore, gli altoparlanti, cioè tutto quanto serve, invitiamo le persone. In collaborazione con i quartieri vengono messe delle seggioline, poi invitiamo gli spettatori a portarci un plaid, una sedia da casa, e quindi nei vari quartieri, a Ciorgane, a Brozzi, a Piazza Alberti, a Ugnano, vediamo arrivare queste persone che per prime occupano le sedie che ci sono. Poi ognuno si sistema un po' come può attorno allo schermo e proiettiamo e portiamo il cinema dove non c'era, diciamo, un cinema di prossimità.
1: E questo sì è bellissimo, perché oltre, diciamo, a riscoprire magari dei titoli, mi viene adesso Perfetti Sconosciuti per gli amici, insomma ci sarà il 5 agosto alle 21:30 in Villa Arriva Bene, l'ho preso proprio a caso, ma no, facciamo finta che sia a caso, ma è stato uno dei miei film preferiti, però per tornare a dire che è una cosa che crea comunità, quindi penso che, e aiutami a capire, l'idea del cinema tascabile ha un po' questo scopo?
2: Guarda Flaminia, è esattamente quello, è il sottotitolo, il cinema della comunità, cioè è proprio creare delle connessioni e riscoprire, perché dobbiamo ammettere che è una riscoperta, la condivisione di un'emozione, di un qualcosa assieme ad altre persone, assieme anche, e mi ritrovo con te, a Perfetti Sconosciuti, che non sono fino a un minuto prima, però poi condividono con te un'emozione e magari non lo sono più, magari si condivide al termine, è successo anche la settimana scorsa, al termine della proiezione scoppia un applauso, è una cosa che davanti a un film a casa nostra, pur grande che sia lo schermo, non può succedere.
0: Ecco, come avviene la scelta dei titoli che portate in giro per i quartieri di Firenze con Cinema Tascabile?
2: Ma guarda, sono titoli italiani e internazionali di qualità, sono titoli di qualità, non recentissimi, perché lasciamo alle arene che esistono pure a Firenze a fare i titoli, quelli più di blockbuster, diciamo più recenti, comunque che riescono anche a incassare. Il nostro cinema è interamente gratuito, per cui proponiamo film di un paio di anni prima, scelti, li scegliamo noi dello spazio Alfieri. Ora quest'anno appunto Flaminia ricordava il film di Paolo Genovese, abbiamo fatto una piccola selezione di Paolo Genovese, abbiamo fatto già The Place, appunto faremo Perfetti Sconosciuti, abbiamo già fatto il primo giorno della mia vita, ecco, ci sono delle piccole rassegnine dentro, alla Gosca Manhattan, facciamo dei show perché l'abbiamo avuto lo spazio Alfieri, ed è venuto James Franco a presentarlo. Facciamo Robot Selvaggio perché ci è piaciuto tantissimo e l'abbiamo fatto tanto da noi al chiuso, allo spazio Alfieri, ed è un film che ci tenevamo a far vedere, e ecco, sono un po' i film del cuore delle stagioni precedenti che selezioniamo e ci scriviamo via via che accadono questi piccoli miracoli in sala, e poi li riproponiamo nei quartieri, e devo dire che il pubblico
0: risponde.
2: Devo dire.
0: Poi se ci pensi, io uso lo slogan di Ultimo che ha detto nel lancio dei live dell'anno prossimo: siete venuti a casa mia a Tor Vergata e adesso vengo io a casa vostra, e ha dato le date di Bari, Roma, vabbè, Roma è a casa, altre città, credo Milano, eccetera, Napoli, eccetera. È un po' il discorso di Ultimo: siete voi che andate verso la casa, o comunque vicino a casa di chi, no? Magari.
2: Sì, guarda, lo farei mio, se non altro, non potrei farlo mio perché non posso dire porto il cinema a casa vostra, altrimenti sembrerebbe un'approvazione, sembrerebbe poi di entrare, però in effetti è un po' così, cioè le persone scendono dalle case e scendono appunto portandosi qualcosa da bere, chi portandosi una sedia, chi portandosi un plaid, ed è proprio così, cioè, il cinema sotto casa, tra l'altro cambiamo spesso, avendo un furgoncino, essendo molto flessibili, cambiamo anche spesso collocazione, per cui andiamo di quartiere in quartiere a esplorare anche spazi differenti quando possibile, insomma sotto le indicazioni anche dei quartieri stessi, anche considerata dei quartieri stessi, insomma.
0: Complimenti Federico, perché è una bellissima iniziativa, e io fiorentino di adozione, seppur nato a Siena, però appunto ho vissuto a lungo a Firenze, ed è una bellissima, spero si possa allargare a livello geografico questo del cinema tascabile. Grazie per essere stato a Radio 2.
1: Grazie Federico, e grazie al cinema tascabile che ci fa sentire meno soli.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, buon cinema, buona estate a tutti.
0: Buona estate anche a te. Rimaniamo in Toscana, anche se lui è della parte delle Apuane, Francesco Gabbani, questa è Summer Funk su Radio 2.

0: uscita alla distanza Summer Funk di Gabbani dopo Il mio paese, forse la seconda, no?
1: In beh, termini... ma col pantalone di pelle del video di
0: Gabbani è la leggenda metropolitana che lo accompagna, ma non stiamo qui a parlarne, anche perché ci sono
1: degli ospiti.
0: Esatto. Abbiamo salutato Jody Alivernini. Simone, ci presenti la tua nuova partner in Summer Club?
2: Cari amiche e cari amici, che dirvi, Barbara Venditti con noi.
3: Signori, eccola qua, buongiorno.
1: Ciao Barbara, noi ciao, siamo, ciao. Io personalmente sono molto contenta di conoscerti.
3: Anch'io.
1: Tu non sai in quale cul-de-sac ti stai infilando, no, la partecipazione.
3: No, lascia stare,
1: a
3: un'idea ce l'ho, Flaminia, guarda.
0: Bene. Okay, benissimo, tema della puntata di oggi, perché c'è sempre l'anticipazione.
2: Noi siamo come il TG, no? Che facciamo sì, le anticipazioni.
3: I titoli.
0: Poi dovete andare via di spalle come la giornalista.
2: Ah, okay. Dobbiamo girarci e fare la camminata.
0: Vi aspetto tra poco, TG.
2: O come Matano che fa la camminata guardando fisso in camera, quella è bellissima.
1: Tanto sbattere un po' i fogli per riordinarli.
0: No, di solito in piedi adesso, sì, sì, i titoli li fanno in piedi, perché c'è il video wall grandissimo, no? Con alle spalle. No?
3: Quindi l'importante è essere sintetici e, non so, mettere anche un po' di fretta, di paura?
0: Sì, un po' di passi per dire vi aspetto e adesso mi do l'ultimo ritocco di cipria.
2: Sono fatti vostri, aspetto. Esatto.
1: Ma non adesso... guarda le mani, guarda le braccia, diceva qualcuno, ma vabbè.
2: Barbara, dai, qual è il club che abbiamo creato oggi?
3: Oggi ci sono un po' di previdenti o quelli organizzati, il piano B è nei vostri programmi, se avete anche voi un piano B fate parte del club che abbiamo creato oggi.
0: Avercelo.
3: A che piano siete?
0: Io no, ma sempre stato sempre. Piano A, nel senso, ma hanno sempre vissuto di estemporaneità e si vede, comunque.
1: No, io sono arrivata al piano Y, X, sì. Z, siamo
0: Mai avuto io, voi sì?
2: Ma io devo dire la verità, ho iniziato dal piano D e sinceramente sono arrivato al piano A, quindi non posso lamentarmi.
3: Sei tornato indietro.
0: Vedi?
2: Sì.
3: No, io sono un po' come Flaminia, anch'io sono al piano Z più o
1: e
3: meno.
1: Perché c'hai l'ascendente in Vergine, Barbara Venditti.
3: Però sono gemelli e siccome sono gemelli alla fine insisto sul piano A, poi dopo vado un po' al B, poi torno all'A, poi al C, capito?
2: Bene.
3: È un
2: tutto all'alfabeto.
0: È un continuo andirivieni. Beh, certo, anche perché almeno c'è un po' di, no? La vita è movimentata, non ti annoi, questo è.
1: Fa come la nostra puntata di oggi.
0: Esatto. Allora, in attesa di vedere iniziare, prima c'è il GR2. Questi ti piacciono tanto?
1: Questi ci piacciono, Temple City ci piacciono assai.
0: Ok, allora quando verranno in Italia per un
1: mi
0: concerto?
1: Mi ci porti?
0: Sì, prenderò i biglietti, Ultimo e Temple City.
1: Andiamo a vedere tutto.

0: Self-aware, quando apri c'è questo leggero ritardo, è stato un po' strozzato come un gol che poi sembra valido, che pare valido, in realtà non lo è dopo la verifica al VAR, così.
1: Fuori gioco.
0: Temper City è il nostro ultimo pezzo, perché poi cederemo la linea al GR2 e Radio 2 Summer Club, quindi nel ricordarvi che torneremo domani alle 9 con un'altra appassionante puntata di Vado al Massimo con Flaminia e il sottoscritto, il Cervelli, messaggi per chiudere la puntata.
1: Messaggi, perché l'astrologia è un po' come il fuorigioco, non tutti l'avevano ben capita, invece ci scrive una nostra ascoltatrice che dice che finalmente se ne parla per quello che veramente è, cioè non superstizione ma interpretazione di simboli che hanno riferimenti precisi. E la nostra amica si stupisce,
0: Adriana.
1: Ci dice che è stupefacente vedere come gli antichi fossero arrivati a tale capacità. Gli antichi forse stavano avanti anche in relazione a quello che costruivano, ma questo ce lo risparmiamo per una delle prossime puntate.
0: Mi stai parlando delle piramidi, è l'ennesimo quesito, è ricorrente, quello è un evergreen,
1: come il Blue Monday.
0: Esatto. Grazie per essere stati con noi, grazie a Marco Lolli che oggi ha fatto il suo esordio in regia, un amico, lo conoscete perché ha attraversato decadi di Radio 2 come il sottoscritto, abbiamo fatto insieme epopee, cose belle, cose meno belle, forse le seconde più nella vostra memoria, ed è per questo che cercheremo di far meglio da domani in poi. Grazie.
1: Ciao.
0: Buona giornata, ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio di nuovo, un buongiorno. La cronaca in apertura: in provincia di Cremona a Vescovato un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate, l'omicidio al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Il maxi incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che collega Terni a Rieti, 6 morti, 34 feriti. Il punto in diretta con Simone Zazzera.
3: A preoccupare i medici sono soprattutto le condizioni di un turista romano ricoverato a Perugia. Delle 34 persone finite in ospedale sono 6 quelle in codice rosso, ma per lui e per altri 2 feriti medici ci parlano di un quadro clinico critico. Tra le 6 vittime ci sono l'autista del camper, Giampiero Colasanti, e la moglie, Daniela Bellanca. Stavano tornando dall'Abruzzo verso Narni, dove abitavano. Con loro hanno perso la vita anche l'autista del bus, Federico Romualdi, ternano di 49 anni, e altre 3 persone che erano a bordo del mezzo turistico, una donna di Roma e una coppia di Massa Carrara. Lo scontro frontale tra i 2 mezzi ha coinvolto anche le auto che li seguivano. L'incidente all'uscita da una galleria che si trova vicino alla cascata delle Marmore, al confine tra Umbria e Lazio. La procura di Terni indaga per omicidio colposo plurimo, gli inquirenti stanno cercando delle telecamere che possono aver ripreso l'incidente, che possano confermare la prima ricostruzione dei fatti, secondo la quale il camper avrebbe invaso la corsia opposta causando il frontale.
2: E allora continueremo ad aggiornarvi su questa notizia. Ci spostiamo a Taranto, sciopero di 8 ore all'ex Ilva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. I lavoratori in corteo hanno raggiunto la statale 100, occupato la strada. Domani è previsto il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy, riservato ai sindacati. Da Ceuta quasi tutti i migranti sono rientrati in Marocco, nell'exclave spagnola. Visita del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. 72 morti il bilancio delle autorità spagnole, 130 secondo una ONG marocchina. Domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno europei, chiesti dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania.

0: Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei. Ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura nello stretto di Hormuz, ma un eventuale accordo con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto, ha concluso Baghei. La doccia fredda di Teheran, dopo che all'alba era arrivata la notizia dell'ente britannico di controllo del traffico marittimo di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. Non si registrano vittime. Francesco Mincone, GR2.
1: Il fenomeno Odissea e i suoi riflessi. In Sicilia Favignana sogna il boom turistico, a Lipari invece ci si lamenta per l'occasione persa.
2: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari invece, nonostante altrettante riprese, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire, di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti. Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR2.
1: E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto: Chiara Pellacani è già la regina azzurra di Parigi, 3 gli ori per la tuffatrice, gli ultimi 2 in appena 2 ore nel sincro dal trampolino 3 metri con Mattia Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Venerdì aveva ottenuto il primo posto con la squadra mista, una giornata arricchita anche dall'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico del duo libero misto. Le 10:35, prossimo giornale radio 12:30, buon ascolto.

0: Radio 2 Summer Camp.
1: E buongiorno, buongiorno ascoltatori di Radio 2. Siamo noi del Radio 2 Summer Club. Io sono Simone Calomino e oggi entra a far parte del Radio 2 Summer Club Barbara Venditti.
2: Ehi là, ciao ragazzi, ciao Simone.
1: Buongiorno, buongiorno Barbara.
2: Buongiorno. Come sono contenta di essere tesserata da oggi.
1: Sei tesserata.
2: Sono tesserata.
1: Anzi, sei titolare, vicepresidente ti farei, va bene?
2: Mi va
1: ti
2: bene.
1: Piace?
2: Guarda, l'importante in questo club è che non sia obbligatoria la giacca.
1: No, assolutamente.
2: Perché, insomma, visto il caldo. No,
1: anzi, visto il caldo possiamo anche optare per un déshabillé se vuoi. Tanto
2: no.
1: Non ci vedono a meno che non siano sul canale 202 del Digitale Terrestre.
2: Non esageriamo, anche perché questo credo che non piaccia a altro nuovo tesserato, lo posso salutare?
1: Ma certo, il presidente.
2: È il presidente, il nostro regista Marco Lolli.
1: Buongiorno Marco Lolli.
2: Ciao Marco, ben trovato, ben arrivato anche tu al club.
1: Eh già, che onore, salutiamo anche Valentina Reggiani in redazione, Daria Ragazzini alla cura e poi altre persone le saluteremo nel corso della trasmissione. Anche voi ascoltatori che al 348-7300-200 vi iscriverete al club del giorno, che però vi diremo dopo.
2: Con calma, facciamo un sacco di cose e ascoltiamo soprattutto un sacco di musica. Quella di Radio 2, come questa qui, che è un po' la canzone dell'estate che ci invita ad avere cattive abitudini.

0: Cattive abitudini, Mace e Salmo, c'è anche la voce di Colapesce. In questo inizio di giornata, inizio di settimana, ancora buongiorno, bentrovati, benvenuti al Summer Club. Simone Calomino, oggi che accogliamo?
1: Barbara Venditti, oggi abbiamo deciso di accogliere quelle persone che sono un po' lungimiranti,
0: sì.
1: Perché sanno che stanno svolgendo un'attività, un lavoro, una cosa che magari non è proprio il loro sogno e quindi che fanno? Creano un piano B. Il club dei piani B. Tutti abbiamo un piano B, immagino.
0: Beh, magari c'è anche chi è arrivato al piano Z, al piano L, il piano M, poi si torna indietro. Insomma, se siete un po' previdenti, se siete di quelli che sì, ci credono nel piano A, ma dicono: ma sai, non si sa mai. Anche fosse per scaramanzia, lo posso dire.
1: Ma tu ce l'hai dei piani B?
0: Io dovrei averne un sacco, ne ho avuti un sacco nella vita, però nella vita di tutti i giorni il mio piano B dovrebbe, e poi ti spiego perché uso il condizionale, essere quello cuciniero. Perché a me piace un sacco, mettermi lì, spadellare, cercare ingredienti, essere un po' creativa. Però con la grande distrazione che ho, è anche forse un po' un eccesso.
1: Sì, tanto,
0: un eccesso di creatività. E non tutto mi riesce proprio bene, quindi il piano B potrebbe essere, non so, due uova al tegamino. In realtà il mio piano B è sempre creativo, cioè io spaccio a mio marito per delle grosse invenzioni culinarie e delle cose riuscite malissimo.
1: Benissimo, va bene, tanto basta che uno riesce a impappucchiare lì e va bene.
0: Se è una cosa che si è bruciata, punti sulla croccantezza.
1: Esattamente. Avere un piano B significa preparare una valida strategia alternativa per proteggersi dai cambiamenti improvvisi, tipo bruciare appunto l'uovo al tegamino, ridurre l'ansia e mantenere il controllo del proprio futuro. Ma vogliamo dare un paio di consigli alle persone che magari devono intraprendere un piano B?
0: Allora, guardate un po' la vostra situazione con attenzione, tentate di capire se quello che avete in mente davvero vale la pena di perseguire e poi decidete. Magari pensate che c'è un piccolo bivio, una piccola deviazione e via, avete comunque il risultato.
1: Certo,
0: no?
1: E nel mentre svolgete la vostra attività e il vostro piano A, vi preparate al piano B, per esempio imparando a fare qualche cosa di nuovo, acquisendo nuove competenze. Ma qual è il vostro piano B, cari ascoltatori? Fatecelo sapere al 3487 300 200.

0: Lily Allen con Not Fair alle 10.45 Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Barbara, stiamo convocando i nostri ascoltatori al 348-7300-200 per farci spiegare un po' qual è il piano B dei nostri
1: ovviamente in qualunque ambito della vostra vita, tutto, se è un tutto. Piano B professionale, un piano B casalingo come quello che dicevo io prima, un piano B per una vacanza.
0: Esatto, alternative, soluzioni, cose che abbiamo pronte da fare nel caso in cui il nostro piano A non vada proprio tanto
1: anche
0: bene.
1: Anche se poi a pensarci bene, quando uno pensa al piano B pensa sicuramente a un progetto che possa essere anche un progetto professionale. Allora, quanto affascino questo piano B nelle persone, nei lavoratori? C'è una statistica che ce lo dice, la società di Recruiting Ace Italia e insieme a delle associazioni di benessere mentale, in questo caso Serenis, ha tirato fuori dei risultati su un campione di quasi 1000 lavoratori e sembra che il cambio vita per molti è più che una semplice idea. Allora, senti qua il numero.
0: Sì.
1: Quasi un lavoratore su 10, ben l'8% ha già pianificato tutto e dentro un anno è pronto a lasciarsi alle spalle il passato.
0: Entro un anno,
1: adesso, subito.
0: Una cosa brevissima. Un lavoratore su 10 è un buon numero, però c'è da dire che comunque se è solo un lavoratore su 10 che è disposto a farlo entro un anno, altri invece dicono entro un tot di anni sono disposto a farlo, quindi si ritengono più sereni. Altri ancora dicono sì, il piano B ce l'ho, ma non credo che si esaudirà mai.
1: Ma la domanda è, ma cosa vorrebbero fare?
0: Infatti,
1: cioè, qual è questo piano B? Allora, molti sognano di fare un'attività in proprio, no?
0: Sì.
1: In un settore totalmente nuovo, pensa il 32%,
0: sì,
1: di aprire un bed and breakfast o un agriturismo il 28%, o lavorare vivendo in campagna o in montagna il 26% di persone che vuole lasciare la città disperatamente.
0: Sì, difatti sono sempre di più. Anch'io lo farei, per esempio,
1: sì,
0: di andare a vivere in campagna.
1: Dopo te lo dico che significa andare a vivere in campagna.
0: Va bene, dopo
1: perché l'ho
0: dici.
1: Fatto e
0: attendo tue specifiche. Sì.
1: Vabbè, noi continuiamo ad ascoltarci la musica ricordandovi che al 348-7300-200 avete la possibilità di dirci qual è il vostro piano B, in quale ambito della vostra vita, se poi l'avete realizzato, meglio ancora. Achille Lauro.

0: Radio 2 Summer Club, Would I Lie to You, Charles and Eddie, canzone che ebbe un successo clamoroso nel 1992. Loro divennero famosi proprio con questa canzone, poi si sono dovuti lasciare, come capita a molte coppie, ma lui, Charles Pettigrew, aveva un piano B e quindi si è messo a fare il fotografo di moda e direttore creativo. L'ha fatto per molti anni anche con grande successo, Simone, e poi è tornato tranquillamente al suo piano A, alla musica.
1: Sono affascinato, che dire, da Barbara Venditti.
0: Ah, credevo sì. Dal direttore creativo e di fotografo di moda, io sempre.
1: Più da te, devo dire. Allora, ci arriva al 348-7300-200 un primo ascoltatore che si iscrive a questo club dei piani B. Ci dice: sono il presidente di un'associazione di trekking, per cui sono sempre obbligato a programmare un piano B in caso di pioggia. Beh, per cui, insomma...
0: No, però mi chiedo se la pioggia ti prende quando tu sei già in direzione cima.
1: Che fai? Cosa fai? Dove vai? Beh, se ti metti sotto un albero, se c'è un albero
0: e se invece è una scalata, una di quelle un po', sai, paesaggio lunare.
1: Lasciamo fare a lui che sarà esperto.
0: Vero?
1: Che ne pensi? Sì, direi di sì. Barbara, siamo pronti a parlare ancora di piani B?
0: Andiamo.
1: Siamo pronti, sì, solo un momento però, dobbiamo concentrarci.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. 2-2.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2.
2: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: come si fa a essere meno di amanti, non lo so, less than a lover, Jenny, così, ce la lancia così.
1: Si può essere amici, no?
0: Si può essere amici.
1: Sì, tutta la vita. Amici,
0: ma amici
1: tutta
0: è
1: la
0: più
1: vita.
0: Di amanti, secondo me.
1: Però quando sei molto amico, poi a volte arriva anche il piano B.
0: Amici, sì, e sì. Poi piani B. Piani B,
1: appunto per questo siamo qui questa mattina. Bentrovati, benvenuti al Summer Club, se avete acceso la radio adesso. Noi siamo Barbara Venditti e Simone Calomino e ogni giorno accogliamo all'interno del Summer Club dei club inventati da noi, creati da noi. Questa mattina ne fanno parte tutti quelli che hanno un piano B. Anche chi il piano B non ce l'ha ci può scrivere al 3487 300 200.
0: Fortunati loro, vuol dire che va bene il piano A.
1: E se invece avete un piano B sentimentale,
0: non
1: ce lo scrivete, perché poi magari l'altra persona sta ascoltando.
0: O scriveteci un messaggio anonimo. Magari così noi non, sicuramente
1: criptico.
0: Allora, praticamente il piano B sentimentale è una cosa che fanno soprattutto i millennial, ma è sempre stata fatta in realtà. Cioè, qual è? Quella che io ho una relazione che va bene, tutto a posto, sono contento, però per sicurezza, no, mi tengo quella persona lì di lato, ma non è un amante,
1: no,
0: è una persona su cui posso fare affidamento nel caso in cui la mia relazione vada a ramengo.
1: Sai perché è una cosa dei millennial, secondo me? Perché questa è una roba che si faceva tantissimo negli anni 90 alle scuole medie, cioè tu quando mandavi il foglietto, ti puoi mettere con me, lo mandavi a un paio di persone, perché così se tutti e due dicevano sì, poi sì, avevi una vita un po' ingestibile. Se una delle due diceva no, o forse, no, tu avevi già pronto il piano B. In realtà c'è stato un recente sondaggio condotto da Talk Researcher, 1279 adulti statunitensi impegnati in relazioni stabili, è questo che fa paura, hanno dichiarato almeno una su sei persone di avere qualcuno per cui lascerebbe il partner attuale già pronto.
0: Cioè
1: già lì non è io lascerei il partner attuale per un'altra eventuale persona,
0: no,
1: ce l'ho
0: pronta lì, è il mio piano B sentimentale. Ma la cosa che mi inquieta è che il 19% degli uomini dichiara di avere un possibile backup sentimentale, mentre il 12% delle donne dice di averlo, quindi sono di meno le donne. Però le donne sono anche quelle che non credono che il loro partner sia in realtà l'anima gemella.
1: Perché forse siamo un po' più selettive?
0: Mm.
1: E quindi dici, sai, non si sa mai.
0: Già me la metti così sul conflitto.
1: Sulla selettività. Quella che ci fa pensare che sì, la persona che abbiamo incontrato è perfetta, va benissimo, il nostro cuore ci batte, però chissà che succede domani.
0: Sai che succede?
1: Allora,
0: intanto mi tengo quella lì a posto.
1: Vabbè, insomma, se anche voi avete un piano B sentimentale, 3487 300 200, ditelo a noi.

0: su Radio 2, due settimane per innamorarsi. Ti ricordi che c'era un film che si intitolava così? Chissà che non bastino due settimane per tirar fuori un piano B, Simone Galvino.
1: Magari, per esempio c'è Livio che dice: io ho il piano B, ma l'ascensore non ci va, ci scrive al 3487.
0: Due, tre, quattro, poi scendi, torni
1: lettere,
0: giù.
1: Numeri.
0: Le scale.
1: Non facciamo
0: così. Le scale sono il piano B giusto, il piano B di quelli che magari si mettono a dieta, ci può stare, fatevi le scale. Quello è un bellissimo piano B e non devi cambiare l'alimentazione.
1: Cara la mia Barbara, abbiamo preso un caso d'esempio per capire se il piano B è sempre la scelta giusta. No. Quindi che abbiamo fatto? La nostra Valentina Reggiani in redazione si è messa alla ricerca di quale può essere il piano B più tipico degli italiani: andare a vivere in campagna.
0: Bellissimo.
1: Ma è una scelta giusta, sbagliata? Che dice la gente?
0: La gente dice, scrive tante cose, sicuramente c'è anche qualche lato negativo. Il giardino è diventato un secondo lavoro, scrive qualcuno. No, è verissimo, diventa il tuo weekend il giardino, il sabato e la domenica.
1: Tu ne sai qualcosa.
0: Io ne so qualcosa. Il sabato e la domenica fai quello.
1: Giardino.
0: Poi bellissimo in primavera, quando tutto finisce, c'è anche una bella arietta, ma valla a fare adesso, va. Con 39 gradi.
1: 39 gradi, ti si secca tutto e poi butti soldi e tempo, ma poi la pace, diceva in campagna, che pace. C'è il vicino col trattore, e che altro c'è?
0: Chi va a vivere in campagna spesso ha un sacco di hobby. Ti può capitare uno scultore
1: vicino. Come vicino.
0: Che sta sotto magari, no?
1: Un pure garage, trapani, martelli, scalpelli.
0: E poi senti, allora quando sei in campagna la casa ha sempre qualcosa da rifare.
1: Sì.
0: E quindi c'è sempre qualcuno che fa i lavori anche se non sei tu.
1: E perdi te il lavoretti e le formiche e le cose. Certo, ma poi le lumache che ti divorano tutti i giorni.
0: Quelle sono terribili, le lumache.
1: Ma che ci è andata a fare in campagna?
0: Ma resta in città.
1: Ma si sta tanto bene con 45 gradi all'ombra in questi giorni, no Barbara?
0: Guarda, il mal di schiena fa parte del pacchetto quando vai a vivere in campagna solitamente. Perché? Un po' perché l'attività fisica, quella all'aperto, ti fa venire il mal di schiena. E un po' perché anche lo spazio è tanto.
1: Certo. Chissà invece se c'è un piano B la nostra, francamente, che ritroveremo il 5 di agosto al concertone di Radio 2 su Rai 2 e su Radio 2 ovviamente. Lei ci canta Cattedrale, sì, una grande cattedrale, grandissima. Grande.

0: Italia, 11:14 alla Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. E al 3487-300-200 ci è arrivato un messaggio, sentiamo un po'. Barbara.
1: Guglielmo da Milano dice: io ho sempre un piano B, C, D e F, sai, siamo nel 2026 certo. E tutto diventa un po' precario. L'importante è organizzarsi. Sì. Allora voi siete lì mentre ascoltate Radio 2 Summer Club, vi organizzate con calma e noi torniamo tra poco.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è solo un uomo che può incastrare le scalie.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo scortare? Un ragioniere.
3: Indietro, indietro, vai!
5: Una scorta impossibile.
6: Questi agenti sono dei dilettanti.
3: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
5: Una guerra senza tregua.
7: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Guarda tutti a terra, via!
7: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
5: Due film, due campi.
8: Siamo soli.
7: Come sempre.
5: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.
9: Rai Radio 2.

0: Si intitola Baby Steps, è il nuovo singolo di Olivia Dean qui su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Ancora buongiorno, bentrovati, ben arrivati all'interno di questo club, se ci ascoltate per la prima volta, che unisce insieme tanti club da noi inventati, ma, caro Simone Calomino, anche club che esistono realmente.
1: Esattamente, andiamo a scovarli in giro per l'Italia. Oggi abbiamo scovato il club del Poetry Slam. Cosa sono i Poetry Slam? Sono delle gare di poesia dal vivo fondate su delle regole fondamentali, ma nelle quali non entriamo nello specifico per il momento. È una pratica nata a Chicago negli anni 80, e per parlarci appunto dei Poetry Slam è al telefono con noi Andrea Fabiani. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, ben arrivato. Ciao. Abbiamo un noi introdotto il Poetry Slam, ma faccelo conoscere meglio tu.
2: Ok, il Poetry Slam sono praticamente degli spettacoli che mettono in scena delle vere e proprie competizioni, delle gare tra poeti e poete, e avvengono un po' ovunque in Italia, in vari contesti, dai teatri alle pirrerie, alle piazze, ai festival.
1: Un po' dovunque. Ma che tipo di poesia viene fatta? Una poesia soltanto moderna o anche della tradizione?
2: No, allora, diciamo che non c'è nessun tipo di limitazione o di incoraggiamento verso un tipo di poesia piuttosto che un altro, quindi si fa tutto al Poetry Slam, da quello che è più vicino addirittura al monologo teatrale a ancora chi fa sonetti in endecasillabi.
0: Senti, ma come si scontrano questi poeti? Dove vi vedete? Io immagino la grotta dei poeti estinti del film L'attimo fuggente.
1: Come sei romano.
0: L'avranno pensato Barbara. Un po' tutti, dai. Dove vi vedete e come si scontrano?
2: Allora, dove ci vediamo, come ti dicevo, dipende. Poi, per esempio, possono essere organizzati in qualunque spazio, possa mettere insieme qualcuno che dice qualcosa e qualcuno che ascolta, quindi si fanno nei piccoli locali di periferia, si fanno anche nei grandi teatri o nei festival. Poi, di fatto, quello che succede è che 6-7 poeti, di solito, non di più, vanno lì e hanno delle regole che devono rispettare, quindi hanno il loro momento, hanno 3 minuti di tempo a testa in cui possono dire una o più poesie, devono essere necessariamente testi scritti da loro, non possono usare basi musicali, oggetti di scena, costumi di scena, c'è solo corpo e voce, e loro interpretano, performano, declamano il proprio testo. Dopodiché quello che avviene è che viene chiesto alla giuria, che è stata composta dal conduttore, dall'MC della serata, scegliendo 5 persone a caso tra il pubblico, chiesto di esprimersi assolutamente a caso.
1: Curiosa questa cosa, Andrea, vorremmo continuare a parlarne con te, e c'è da dire che appunto queste 3 regole fondamentali, cara Barbara, vedrai che non tanto vengono rispettate. In fondo sono poeti, sono anime che non possono farsi domare da nessuno, figurati se da una gara
0: mai imbrigliati,
1: sempre liberi. Intanto arrivano i Baustella, Radio 2 Summer Club. Più romantici di così si muore, perché è un romantico. Ma dove sta sto romantico? A Milano sta.

0: romantico a Milano, i Baustella, Radio 2 Summer Club, cara la mia Barbara Venditti, più romantici di così si muore, insomma. Abbiamo detto, perché stiamo parlando di poeti, ma che poeti? Quelli della Slam Poetry, Poetry Slam.
1: Poetry Slam, ce ne sta parlando Andrea Fabiani che è al telefono con noi. Ciao Andrea, ancora buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora, abbiamo detto ci sono tre regole per queste battle, sì, battaglie tra poeti, sì, ma davvero le seguono queste regole qui o... No, non sempre.
2: Ah no, vabbè, cioè comunque se tu metti una regola a un poeta, prima o poi la
0: rimangerà.
2: Per cui esiste proprio una pratica che viene definita praticamente suicidio, ovvero per ragioni di spettacolo decidere che io leggerò per più dei tre minuti oppure mi faccio accompagnare da una banda musicale oppure...
0: Cioè per fare lo spettacolo voi praticamente rompete la regola come una, esatto, sorta di parte stessa dello spettacolo, mi sembra, sì, sembra chiaro.
1: Io mi immagino quello che lo portano via di forza perché non smette di...
0: Ci avete delle guardie giurate che portano via la gente?
2: No, di solito a un certo punto si riesce a farli scendere dal palco.
0: E poi li buttate giù da una rupe, che fine fanno questi poeti estinti?
2: No, tornano. Nessun poeta è stato maltrattato.
1: Bene. Quindi il lancio di pomodori, no, quello è impedito.
0: Quello no. Le gattate che facevano nel varietà neanche. Senti un po', ma sappiamo dell'esistenza anche di un anti-slam. Ce ne puoi,
2: esatto,
0: parlare?
2: Sì, allora, l'anti-slam è una... Diciamo che nasce per abbassare ancora di più il livello della competizione, che nel poetry slam, per quanto si metta in scena una gara, in realtà non c'è. C'è questa pratica dell'anti-slam, che è uno slam con le regole stesse, uguali, identiche, ma vince la poesia più brutta, cioè vince chi prende,
1: bellissimo,
2: il punteggio peggiore.
1: Allora a questo punto, Andrea, visto che sei qui al Summer Club, ci devi dare una dimostrazione pratica. Sì. Ce la fai, ce la declami una poesia brutta?
2: No, allora una poesia brutta forse no, però vi posso dire che ad esempio le più brutte che ho sentito, che non sono mie, c'è un mio amico che ha scritto una poesia che si intitola I nomi dei cani del mio vicino, e lui elenca modi del suo vicino di casa di chiamare i cani. Non è riproducibile per radio, però sinceramente perché non sempre li chiama con gentilezza.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, noi ci auguriamo che gli voglia bene a questi.
2: No,
1: a
2: sicuramente, questi, sicuramente.
1: A questi poveri canetti. Andrea Fabiani per il Poetry Slam, grazie di essere stato club,
2: grazie,
1: affiliato del Summer Club questa mattina. E noi, insomma, vi ricordiamo che al 348-7300-200 voi potete invece inviarci le vostre idee, che siano di piani B o anche di poesie brutte.
0: Esattamente. No. Intanto arriva Aaron su Radio 2.
3: I've always struggled with it, knowing how much to feel it. I guess I'm glad to know it's different this time.

0: che mare tu scarta. C'era il balletto, Simone, ma che ne sai? C'era il balletto.
1: L'abbiamo fatto fuori onda, sì. L'abbiamo fatto, confessiamo.
0: Insieme a Daria, che ci teneva un po' le fila, no?
1: Sì, sì. Di entrata dentro subito.
0: Di questa. L'entrata alla Gin Kelly serviva qui.
1: Cara Barbara Venditti, siamo
0: cara
1: qui a
0: Simone Calomino
1: Club e abbiamo da fare una cosa importante perché ci è arrivato un messaggio sulla vita in campagna che
0: allora guarda, lo vado a leggere, sì. Tra l'altro ritrovandolo perché in questo momento siete tantissimi al 3487 300 200.
1: L'hai ritrovato? C'ero io,
0: no,
1: se no.
0: Vai. Tu,
1: allora,
0: vai tu.
1: Voi scherzate, ma sapete il disagio che creano i cittadini, che saremmo noi, non ma noi, a chi vive in campagna,
0: Lo so.
1: E le campane no, e lavorare col fresco no, perché dà fastidio, e la festa di paese no, perché disturba il silenzio, e le mucche puzzano, il gallo canta, e rimanete a vivere in città e andate in ferie nei villaggi.
0: Brava,
1: turistici.
0: Ma chi ha scritto questo messaggio? Che
1: non
0: devo fare
1: Luca,
0: un applauso.
1: Bravo,
0: da parte. Io sono cresciuta in campagna, poi ho vissuto in città con mio marito, poi siamo tornati in campagna, niente va bene,
1: no.
0: Va bene. Ma senti che aria, troppa aria pulita.
1: Ma non di campagna, bensì di cartoline sonore.
0: Vai.
1: Vogliamo parlare qui a Radio 2 Summer Club perché aspettiamo, cara Barbara, senti, questa è l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Noi attendiamo al 3487 300 200 dei vostri messaggi vocali di massimo 20 secondi dove ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto e oggi Barbara Venditti debutterà la traduzione, cercherà
0: Fantastico.
1: Di tradurre le vostre cartoline sonore, quindi attenzione, cartoline sonore al 3487 300 200.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Blanco con Los Angeles, 11:41 a Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino, siamo noi.
1: Simone, a sentir Blanco qualche volta viene da pensare che lui abbia quasi inventato una lingua. Lui stesso l'ha ammesso. No, vabbè, la lingua più attuale, più moderna, quella delle canzoni di Blanco, sì. Ma noi vi chiediamo nella nostra ricerca etnografica del giorno di farci sentire invece la lingua delle vostre radici, quella che chiamiamo dialetto, quella che chiamiamo come si parla in casa.
0: Sto imparando a capire che sei una romantica,
1: non sempre. Quando tu parli in dialetto ad una persona che non capisce il tuo dialetto è perché ti vuoi far capire, qualche volta è perché sei un po' fumantino.
0: Mi pare giusto.
1: E allora
0: sentiamo la prima cartolina sonora qui.
2: Ciao. Sono Barbara. Ciao. E sono anche a Minchi, vado da Marchemi a Villa San Giovanni per andare in Sicilia.
0: Sì.
2: Adesso sono un'autostrada.
1: Sì, l'autostrada.
2: E Ive Gilmar. Ciao.
0: Molto bene.
1: Bello, Ive Gilmar, vedo il mare.
0: Dove sta andando? Quiz, dove sta andando?
1: Sta andando in Sicilia?
0: Brava,
1: da San Giovanni?
0: Sì.
1: Ma San Giovanni
0: da Villa San Giovanni.
1: Perché da San Giovanni a Roma in Sicilia.
0: A San Giovanni Roma è un po' un tragitto lungo, ma si può fare, si
1: Sentiamo
0: può fare.
1: Un'altra.
0: Ecco
1: dai.
0: Caterina.
3: Ciao moglie, tutte le volte che vi ascolto sono in cucina, cugino appunto. Oggi stavo facendo zucchette, melanzane, peperoni in teccia, l'altro giorno facevo zucchette, dopo ho fatto marmellata dei suseni, sono sempre là. C'è un caldo da morire e cucinare non è proprio il massimo, ma tocca. Un abbraccio, ciao moglie, buona giornata.
1: Zucchette e susine.
0: Mania delle zucchette alla nostra Veneto. Credo Muli, credo Triestino.
1: Muli,
0: ciao Muli. Salutato, quindi non lo so.
1: Muli. Allora vabbè, anche voi Muli, se volete 3487-300-200 per le vostre cartoline sonore che si mescolano anche musicalmente alla musica di Radio 2.
0: Ci piacciono.
1: Arriva una mula, Lana Del Rey.

0: due in time per Lana Del Rey, questo Summertime, Mala Gershwin.
1: And the Living Is Easy.
0: È proprio quella lì. Ma guarda, adesso che ho l'inglese che mi si sta mescolando all'italiano, che mi si mescola al romano, che è il dialetto quello mio, che mi si mescola a tutti i dialetti delle cartoline sonore, sentiamone altri.
1: Se ti si mescola a questo, sei rovinata. Senti.
0: Dimmi.
2: Ciao, sono Francesca dalla Sardegna. Apo a cabau, mi sciacqua e spiluso. Capunti dottor ricciauso.
1: Certo.
2: Ma c'è una basca desi morri.
1: Ma chiaramente.
2: Ciao, sono Francesca dalla Sardegna.
1: Traduce.
2: Ho finito ora di lavare i miei capelli. Pensa. Tutti ricci.
1: Ricci.
2: Ho molto mossi, vabbè.
0: Ti chiederei quasi di riascoltarlo. Ciao,
2: giornata.
0: Cara. Ti chiederei quasi di riascoltarlo per imparare.
1: Sì, perché oggettivamente è particolare, è particolare. Sentiamo un po' un'altra cartolina sonora.
3: Ah, volevo andare mer, ma io l'avresti retto di Black di mi fiul. Allora adesso sa fake. Stracca, si è capito.
1: Il resto, diciamo che non ci è venuto incontro.
0: Aspetta, ha detto mi fi.
1: Dobbiamo risentire, risentiamo. Allora.
3: Ah, volevo andare mer, ma io l'avresti retto di Black di mi fiul. Allora adesso sa fake. Stracca,
1: credo. Volevo andare al mare, ma è successo qualche cosa di mi fiul. E sto stracca, sto stanca. Io non riesco a tradurre.
0: Simone, ma sei bravissimo.
1: A voglia.
0: No, questo l'hai beccato.
1: Sento tutti i dialetti. Ma ce n'è un altro, è strano però questo. Senti, oddio mio.
0: Sentiamo.
1: Senti un po'.
4: Buongiorno a tutti, sono Vittorio da Lamezia Terme. Volevo fare un saluto agli amici di Summer Club. Io sto arrivando in via Asiago 10 per fare una cosa che si chiama Spettinati. Un saccio dove devo citofonare, dove
1: come
4: devo
1: facciamo,
4: andare. Ma mi hanno detto di venire. Io quindi qua sotto sono. Se qualcuno mi può aprire, arrivo. Se no, niente, ne vediamo. Ciao a tutti.
1: Ti mandiamo un cono che te rapa, mo. Scusa, devo parlare nella sua lingua.
0: No, certo, capisco.
1: Vittoria, di Giasa non c'è nessuno che rapa. Chiamo portiere, fate rapa.
0: Chiamate il portiere per aprire la porta a Vittorio perché deve fare spettinati.
1: Va bene, nel frattempo noi
0: facevo traduzione simultanea provando.
1: Calabrese
0: si capisce.
1: Complicato. Capisce?
0: Troppe estati passate a Tropea.
1: Ai, ci racconterai. Intanto dance qui su Radio 2.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Somewhere over the rainbow, hey. Dall'altra parte dell'arcobaleno, hey. Ci sono gli spettinati con Nicole Angelozzi.
1: Mamma
0: e Vittorio
1: mia.
0: Pettinato.
1: Nicole, sei andata tu ad aprire a Vittorio Pettinato che era rimasto chiuso fuori?
2: Sì, esatto, gli ho aperto io la porta dell'arcobaleno.
1: Ma come ti è venuto in mente quando l'avevano chiuso fuori?
0: C'ho anche Ray Charles qua accanto.
2: La porta si può sempre richiudere.
3: For me and you and I think
1: che cosa, Vittorio, che cosa ti è preso? Chi sei oggi? Elvis?
0: Sicuro non è Israel Kamakawi Wola,
1: no,
0: mi sembra più Ray Charles.
1: Più scura sta voce. Ragazzi, siete pronti?
3: Buongiorno amici!
0: Buongiorno!
3: Entusiasmo!
0: Bentornati.
2: Entusiasmo si vede già dalle camicie famosissime di Simone Calumino, che
1: è vero.
2: Ovviamente è tema arcobaleno, come l'ultimo brano.
1: Somewhere Over the Rainbow, bravissima Nicole Angelozzi, che gancio. Ragazzi, io vorrei farvi una cosa, tra pochissimo dobbiamo chiudere, però noi abbiamo questo gioco finale nella nostra trasmissione, che è la cartolina sonora, che noi dobbiamo tradurre. Quindi io vi passo la cuffia
3: e voi traducete.
1: Chi sarà? Vai. Nicole,
3: in
1: te
3: inglese,
1: la senti?
3: Come dobbiamo tradurre?
1: In italiano,
3: non lo so.
0: Aspetta che io la passo a Vittorio.
1: Ok, siete pronti?
3: Passaggio di cuffia effettuato, attenzione.
1: Allora, pronti? Partenza, via. Senti qua, allora.
4: Buongiorno, sono Paola. Mi sono qui che guiccia tal Saul, una Sincentra rossa, per andare a casa.
3: Te lo dico io, Bologna. Bologna, ciao, sono Paola, sono qui che guido sotto il sole perché sto tornando a casa.
2: Ma che hai visto, perché faccio il programma con lui?
0: Ma sa tanti
2: dialetti. Lui fa capire tutti i giochi.
1: Aspetta,
2: tutti i dialetti.
1: Mettiamola alla prova con questo qua. No,
3: Nick,
1: questo,
3: glielo questo rubiamo sto gioco, questo bellissimo, è bellissimo.
4: Pasquaio bello caldo. Buongiorno dal Salento.
1: Buongiorno.
3: Vabbè, questa è facile.
1: Questa era facile, l'ho sbagliato io. Dai. Questa ora vi voglio.
5: Di scrappello in busso, la chitarra di Palluccino. E arrivo su. Soppiate della mano.
1: Certo.
5: Sogno
0: l'ha detto.
3: Allora, lui ha appena praticamente deciso di portare avanti una sua concezione sulla vita. Concezione sulla vita che ci riporta all'essenza di quello che
1: Nicole,
3: è.
1: Come fai tu ad averlo deciso?
0: Chi è il filosofo Teramano?
2: Io non lo so come fa Nicole. È tutto difficile, ma secondo me il nostro ascoltatore, che non so come si chiama, voleva dire che gli spettinati cominciano alle 12.
1: È vero.
2: Vero.
1: Dobbiamo salutarci. Barbara Venditti, è stato un
0: Simone
1: piacere.
0: Simone Calumino, un piacere
1: salutiamo
0: per noi.
1: Marco Lolli,
0: salutiamo Marco
1: Simone Dell'Orca e salutiamo tutta la nostra squadra. Noi ci vediamo domani puntuali 10:35, Barbara.
0: A domani
1: qua,
0: col Summer Club. Ciao a tutti.
1: Ciao.
6: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
7: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
2: Buongiorno e benvenuti gli spettinati su Radio 2. Siamo proprio noi, Vittorio Pettinato e Nicole Angelozzi.
3: Io sto morendo dal ridere, Nick, perché noi ci siamo salutati l'ultima volta radiofonicamente da Soverato e oggi invece siamo qui a Roma. Entusiasmo,
2: sì.
3: Che meraviglia,
2: è
3: che meraviglia.
2: È vero, perché siamo tornati proprio giusto ieri da Soverato.
3: Tu ieri.
2: Tu stamattina.
3: Io stamattina, perché ieri ho deciso, c'era la mia fidanzata, la mia sorella, mia cugina. Così ho detto: che faccio? Non me li ascolto i cugini di campagna a Gizzeria Lido? E così mi sono ascoltato i cugini di campagna e stamattina ho preso un aereo.
2: Vabbè, dopo ci racconterai bene che cosa hai fatto ieri. Partiamo così. Gli spettinati vi faranno compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13:30. Questa coppia spumeggiante,
3: sì, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Soprattutto, mi raccomando, scriveteci, perché ci sarà tanta interazione tra di noi, quindi bisogna essere attivi, vi vogliamo attivi, carichi,
2: sì,
3: energetici.
2: Infatti, proprio per questo prima Vittorio ha fatto un power nap di 10 minuti prima della puntata. L'ho
3: bellissimo.
2: Svegliato io per dirgli dobbiamo andare in onda.
3: Ho fatto proprio il power nap, che è utile a ricaricare le energie e partire carichissimi per questa prima puntata settimanale degli spettinati. Ricordiamo che abbiamo fatto per quasi un mese e mezzo il weekend e adesso siamo carichi, pronti per iniziare questa avventura settimanale.
2: E quindi iniziamo con Joliet, un'ora.

0: Giulie, un'ora, dimmi.
1: Gli spettinati! Quanto sono felice di poterlo dire, urlarlo a voce alta, gli spettinati. Dopo Giulie,
0: che ha annunciato 6 date, Napoli è casa tua, sono i 6 concerti che ci saranno al Maradona nel 2027, proprio per riportare tutti a casa propria. E in realtà noi siamo tornati a casa nostra, cioè Radio 2.
1: Esatto, diciamo la verità, poi noi siamo stati sempre a casa, perché ovunque noi siamo, comunque con Radio 2 che ci accompagna, e insomma eravamo assoverato per il Magna Grecia Film Festival, da oggi invece direttamente dagli studi di Roma, che insomma è veramente ormai è diventata la mia e la tua casa.
0: Sì, salutiamo tutti gli amici calabresi che ci hanno accolto benissimo in questi giorni, ma oggi parliamo di una cosa anche che abbiamo fatto in questi giorni.
1: Capiterà anche a voi, capiterà nella vita di fare delle figuracce, perché oggi appunto parliamo di figuracce.
0: Sì, parliamo di figuracce, quella cosa che ti capita e che quando ti capita tu vorresti sparire dalla faccia della terra, no? Vorresti nasconderti dietro un divano, sotto un tavolo, ma sei lì e devi soffrire, no?
1: Fare come fanno gli struzzi, Nick, quando mettono la testa sotto la sabbia. Ecco, noi vorremmo far così. Raccontateci se vi è mai capitato appunto di fare una figuraccia. A me è capitato, per esempio. Allora, è successa sta cosa. Io ho portato una bottiglia di champagne, ho deciso di fare lo splendido un pranzo, ho detto: sapete che c'è? Che vi porto una bottiglia di champagne.
0: Volevi fare un po' il figo.
1: Volevo fare un po' il fighettino, ho detto: porto questa bottiglia di champagne. Il problema qual è stato? Che io in quel periodo facevo il PR, facevo public relation in una discoteca, e quando finivamo di fare le serate c'era questa tradizione,
0: come ci meglio
1: di portarsi le bottiglie. Esatto. Il problema qual è stato? Che sta bottiglia era messa bene dentro il cartone, quindi ho detto sarà piena, invece era vuota. Quando sono arrivato e gli ho portato sta bottiglia di champagne, ho detto: guardate ragazzi, qui c'ho lo champagne. Aprono la bottiglia e la bottiglia era vuota, tutta impolverata, con il tappo staccato. Cioè, è stata una figura, guarda, terribile.
0: Ti hanno ringraziato.
1: Come no, testa sotto
0: la sabbia anche in quel caso.
1: Esatto.
0: Dopo vi racconto anche cosa mi è successo, delle figuracce assurde, tipo un po' dire: ah, ma come sta la tua fidanzata? E scoprire che in realtà quella persona non era più fidanzata. Ma dopo vi chiediamo anche a voi, ascoltiamo un po' di musica.

0: Pettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato qui su Radio 2 vi terranno compagnia dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30 tutti i giorni per insomma partire in maniera spumeggiante come dicevamo prima.
1: Sì, esatto, ma adesso voi siete i protagonisti perché oggi parliamo di figuracce, quelle che abbiamo un po' fatto tutti. A me è capitato ad esempio di chiedere ecco a un amico: ma come sta la tua fidanzata? Beh, in realtà ci siamo lasciati 2 anni fa, cioè quelle cose mamma mia, che paura.
0: Sì, guarda, ce ne sono tante di figuracce che uno può fare ogni giorno. Per esempio ci scrivono: ho chiesto ad un'amica di mia figlia quanto mancasse alla nascita del figlio, in realtà era solo ingrassata. A quel punto volevo sprofondare, quello è terribile.
1: Non
0: è terribile.
1: Si fanno commenti sui corpi delle altre persone.
0: Brava,
1: perché non
0: esatto.
1: Si sa mai cosa può esserci dietro, secondo me.
0: Esatto.
1: Ma al 3487 300 200 vogliamo chiedervi proprio questo: raccontateci una figuraccia che avete fatto nella vostra vita, perché poi in realtà funziona un po' così. Uno pensa che gli altri si dimentichino, no?
0: No, te le leghi per tutta la vita.
1: Te le leghi e te le racconti e te le raccontano per anni e per anni per anni, vivono sempre perfette nella mente degli altri.
0: Ma sai cosa? È talmente a volte divertente, perché se poi lo racconti è divertente. Il problema è quando la vivi sta figuraccia, se quando sei lì sul momento ti viene voglia di veramente, come dicevamo prima, cadere per terra, nasconderti, far finta veramente come quegli insetti, quegli animali che fanno finta di essere morti, che dicono non mi considerare.
1: Beh sì, è un po' così. E quindi scrivetecelo, mandateci dei messaggi, raccontateci bene una vostra figuraccia o anche dei vocali, perché no?
0: Ascoltare
1: pure la vostra voce, le vostre risate, perché gli spettinati sono questo: vi fanno compagnia, vi fanno ridere, ma soprattutto vi fanno ascoltare della buona musica, come adesso Good Old Day, Chris De Sarandi.

0: girl, this girl, this girl, this girl, Nicola Angelozzi, this girl.
1: Facciamo ascoltare dei messaggi che ci sono arrivati sul tema proprio delle figuracce che avete fatto nella vostra vita al 348-7300-200, sono tantissimi, continuate, facciamo ascoltare il messaggio di
0: Vai,
1: Massimo.
0: Vai, vai, voglio sentire. Vediamo, ecco che arriva.
2: Nelle mie passeggiate serali ho incontrato una coppia che non vedevo da anni. Lui è un po' più ingrassato, lei è sempre uguale. Li saluto, lui mi guarda un po' sospettoso. Io gli dico: ma non ti ricordi di me? E lei mi guarda e mi dice: è un altro.
0: Bellissimo, bellissimo. Guarda, queste sono le situazioni in cui io proprio starei lì le ore, anzi a mettere il dito nella piaga. Continuerei, continuerei. Ma ci scrivono anche, ne leggiamo un altro?
1: Sì, ciao Spettinati. Ero uscito con un gruppo di persone di cui la metà sconosciute. Parlando di musica, ho consigliato al mio interlocutore di ascoltare Pescatore di Pierangelo Bertoli, perché sai, affronta il tema del tradimento in maniera particolare. Questo interlocutore era stato lasciato proprio da poco dalla moglie per quel motivo. Qual è la morale della favola?
0: Non uscire non più.
1: Non sono mai più uscito insieme a quel gruppo. Roberto da Genova. Vabbè, sì, capita, capita.
0: Capitano,
1: spesso.
0: Capitano. Queste gaff, come si dice, no? Oggi gaff, un sacco di gaff. Però, insomma, ci sono figuracce di diverso tipo. Per esempio, ci sono, non so, figuracce di tipo sentimentali, figuracce fisiche, figuracce che fai sul lavoro, a scuola, sui social. Quante figuracce sui social?
1: Mamma mia.
0: Le figuracce sui social. Vogliamo apriamo il capitolo delle figuracce sui social? Apriamo il capitolo delle figuracce.
1: Soprattutto tu che lavori tantissimo sui social.
0: Allora,
1: sarà
0: capitato,
1: sì. Magari perché ovviamente hai tanti follower, quindi sei un profilo un po' attenzionato. Se tu metti per sbaglio un mi piace, Vittorio Pettinato mi ha messo.
0: No, quello tutti, quello immagino tutti. Voglio dire, se uno va per esempio o anche pubblica per sbaglio una storia, pubblichi per sbaglio una cosa, metti un commento sbagliato. Cioè, ragazzi, i social sono pericolosi perché poi le cose rimangono, come dicevano i latini, scripta manent.
1: Ma anche quando ad esempio il like per sbaglio oppure pubblicare una storia, pensi di pubblicarla tra gli amici più stretti,
0: gli amici stretti
1: invece
0: sì.
1: La pubblichi per tutti, quindi proprio è un capitolo che un si può aprire, non si potrà mai chiudere, no?
0: Sì. Ti è capitato ogni tanto di fare una di queste figuracce social, figuracce?
1: Sai, qualche volta mi è capitato una volta che una mia amica mi mandasse una storia.
0: Ok.
1: Mia, quindi una mia amica mia, però parlava di me. Quindi io ci sono rimasta malissimo perché ho detto: ma scusa, ma perché devi insultare me che sono una tua amica? Voleva mandarla a qualcun altro, capito?
0: Oh, no, Nick, bisogna stare attentissimi. Io, per esempio, invece, una cosa che mi è capitato di fare è prendere degli screenshot di una chat e mandarli alla persona a cui, diciamo, a cui avevo fatto lo screenshot. Quindi quello è terribile, soprattutto quando si parla di lavoro, che dici: guarda cosa mi ha detto questa persona, e tu gli rimandi indietro quella. È terribile.
1: Vabbè, adesso parliamo d'amore con Saif e Bresh.

0: d'amore.
1: Bresh e Saif parlano d'amore, noi parliamo di figuracce, quelli spettinati sì, su Radio 2 e al 348-7300-200 ci mandano tantissimi messaggi.
2: Ma infatti, anche... scusami Nicola se ti interrompo, ma posso dire che sono sconcertato, un sacco di messaggi, cioè quando si parla di figuracce qui proprio ci sbizzarriamo, veramente siamo un popolo che fa un sacco di figuracce.
1: Ma è così, capita a tutti, ascoltiamo questo messaggio.
3: Una mia figuraccia sui social, sì, c'è stata, pure molto brutta, perché non mi sono accorta di scrivere per una laurea congratulazioni, ho messo condoglianze e veramente lì non sapevo cosa fare, perché poi me ne sono accorta troppo tardi, mannaggia.
2: Questo è terribile, questo è terribile. Oltretutto dall'accento mi pare di capire che c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla Calabria?
1: Da Soverato, proprio salutano Vittorio, me e anche Mario, perché era sempre presente ai talk e alla diretta del Mania Grecia Film Festival, perché Radio 2 era lì, ma soprattutto Radio 2 è qui con la sua musica.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, stiamo tenendo compagnia parlando di figuracce, figuracce sul posto di lavoro, figuracce con l'outfit, un sacco di figuracce. Continuate a scriverci al 347 348 7 300 200. Io non ci vedo più.
1: No, è perché
0: figuraccia,
1: è un po' il tuo primo giorno di scuola
0: sì,
1: qui
0: sì,
1: in diretta
0: sì,
1: su
0: oggi
1: Radio 2 e sono qui, non ti preoccupare, non te ne faccio fare brutte figure.
0: Ma guarda, posso dire, ne stiamo facendo perché è giusto farle, dato che ne stiamo parlando.
1: Sì, è vero, ma adesso ci sono le notizie del GR, noi ci fermiamo poco e torniamo tra poco.

0: sera, dottor Scotti. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Sono le 12:30.
8: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: RAI GR2.
10: Buongiorno da Luciano Pozzolino. In apertura agli esteri, Stati Uniti-Iran, Teheran smentisce un possibile accordo, così come aveva annunciato il presidente Trump. Il servizio.
11: C'è un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz, ci sarà anche sul nucleare. Oggi pomeriggio riprendono i negoziati. Parola di Donald Trump sul volo che lo riporta alla Casa Bianca dopo un torneo di golf nel New Jersey. Giusto il tempo di far calare il prezzo del petrolio ed è arrivata la secca smentita da parte iraniana. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei. Ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura nello stretto di Hormuz, ma un eventuale accordo con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto. La situazione non cambierà finché non cesserà l'aggressione americana, ha concluso Baghei. La doccia fredda di Teheran dopo che all'alba era arrivata la notizia dall'ente britannico di controllo del traffico marittimo di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. Non si registrano vittime. Francesco Mincone, GR2.
10: E petrolio in netto calo oggi dopo gli annunci di un accordo, con l'Iran, poi smentito. Il Brent è sceso sotto gli $80 al barile e anche i mercati finanziari europei tirano il fiato. Dopo le chiusure negative delle borse asiatiche, l'Europa viaggia positiva, la migliore Francoforte che guadagna intorno a 1,5%. Milano più 0,9%, mentre Londra è negativa. E siamo alla cronaca con l'incidente sulla strada delle Marmore al confine tra Umbria e Lazio. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto che ha causato 6 morti, una ventina i feriti ancora ricoverati, 6 quelli in gravi condizioni.
12: I rilievi della polizia sulla strada statale Ternana al confine tra Umbria e Lazio, le testimonianze dei sopravvissuti, la ricerca di eventuali dashcam sui veicoli coinvolti. Di certo il bus carico di turisti di ritorno dalle cascate delle Marmore aveva una scatola nera, un elemento che potrebbe essere decisivo per i magistrati della procura di Terni chiamati a ricostruire la dinamica del terribile incidente che si è verificato ieri pomeriggio. Uno schianto frontale tra un camper e il pullman, altre 2 auto interessate, 6 morti, 34 i feriti, 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali della zona. Massimiliano Angelucci, medico del nosocomio di Rieti.
13: Abbiamo dimesso 5 pazienti, 6 sono tuttora ricoverati.
12: L'ipotesi degli inquirenti è che il camper abbia invaso la corsia opposta, forse per una manovra azzardata, un malore. Non escluso un improvviso temporale abbia fatto perdere il controllo del mezzo a Giampiero Colasanti, 68 anni, morto insieme alla compagna, Daniela Bellanca, 62 anni. Vittime anche l'autista del pullman, Federico Romualdi, 49 anni, e 3 passeggeri, Stefania Laurenzi, 59 anni, e i coniugi 61enni, Paolo Cosci e Graziella Baldini. Giuseppe Lisi, GR.
10: L'avvertenza sull'ex Ilva in corso, lo sciopero nello stabilimento di Taranto nei pressi del quale i manifestanti hanno bloccato la statale 100. La mobilitazione è stata indetta dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito la chiusura definitiva dell'area a caldo. Una decisione che mette a rischio il futuro dell'acciaieria e quello di decine di migliaia di lavoratori. Ascoltiamo Vito Pastore, coordinatore Wilm Taranto.
2: L'unica cosa certa che abbiamo oggi è che tra 90 giorni ci sarà la fermata totale dello stabilimento di Taranto e tutti gli stabilimenti che ruotano attorno allo stabilimento di Taranto. Un dramma per i lavoratori, soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari, tipo cassa integrazione, e un dramma per i lavoratori di Ilva NS e di Acciaierie d'Italia, che oramai sono mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono impoveriti, e soprattutto fermata totale dello stabilimento di Taranto e tutti gli stabilimenti che ruotano attorno allo stabilimento di Taranto. Un dramma per i lavoratori, soprattutto dell'appalto, che non possono usufruire di strumenti straordinari, tipo cassa integrazione, e un dramma per i lavoratori di Ilva NS e di Acciaierie d'Italia, che oramai sono mortificati da 10 anni continui di cassa integrazione, in cui sono stati esposti a questi agenti inquinanti, in cui si sono impoveriti, e soprattutto in cui hanno visto morire anche colleghi.

0: nuovi record.
1: Io non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man.
2: È davvero un ritorno da supereroe quello di Spider-Man Brand New Day. Se nella prima settimana dall'arrivo in sala riesce a spodestare l'eroe di sempre, Ulisse, nella versione Colossal dell'Odissea di Nolan. Il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno è subito al primo posto nella classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia è stato visto da quasi 2 milioni di spettatori, incassando 16 milioni di euro circa. Mentre l'Odissea di Nolan in queste ultime 3 settimane ha fatto registrare nel nostro paese 37 milioni complessivi di incassi.
1: Ciao! Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
2: Una guerra fra titani che appare un po' come una battaglia in famiglia, visto che Tom Holland e Zendaya sono protagonisti assoluti del grande schermo, tanto ad Ithaca che nella New York dove Spider-Man non smette di lottare contro il male. Forse, al di là della continuità del cast fra questi giganti del grande schermo, c'è una sostanziale identità di temi, tornare e ricordare.
3: Mi ricordo una moglie.
2: Paola D'Angelo, GR2.
0: Ed è tutto, la linea torna a Spettinati, prossimo GR2 alle 13.30.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Fremont, Serena Brancale, ragazzi.
1: E The Colors.
0: E The Colors, questa è veramente la carica di Radio 2, la carica degli spettinati.
1: Ma come mai ancora non hai detto che sei amico di Berk?
0: Sai che lo stavo per dire, mi hai tolto le... Io faccio un saluto in diretta a Merck e Cremont in questo momento, perché no, c'è questo inside joke, questo gioco tra di noi, perché più volte ho ripetuto: sapete che Merck e Cremont, no, io ho fatto il vocalist con
1: più
0: Merck
1: o meno per 8 puntate.
0: No, non è vero, non è vero, 2 volte l'ho detto, adesso me la fate pesare tutti. A proposito, è una figuraccia questa? Non credo, ma noi oggi stiamo parlando di figuracce, un sacco di figuracce, ci state inondando di messaggi
1: e
0: con
1: continuate al 348 7300 200. Vi chiediamo proprio qual è la figuraccia più brutta che avete fatto, che vi fa ridere di più, che ci dicono?
0: Allora Tino ci scrive, Martino ci scrive: ciao, sul lavoro, abituato a vedere un mio collega vestito come me sempre in tuta da lavoro, io vado vestito bene bene con il sorriso stampato, gli chiedo: cosa festeggi oggi? Risposta: vado a un funerale.
1: Beh, ecco,
0: queste sono le figuracce.
1: Abbiamo qualcuno al telefono, vuoi annunciarlo tu? Un ospite.
0: Abbiamo un grande ospite, ragazzi, lo posso anche dire, è un amico, anzi una delle prime persone che mi ha scoperto, perché poi mi ha rilanciato sui social con la sua pagina che si chiama Intrattenimento 2.0. Signore e signori, Riccardo Mortellitti al telefono di Radio 2.
1: Ciao Riccardo.
0: Quella, mi piace.
1: Sì, senti un po' offeso che ti abbiamo chiamato per raccontarci una tua figuraccia. Abbiamo fatto una figuraccia forse a chiedertelo.
2: No, guarda, io non sono uno da figuracce, però posso citare tanti che hanno fatto figuracce nel corso degli anni.
0: Esatto, perché lo spieghiamo brevemente: Intrattenimento, che cos'è? Una pagina social, lo trovate su tutti i social, insomma, che raccoglie un po' tutto il trash della TV italiana, ma non solo, tutte le gaffe, le figuracce dello show business italiano. E quindi, insomma, Riccardo, da anni ormai, quanti anni sono che hai questa pagina?
2: Una dozzina,
0: ecco. Bene. Ci tiene aggiornati su tutte queste figuracce che, insomma, possono capitare. Non so, ci vuoi raccontare una delle più memorabili?
2: Allora, secondo me il king indiscusso delle figuracce è Luca Giurato. A livello televisivo. È stato lui, per carità. Cioè, prende lo scettro ed è il numero uno. Ovviamente possiamo ricordare Aprafoco, Bonzollo... Corriere della Soca, vabbè, tutte le gaffe.
1: La migliore,
2: che secondo me rappresenta un po' la figuraccia in sé, cioè il totale, diciamo, la migliore, è quando è invertito il nome del cane Rampino col nome del padrone Giorgio.
0: ma sai cosa? Erano molto divertenti, ma invece oggi invece ce ne sono tante, anche oggi, cioè, per citare magari qualcosa di più contemporaneo.
1: Beh, Vittorio Pettinato già.
0: Oggi un paio le ho fatte.
2: Allora, freschissima, ma di proprio qualche giorno fa, una giornalista davanti alla chiesa in cui sarebbe sposato Donnarumma ha parlato del funerale di Donnarumma.
1: Mi è capitata questa incredibile, cosa.
0: Incredibile, Ricky.
2: Quindi questa, secondo me, diciamo, tra le recenti è stata la migliore, ecco.
0: E tu l'hai ripresa? È andata su Intrattenimento?
2: Sì, l'ho ripresa.
0: E come stanno andando i contenuti ultimamente? Perché immagino, tra tutte le varie trasmissioni anche di luglio, che insomma ne citiamo una, la più famosa, qual è? Dai,
2: questo periodo,
0: insomma, come facciamo a non citarla? È venuta fuori un po' di ciccia?
2: Sì, anche se lì praticamente è una figuraccia generale, cioè totale, quindi non c'è un alto e un basso, un lineare praticamente.
0: È tutto molto molto divertente, devo essere sincero, ma tu ti diverti come lavoro, è veramente divertente quello che fai, perché insomma ti tieni aggiornato sul meglio e il peggio della televisione italiana.
1: Ringraziamo Riccardo per essere stato qui con noi, cioè per averci raccontato un po' queste figuracce che capitano tutti i giorni.
2: Grazie io a voi, vi auguro tantissime figuracce a tutti.
0: Dai, che così ci riprendi su Intrattenimento, oggi ne facciamo una, va bene? Ci proviamo.
2: Come i vecchi tempi.
0: Come
2: un
0: vecchi
2: abbraccio,
0: tempi.
2: Ciao.
0: Ciao Ricky, grazie.
1: Grazie mille a Riccardo Mortellitti, adesso continuiamo con la musica di Radio 2 qui agli Spettinati, da lunedì al venerdì.

0: Gli spettinati sono tornati qui con voi in diretta su Radio 2, ma parliamo dei vari tipi di figuracce, perché abbiamo parlato della figuraccia sui social, che è sempre, sempre divertente.
1: Sì, fa sempre ridere, soprattutto magari se si parla, non so, dei miei non so, i genitori, no? Quando fanno quelle cose che mettono...
0: gli stati di WhatsApp, che tu tanto odi, ma io ovviamente pubblico...
1: Spieghiamo. Nicola Angelozzi, alla veneranda età di 24, giusto?
0: 25.
1: Ecco, tra qualche giorno 25 festeggeremo 25. In diretta, ve lo dico, quindi preparatevi proprio, sarà una festa. Ecco, pubblica le storie su WhatsApp. Ecco, è l'unica persona che conosco della sua età che pubblica le storie su WhatsApp.
0: Ah, pensavo è l'unica persona che conosco che pubblica le storie invece della mia età.
1: Della sua età? No, a parte sì, cioè, tutta la famiglia che le pubblica di storie su WhatsApp. Però, insomma, ti è mai capitato di fare una figuraccia su WhatsApp?
0: No, su WhatsApp no, però mi è capitato di vedere delle storie di mia madre e di mio padre che pubblicavano, che ne so, conti, messaggi strani, foto che non volevano pubblicare. No, ma io non l'ho pubblicata, l'ho mandata a te. No, invece l'hai pubblicata, l'hanno vista tutti.
1: Tutto il mondo l'ha vista, ma non ci sono solo questa tipologia di figuracce, ce ne sono tante altre, Nicole.
0: Beh sì, tipo la figuraccia sentimentale, quando fai una dichiarazione che poi in un certo senso finisce male, no? Quindi ti dichiari e poi...
1: va a finire male. Oppure anche la figuraccia sul lavoro, a scuola, quando vai, arrivi all'interrogazione e non sai da che parte veramente girarti.
0: Beh, in quel caso barbabietro da zucchero, no?
1: Allora, barbabietro solo per geografia, va bene, tutto il resto, insomma, devi andare un po' di improvvisazione, ma il più delle volte poi se il professore ti conosce, ti sgama e dice, qui non hai studiato.
0: Oppure la figuraccia fisica, quando cadi, fai quella scivolata... Io sempre, mi è capitato giusto un mese fa che sono caduta dalla bici e proprio le persone da lontano, o stavo vedendo da lontano che stavi accadendo. grazie mille, vi ringrazio, perché capita anche questo e noi ve lo raccontiamo qui su Radio 2 con gli spettinati.

0: Ace of Base con All That She Wants. Gli Spettinati su Radio 2, siamo con voi fino alle 13.30 e parliamo delle figuracce che si fanno tutti i giorni e
1: Nick,
0: ci fanno divertire.
1: Leggiamo quella che ci ha scritto Manuela.
0: Vai.
1: Allora, ciao Spettinati, ne ho un paio gravi nella mia carriera di brutte figure. Ho fatto gli auguri ad una signora per la sua gravidanza, ma in realtà si trattava di una pancetta. Vabbè, dai, questa qui l'avevamo già sentita, però insomma, ragazzi, state attenti. Poi ce n'è un'altra, sempre, che ci racconta Manuela. Lavorava in un negozio, entrò una signora vestita in maniera decisamente stravagante che l'ho scambiata per una bisognosa, tanto da offrirle, questa fa ridere, da offrirle dei soldi, ma ovviamente non lo era. Credetemi, avrei voluto sparire. Immaginate la sua reazione. Ciao super simpatici, ciao Manuela, grazie per super e grazie per simpatici.
0: È vero, si vede che non ci conosce abbastanza.
1: Come no? No, siamo super e siamo simpatici. E voi continuate a scriverci appunto tutte le vostre figuracce al 348 7300 200, e rimanete collegati con noi, insomma, abbiamo tante sorprese noi durante la trasmissione.
0: Yuppie Flu, Be Free Now.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
1: Quando ci fa sentire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, ma noi siamo Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi qui spettinati su Radio 2. Parliamo di figuracce, quello che ci capita ogni giorno, ma ci sono anche dei consigli che qualcuno può darci per sistemare un po' la situazione. Perché balli, Vittorio?
2: Quanto è bella sta musichetta sotto, guarda, che roba.
1: Potete vederci anche sul canale 202 del Digitale Terrestre per vedere le performance di Vittorio Pettinato. Però chiamiamo qualcuno che ci può dare dei consigli.
2: Ah, tu vuoi già consigli così? Prima puntata chiediamo già dei consigli. Sei sicura, Nicole?
1: Sì.
2: Sei sicura?
1: Sono sicurissima. Abbiamo con noi Paolo Crepè, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Nicole.
1: Sì.
3: L'importanza di fare figuracce nella vita.
1: In che senso?
3: Devi fare figuracce.
1: Ma come devi fare figuracce?
3: Sì, ogni giorno della tua vita entra in ascensore. Vedi persone, dici tanti auguri.
1: Tanti auguri.
3: Compleanno, inventati un compleanno.
1: Ma così?
3: Sì. Ma... Entra in palestra e chiedi a tutti di ballare Maracaibo.
1: Maracaibo?
3: Sì, Maracaibo. Bisogna fare figuracce nella vita per crescere. Ai bambini dico sempre fate figuracce.
1: Ma
3: a 11 anni andatevene via di casa.
1: Ma da 11 anni?
3: Sì, a 11 anni.
1: Poi a 11 anni.
3: Genitori, mi rivolgo ai genitori, mandateli via. Fategli fare questi bambini jazzisti a Brooklyn.
1: Ma è una cattiveria più che una figuraccia questa.
3: I ballerini a Buenos Aires, i TikToker a Napoli, mandateli via. Fateli partecipare a tutti i programmi TV. E fateli parlare in un'altra lingua.
1: Ma che altra lingua?
3: Scusi.
1: Soy
3: Pablo Crepé, no, español.
1: Io vorrei chiederle dei consigli.
3: No entiendo tu idioma. No entiendo tu idioma.
1: Quiero saber los consejos.
3: Bueno, ¿qué consejos quieres saber?
1: Per le figuracce, per los figuraces.
3: Quando fai una figuraccia? Ora hablo italiano.
1: Quando, dai, fai
3: le, quando fate le figuracce, datevi una pacca sulla spalla e ditevi, oggi sono migliore di ieri. Grazie
1: ma perché
3: a tutti.
1: Così?
3: Grazie a tutti.
1: Meno male che adesso abbiamo il King, è tornato con noi Vittorio Pettinato.
2: The King of the Figuracce.
1: No, il King Michael Jackson, qui che abbiamo visto anche al cinema con il biopic. Michael ci ha fatto divertire, ci ha fatto ballare. Sì. E adesso con la sua Beat It qui su Radio 2.

0: Che senti... succede?
1: No, no, no, niente.
0: Che vorresti fare Michael Jackson?
1: No, io no, no, no, no. Non ho detto niente. Non ho detto
0: ma
1: che niente.
0: Sono questi urletti?
1: Oh no, no, semplicemente mi schiarisco la gola.
0: Bene, bene,
1: tutto
0: bene.
1: Tutto qui, tutto qui. No, no, non c'è niente.
0: Questa non è una figuraccia.
1: No, no,
0: questa
1: no,
0: è una tua performance.
1: È una performance.
0: E fa vedere agli altri che sei bravo a fare l'urlo. Provare a fare l'urlo. Vittorio Pettinato, questa è la Vittorio Pettinato.
1: E Nicola Angelozzi ai microfoni di Radio 2 con gli Spettinati, che ricordiamolo, tutti i lunedì, martedì, mercoledì, Vittorio, giovedì, venerdì.
0: Vittorio è fissato 12... che deve dire tutti i lunedì. No, dal lunedì al venerdì.
1: Allora, a me piace dire tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. No, non è vero. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30, gli Spettinati. Segnatevelo, se avete una lavagnetta a casa, ve lo segnate, gli Spettinati, tutti i giorni.
0: Le figuracce al 348-7300-200 ci mandate tantissimi messaggi, ci scrivono a proposito di social, i primi anni di Facebook mi è capitato di fare una figuraccia con i miei amici perché tornando da Roma in treno pensavo di scrivere in privato ad un mio amico, invece tutti leggevano ciò che commentavo su una cara ragazza conosciuta lungo la strada, la mia ragazza di allora non è stata molto felice, era gelosissima e questo è Francesco da Venezia.
1: Aia Francesco, aia, aia.
0: Continuiamo con la grande musica di Radio 2, Phoenix Flexings Rabex.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: bianco e nero, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, che vi terranno compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30, e non ho detto tutti i giorni.
1: Non l'hai detto tutti i giorni?
0: Non ho detto tutti i giorni, non ho detto neanche tutti i lunedì.
1: Hai visto? Non fai più figuracci.
0: Non faccio più figuracci. Non faccio più figuracce, Nicola. Non è, oggi non è tornato lui, però tornerà presto, ragazzi. Per chi ci ha seguito durante il weekend, questo è un personaggio che tornerà. Aspetta, che
1: Tony Morsello.
0: Tony Morsello! Sì, beh, Tony Morsello è un grande critico cinematografico che tornerà a parlarci dello.
1: È già tornato così.
0: Non del tutto, non del tutto, però tornerà.
1: Beh, chi è tornato, anzi chi è arrivato, è stato Paolo Crepè, che ci ha dato dei suoi consigli, che, sì, però io non ho capito bene. Ma quello che possiamo dirvi noi, i nostri consigli, come affrontare una figuraccia? Beh, concedere il diritto di sbagliare, perché sì, non tutti siamo perfetti. Senza, no. Non essere troppo severi con se stessi, questo è vero. Raccontare la figuraccia senza paura, perché... capito? Ridimensioni un po' l'evento che è successo.
0: Sai che, guarda, è una tecnica che uso sempre. Quando fai una gaffa o comunque dici qualcosa, subito, bisogna, subito, è la prima cosa che fai, no, qui ho fatto una figuraccia. Perché se tu ti diciamo, fai autoironia su te stesso, che è sbagliato dire autoironia su te stesso, ma basta fare autoironia, ecco che smorzi un po' la situazione. Sì, ne esci sempre vincitore. L'autoironia è una forma d'arte anche quasi culturalmente e intellettualmente alta.
1: Beh, sì, anche ammettere i propri errori, perché questo può creare molta empatia. Ma quello che crea divertimento in questo caso è Harry Styles con Dance No More, qui a Radio 2.

0: Dance No More Harry Styles, senti il ritmo, ma che roba ragazzi, cioè ci viene voglia proprio di ballare, diventiamo dei ballerini a furia di stare in radio e te.
1: Certo, ma io già sono una ballerina.
0: No, io per nulla, perché sono uno spettinato in my heart. E a proposito di spettinatesimo, perché fonderemo una religione, fonderemo la religione degli spettinati, e la prima regola dello spettinato, un vero spettinato fa delle figuracce, e magari anche figuracce legate un po' alla capigliatura, perché proprio siamo spettinati, è vero?
1: Al 3487 300 200, un'ascoltatrice ci scrive: una mia amica che fa la parrucchiera durante una partita di calcio mi dice: guarda quel signore, dandomi di gomito, si fa la tinta. Io le do di gomito e rispondo: è mio papà.
0: Ale,
1: era Sonia, grazie mille Sonia per questo racconto divertente che poi per gli spettinati è perfetto.
0: Sì, sì, è tutto, è veramente, sentitevi a casa quando ci mandate queste cose qui, perché sappiate che io e Nicole siamo peggio di voi, siamo peggio, ne combiniamo una.
1: Parla per te.
0: Non è vero, Nicole, io ti conosco bene e so.
1: Parla per te, caro Piccola.
0: Guardala che ride.
1: Ma io che devo ridere, almeno mi diverto, perché la musica è importante. Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell.

0: finita la prima puntata degli spettinati, che dire, ci siamo divertiti, ma adesso comincia questa bellissima avventura dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. Però è arrivata un'amica.
1: Esatto.
2: Ciao, ragazzi.
0: Che arriverà dopo di noi. Silvia Boschero, benvenuta.
2: Grazie mille. Beh, anche per me inizia una nuova avventura, perché saremo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13.45, quindi dopo il GR, fino alle 16, assieme a Simona Banchi, a parlare di musica, di cinema, di suggestioni varie che arriveranno anche dai nostri ascoltatori, ovviamente.
0: Beh sì, i nostri ascoltatori ci hanno mandato tantissimi messaggi. Oggi abbiamo parlato di figuracce, quindi non possiamo non chiederlo anche a te. Una figuraccia che hai fatto?
2: Ma io le faccio continuamente, soprattutto con i social, perché scrivo.
1: Raccontacele
2: cose.
1: Perché i social a noi piacciono, vogliamo sapere di più. Che succede?
2: Scrivo cose che magari qualcuno mi aveva detto, no? Dicendomi: ah, mi raccomando, Silvia, tentalo per te. Io: mamma, la sapete l'ultima? Ho questa news fantastica, ragazzi, sono arrivata prima degli altri. E invece poi: ma mi state guardando con l'occhio sbarrato?
1: Bisogna stare attenti sui social, bisogna stare molto attenti. Ne abbiamo parlato tanto durante questa puntata, però che potete anche riascoltare, vero?
0: Sul RaiPlay Sound, sì, e quindi potete riascoltarla. E ti chiediamo, Silvia, Radio 2 Music Room, quindi yes, tanta musica, sì, tanti racconti.
2: Sì, tantissima musica, che è un po' la mia specialità, quindi cose del passato, cose nuove ovviamente, però c'è la piccola differenza in più che abbiamo un'esperta di cinema, che è la Banchi, la meravigliosa Banchi che sbanca e che ci racconterà delle cose incredibili. Oggi partiamo ovviamente da un tema importante, che è il ritorno, perché sapete che tutti parlano dell'Odissea di Nolan,
1: certo,
2: no?
1: Sì,
2: ci sono critiche enormi. Invece
0: Tony Morcello è venuto qui proprio per parlare
1: di critico di cinema cinematografico.
0: Tony Morcello è venuto qui per parlare proprio di Odissea.
2: Tornerà.
0: Magari anche lui lo mandiamo pure a Radio 2 Music Room.
2: Ma magari così una voce in più, insomma, e poi chiederemo agli ascoltatori cos'è il loro ritorno per loro.
0: E il ritorno sarà domani per noi degli spettinati. Adesso GR2 e dopo Silvia Boschero con
2: Simona Banchi.
0: Simona Banchi, grazie. Radio 2 Music Room. A domani, grazie.
1: Ciao.

0: risposta è
1: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
2: Bella idea, dottor Scotti.
3: 2-2.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Direzione radio digitali specializzate in podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
8: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
10: Sono le 13:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: La strage sulla strada della cascata delle Marmore. 6 i morti, tra i 34 feriti, diversi in condizioni critiche. L'omicida che ha ucciso un motociclista che passava per caso scambiandolo per un rivale aveva nell'auto un sasso e un coltello. Esteri, Medio Oriente, Teheran smentisce Trump, non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. A Ceuta, centri di accoglienza al collasso e Madrid attacca l'Italia. Sull'immigrazione non siete all'altezza, ma domani a Bruxelles, sul tavolo dell'Europa, proprio il modello italiano dei migranti nei paesi terzi, come in Albania. In corso lo sciopero nell'ex Ilva di Taranto e i manifestanti occupano la statale. Ancora caldo senza tregua, 25 città con il bollino rosso. Per lo sport, il calciomercato con le ultime trattative della Serie A e gli europei di nuoto, dove l'Italia è sempre più protagonista. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Il tragico incidente sulla strada delle Marmore al confine tra Umbria e Lazio. Si cerca di ricostruire la dinamica dello schianto.
14: L'impatto frontale fra il pullman carico di turisti e un camper, altre due auto coinvolte, l'ipotesi che proprio il camper abbia invaso per motivi ancora da accertare la corsia opposta. È un lavoro continuo quello della polizia stradale e dei magistrati della procura di Terni, che devono ricostruire il drammatico incidente avvenuto sulla strada statale Ternana al confine tra Lazio e Umbria. 6 i morti, la coppia a bordo del camper, Giampiero Colasanti, 68 anni, e Daniela Bellanca, 62 anni, l'autista del bus, Federico Romualdi, 49 anni, tre passeggeri, Stefania Laurenzi, 59 anni, Paolo Cosci e Graziella Baldini, entrambi 61enni, 34 i feriti, 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali della zona. Massimiliano Angelucci, medico del nosocomio di Rieti.
15: Abbiamo dimesso 5 pazienti, 6 sono tuttora ricoverati.
14: In mattinata sono ripresi i rilievi sul punto dello schianto. Secondo i primi accertamenti, con la Santi potrebbe aver perso il controllo del camper. Forse una manovra azzardata o un malore. Non escluso che il maltempo abbia avuto un ruolo, dato che ieri sulla statale si era abbattuto un forte temporale. Giuseppe Lisi, GR2.
13: Il caso dell'uomo che sabato sera in provincia di Varese ha speronato e ucciso un motociclista, credendo fosse il nuovo compagno della sua ex. Nell'auto dell'omicida c'erano anche una grossa pietra e un coltello.
16: Ha visto le due moto incolonnate e ha accelerato, colpendo quella sulla quale viaggiava Federico Venco, 36 anni, che disarcionato è caduto in un dirupo ed è morto sul colpo. Con il passare delle ore assume contorni sempre più sconcertanti quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Somma Lombardo, in provincia di Varese, vicino alla frazione Maddalena. Una 39enne che sta andando all'appuntamento con il suo ex perde il cellulare e smarrisce la strada. Denko, che sopraggiunge, si offre di aiutarla e di scortarla fino alla meta. Il 43enne, che aveva avuto una relazione con la donna, lo scambia per il suo nuovo fidanzato e lo investe. A bordo dell'auto c'erano poi una pietra e un piccolo coltello. Non è quindi escluso che l'intenzione dell'uomo fosse quella di aggredire la sua ex. Denko, originario di Samarate, figlio di un ex sindaco e impegnato nel volontariato, avrebbe così perso la vita per un tragico errore di persona. Il 43enne è in carcere a Busto Arsizio, accusato di omicidio volontario. Fausto Bertuccioli, GR2.
13: Un ragazzo straniero di 19 anni è morto dopo aver avuto un malore mentre raccoglieva pomodori nella campagna di Stagno Lombardo, nel Cremonese. Inutile il trasporto urgente in ospedale. I carabinieri indagano per capire se il giovane bracciante avesse un regolare contratto. I sindacati locali chiedono verità e giustizia e dichiarano: le condizioni estreme a cui i lavoratori sono sottoposti non possono essere considerate fatalità, ma una grave e insopportabile violazione del diritto a un lavoro dignitoso. E ora gli esteri, in Medio Oriente, Teheran ha smentito la riapertura di Hormuz e che ci siano negoziati in corso, così come aveva annunciato Trump.
0: L'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce
13: del diritto a un lavoro dignitoso. E ora gli esteri, in Medio Oriente, Teheran ha smentito la riapertura di Hormuz e che ci siano negoziati in corso, così come aveva annunciato Trump.
0: L'Iran nega che ci siano negoziati in corso con gli Stati Uniti e afferma che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non cesserà le operazioni militari nell'intera regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri dichiara che Teheran non

0: Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce la riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto da parte dei Pasdaran. Intanto l'agenzia britannica per il trasporto marittimo riferisce di aver ricevuto la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce che la Repubblica Islamica è pronta a difendere la sua sovranità con ogni mezzo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
1: Petrolio in netto calo dopo gli annunci di un accordo con l'Iran, poi smentito. Il Brent è sceso sotto gli $80 al barile e anche i mercati finanziari europei tirano il fiato. Dopo le chiusure negative delle borse asiatiche, l'Europa viaggia positiva, la migliore Francoforte che guadagna intorno a 1,5%. Milano a più 0,9%, mentre Londra è negativa. Medio Oriente, Israele ha espresso agli Stati Uniti tutte le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza annunciato dal presidente Trump dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo l'intelligence israeliana, Hamas ha continuato a riarmarsi e a reclutare nuovi combattenti. Tel Aviv esclude un ritiro delle proprie truppe prima di aver verificato un reale disarmo. Sul terreno sale a 14 il numero delle vittime negli ultimi attacchi nella striscia. In Russia, 3 morti e 14 feriti in un lancio di droni ucraini su un villaggio della regione di Krasnodar. Ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio elettronico Wildberries nella regione di Vladimir. La crisi dei migranti a Ceuta, domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in una serie di paesi terzi sul modello Albania. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, per questo la solidarietà è fondamentale. Lo scrive la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera indirizzata al premier spagnolo Sanchez. Intanto Madrid torna ad attaccare l'Italia. Ci sono stati alcuni governi che non sono all'altezza, fra cui quello italiano, afferma il ministro degli esteri spagnolo Albares. La crisi migratoria di Ceuta, aggiunge, deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. In attesa della risposta di Palazzo Chigi e della Farnesina è la maggioranza che sottolinea la bontà della ricetta italiana sull'immigrazione.
2: Sull'immigrazione l'Europa ormai segue l'esempio italiano per il partito della Premier, da cui si sottolinea come anche la Spagna abbia cambiato linea. Sanchez smascherato rafforza le frontiere e respinge i migranti, accusano da Fratelli d'Italia. Marta Schifone.
3: Dopo l'invasione di migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni.
2: Priorità blindare i confini a sud, spiega dalla Lega Matteo Salvini. Di Spagna isolata parla anche il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che poi attacca il silenzio del PD sulle parole considerate filorusse del leader 5 Stelle, che sull'Ucraina scuote il campo largo. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, ribadisce anche questa mattina. Prima un programma condiviso, poi le primarie, replicano con irritazione dal PD. Progressisti uniti invece su Ceuta, che considerano un'operazione sovranista per screditare Sanchez. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
4: Domani i capi di governo si riuniranno per discutere di Ceuta, quello che è stato un complotto ai danni della Spagna. Non parleranno di crisi climatica, delle ondate di calore che mettono in discussione la vita delle persone.
2: Daniele Petraroli, GR2.
1: L'avvertenza sull'ex Ilva è in corso, lo sciopero nello stabilimento di Taranto, nei pressi del quale i manifestanti hanno bloccato la statale 100. La mobilitazione è stata indetta dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito entro 90 giorni la chiusura definitiva dell'area a caldo del sito.
5: Un piano straordinario per mettere al sicuro salari e occupazione, lo chiedono al governo i lavoratori di Taranto mobilitati a oltranza dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento degli impianti a caldo entro il 28 ottobre. Una decisione che complica uno scenario già difficile che rischia di portare alla chiusura definitiva di tutta l'acciaieria. Per i sindacati l'unica soluzione resta l'intervento dello Stato. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
6: C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che serve un intervento pubblico per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
5: Domani prende il via il primo dei tavoli in programma al Ministero delle Imprese, quello con i sindacati, poi sarà la volta di Confindustria, Federmeccanica e Federacciai. Il governo spera in una cordata italiana con una nuova gara a settembre che possa rilevare l'area a freddo, ovvero laminatoi, tubifici e magazzini. Da parte sua Jindal ha ribadito l'interesse all'acquisto di tutti gli impianti, compresi quelli a caldo, ma la proposta del gruppo indiano, ha fatto sapere il ministro delle Imprese Urso, dovrà essere rivalutata rivalutata alla luce della

0: sentenza. Francesca Capannolo, GR2.
1: L'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 27 le città con bollino rosso, 2 più di ieri. Escluse solo Messina e Reggio Calabria. Per le previsioni ascoltiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che presterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
1: E siamo allo sport, le ultime di calcio mercato, Juventus e Fiorentina protagoniste, mentre il Como sogna due grandi colpi. Facciamo allora il punto.
3: Sono già con la squadra Hong Kong, Kolumani e Alai Begovic, i due colpi di mercato della Juventus, che ora è a caccia di un portiere, sfumato il Dibu Martinez, troppo costoso, e con Suzuki del Parma vicino al PSG, il nome più caldo è quello di Vicario del Tottenham. Per l'attacco, obiettivo Zirkzee dello United. Intanto il centrocampista Azic va al Sassuolo, mentre dai bianconeri arriva il settimo acquisto della Fiorentina, il terzino João Mario, in corso a Firenze le visite mediche. Viola che sognano anche Mastantuono del Real Madrid, seguito pure dal Milan. In bilico resta il futuro di Moise Kean, obiettivo numero uno per l'attacco del Como. I lariani sono pronti a chiudere la lunga trattativa per il difensore Chalobah del Chelsea, valutato oltre 30 milioni più bonus. Il Napoli cede Gutierrez al Bayer Leverkusen per puntare sul giovane azzurro Favasuli del Catanzaro, mentre rischia di saltare la cessione di Lindstrom allo Schalke 04. Jacopo Barlotti, GR2.
1: Il nuoto agli europei di Parigi, un'altra medaglia per l'Italia, di Filippo Pelati nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato. Intanto grande protagonista è Chiara Pellacani. Dopo 3 ori già conquistati, la tuffatrice azzurra non vuole fermarsi.
4: 5 anni fa la decisione di volare oltreoceano a Miami per accrescere sotto ogni punto di vista, associando allenamento e studio. Chiara Pellacani ha 24 anni da compiere a settembre, ormai non è più l'erede di Tania Cagnotto, è semplicemente Chiara, o meglio la regina europea dei tuffi. Prima della tornata continentale di Parigi, senza timore ma anche senza presunzione, credeva di poter vincere tutte le 5 gare a cui avrebbe partecipato. Filotto al momento possibile, visti 3 ori già conquistati nella gara mista a squadre, nel sincro misto da 1 metro con Mattia Santoro e nella gara singola con oltre 40 punti sulla seconda. Chiara Pellacani:
5: il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
4: Per Chiara sono 9 gli ori continentali, 18 le medaglie europee complessive, 3 i podi mondiali, a cui magari aggiungere altre 2 medaglie nella gara del trampolino 3 metri in singolo e in coppia con Elisa Pizzini. Cristiano Piccinelli, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Luciano Cozzolino. In regia è di Cotte Alessandro Pazienza. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Radio!

Ma sì, Radio 2 Music Room Weekend, con tanto di applausi, ben trovate e ben trovati. Sono le 13:44 minuti 52 secondi e inizia questa bella nuova avventura estiva per tutto il mese di agosto, con una piccola coda di sirena. Intanto introduco degli argomenti che magari usciranno fuori nella trasmissione anche a settembre. Io sono Silvia Boschero, ma non sarò da sola in questo viaggio, in questa avventura. C'è una squadra mega galattica che si porta dietro un po' il Radio 2 Music Room del weekend che abbiamo insomma fatto assieme negli ultimi tempi, quindi i nostri due curatori che sono Alex Alongi e il nostro Massimo Iti, però abbiamo uno Stefano a Imola in regia, niente meno che, quindi farei, come dire, un applauso così fuori campo per il nostro Stefano, che credo sia il suo esordio in regia. Beh, questa è una meraviglia, siamo lieti di averti con noi. Poi c'è Simone Dell'Orca alla parte tecnica e all'interno della trasmissione, come un fungo, ma sai, di questi funghi rarissimi che sono forieri solo di cose buone, uscirà ad un certo punto niente meno che una donna. Non ve l'anticipo perché l'ho trovata qua che si aggirava, no, nei meandri della Rai estiva, e ho detto: ma che cosa ci fa un'esperta di cinema qua? Dobbiamo assolutamente accaparrarcela. Intanto però 3487 300, se volete parlare con noi, e partiamo con una Gianna Nannini nazionale versione ipermoderna assieme a Marrakesh.

Niente, niente male, eh? Questo duetto. 50 anni dopo, pensate, perché insomma questa canzone ha 50 anni, sembra assolutamente freschissima, come se non fossero passati che pochissimi di anni. Perché? Perché ovviamente la riveduta è corretta, la rivista è corretta, featuring, come dicono i ciofani, Marrakesh. Beh, Marrakesh e Giana Nannini, se vogliamo proprio tirarla un po', di cose in comune ne hanno. Sono un po' laterali, no, al pensiero comune, perché la Gianna, sì, è vero, è una delle grandi nostre eroine del pop, del rock soprattutto italiano, e quindi molto mainstream, però insomma ce le ha messi dei sensi di significati importanti nelle sue canzoni nel corso di questi 50 anni. Ce lo mise 50 anni fa in questo America, quando fece questa canzone che era assolutamente rivoluzionaria, perché parlava della necessità, dell'importanza dell'essere disinibiti e magari fare cose. Rappresentava addirittura la Statua della Libertà come fosse, si può dire, un oggetto del desiderio, diciamo così, femminile. E ora però rivede la sua antica canzone di protesta, diciamo così, femminista, in un altro senso, ovvero andando a rivedere quell'America che per lei allora, 50 anni fa, era sintomo, sinonimo di liberazione femminile, dei costumi, e la rivede con gli occhi di oggi, quindi una grande delusione, lo ha raccontato in tutte quante le sue interviste, no, Gianna Nannini? Si parla insomma dell'America come mitologia, no, soprattutto politica, quindi non nei singoli personaggi, ce ne sono tanti che ancora lottano con Gianna Nannini e con noi. Comunque un pezzone fortissimo che va alla grande. Vedo che siete molto felici di sentire Radio 2 in questa calda estate, che probabilmente avete tempo e voglia di sentire Radio 2. Dopo leggiamo i vostri messaggi, continuate a farne, 3487 300 200, perché vi accompagneremo per tutta l'estate, sempre con Radio 2 Music Room, estate appunto, non più i weekend, fino alle 16 every day.

0: it your own way. You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
1: Qua Radio 2 Music Room Weekend, sempre in compagnia di Silvia Boscaro, Feel Good Productions. Era un po' che non sentivo questa canzone, niente male. Vedo che gli ascoltatori si emozionano per la musica, sono contenti, allora li voglio salutare intanto e dirvi, mandateci anche dei messaggi vocali al 3487 300 200, perché vogliamo capire se siete veri oppure se avete delegato, che so io, a un'entità di intelligenza artificiale il fatto di scrivere i messaggi. No, vogliamo proprio sentire la vostra voce calda, faticata in questo momento. Allora, Barbara da Firenze, poi chi altro salutiamo? Non mi ricordo più i nomi, ragazzi, perché sono arrivati troppi. Massimo, ad esempio, che già parla del tema, attenzione. Il tema del ritorno, che ho solamente anticipato così velocemente, però è un tema complesso, un tema importante, perché non è che parliamo del ritorno così la prima puntata a caso. Poi, tra l'altro, voi partite, perché siamo al 3 di agosto e noi parliamo di ritornare, che è una cosa un po' strana, cioè sì, alcuni di noi, io sono appena tornata dalle vacanze, effettivamente sono durate pochissimo, è come se non fossero passate, non sono stati 10 anni di Ulisse, ecco, sono state un po' meno, sono stati gli 8 giorni di Silvia, però vogliamo parlare del ritorno come qualcosa di molto più ampio, e c'è un motivo per cui noi parliamo di ritorno, perché insomma ci sta ossessionando, a me, all'ospite fissa che avremo più tardi nella nostra rubrica sul cinema, questa Odissea di Christopher Nolan, insomma, uscita da pochissimo, uscita il 17 luglio scorso, ha già sbancato praticamente, è diventato un fenomeno cinematografico pazzesco, enorme, 260 o qualcosa di più milioni di dollari nel primo weekend, poi pare che sia già stata superata da un altro film, però insomma. E chiaramente in questo film, pur molto, come posso dire, criticato, attaccato, oppure amato in maniera indiscussa, in tutto questo c'è sempre il tema del ritorno. Mi dicono quasi $1 miliardo, no? Quindi stiamo veleggiando su cifre pazzesche. E quindi abbiamo pensato che ci stava a parlare del ritorno. Per me il ritorno è attenzione, la prima cosa che mi viene in mente. Colpa di Odisseo, Massimo ci dice così al 3487 300 200. Diteci che cos'è per voi il ritorno, che cosa significa tornare, se avete già sentito nella vostra vita la necessità, il desiderio di tornare a qualcosa, a qualcuno, in un luogo, oppure se il ritorno per voi no, è qualcosa che va lasciato stare.

0: Ciao, sono in macchina, gli ascolto, 37 gradi, Roma, Cristina, il ritorno è il coraggio di rimanere. E mi viene in mente la canzone di Claudio Baglioni, Poster, quando diceva andare lontano, ma il vero coraggio è quello di tornare.
1: Wow, che bello il coraggio di rimanere. Qua si apre proprio un mondo filosofico enorme, cari ascoltatori. Vedo che nonostante 37 gradi siete belli sul pezzo, mi piace molto questa cosa. Continuate a mandarci i messaggi vocali al 3487 300 200, perché effettivamente è vero, no? Questo ritorno è una cosa strana, anche semplicemente il fatto di tornare ad un certo punto perché si è stati separati da qualcosa, si è voluto andare via, no? Perché magari le cose non ci andavano più bene. Canzoni però è un problema, cioè non è che c'è qualcuno che ti riaccoglie sempre in maniera trionfale con il cartello evviva, è tornato a casa, è tornato Ulisse, dai, non aspettavamo altro. E infatti Ulisse cosa fa? Va schiscio schiscio, cioè lui torna travestito da mendicante, non è che si mette a fare il ganzo, no? Entra da estraneo, osserva un po', vede chi è che gli è rimasto fedele, il cane, vede se lo riconoscono, se lui riconosce gli altri. Questa è una cosa molto potente, no? Se ci pensate. Quindi dopo una grande assenza, che può essere, l'assenza può essere tante cose, no? Dopo una grande assenza, una separazione, una trasformazione, non possiamo semplicemente riprendere il nostro posto, dobbiamo un po' verificare prima se quel posto esiste ancora. 3487 300 200, quel posto, signori, esiste ancora? Intanto esiste la musica, e allora alle 14.03 ci sentiamo i nostri Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi torniamo subito dopo sempre sulle frequenze di Radio 2.

0: Radio 2 Music Room Weekend, eccoci qua sempre in vostra compagnia. Vedo che il tema vi sta appassionando assai, infatti sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Arcangelo da Roma. Adesso fa 38 gradi nel mio laboratorio, malgrado ventilatori. Quando è il vero ritorno? È quando si acquisisce una nuova consapevolezza di se stessi, del mondo che ci circonda, delle scelte passate,
0: che
1: e
0: saggezza.
1: Si riesce a ritornare a una versione più vera di se stessi.
0: Bellissimo.
1: E anche a rimediare a qualche errore del passato, a riconsiderare diversamente delle persone. Questo è il ritorno.
0: Io penso che Arcangelo abbia dei numeri, attenzione qua, perché qua c'è sia la filosofia, e allora entriamo nel mondo proprio di Odisseo, sia la psicologia, perché tornare a se stessi, cioè al vero sé, questa è una cosa importante, no? Ce lo dimentichiamo, noi nasciamo con tutto dentro praticamente, poi ce lo dimentichiamo sulla strada e passiamo il tempo a tornare a noi stessi. Questa è una cosa molto molto bella e molto importante. Così come era importante per tanti di noi un musicista che ci ha lasciato la settimana scorsa, proprio sul finire della settimana scorsa, per un incidente stradale. Quindi sapete, di quelle morti che ti dispiacciono ancora di più, perché dici: ma santo cielo, volevamo avere tanta della sua musica ancora. E sto parlando di Glenn Hansard. Molti di voi lo avranno visto come giovane attore all'interno di un film bello, pieno di musica, che si chiamava The Commitments, oppure anche in un film indipendente che ha avuto una fortuna incredibile, Once, dove la sua voce c'era, perché era la colonna sonora insieme a un'altra ragazza bravissima che si chiama Marchetta Irglova. Ebbene, Glenn Hansard, amico intimo di Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam, facevano cose insieme, persona che era nata come nella migliore delle storie, no, musicali, on the road. Lui faceva il busker di strada in Irlanda, se ne andava in giro a suonare con il cappello, no, per cercare di accumulare qualche spicciolo, e poi alla fine la fortuna è arrivata, come non arriva per tutti, e lui lo sapeva benissimo, per cui aveva tenuto stretto, fortissimo, quel legame d'amore con la musica, ed era rimasto fedele a se stesso, come ha detto un po' il nostro Arcangelo prima, per cui aveva fatto la quadra. Quando si riesce ad essere fedeli a se stessi, si possono scrivere canzoni di intensità enorme come questa.

0: bella, bellissima voce di questa giovine nuova speranza della musica R&B che si chiama Sienna Spiro su Radio 2 Music Room. Sono le 14:15 e signori e signori, stavolta vorrei prendere un momento, come dire, di importante, un momento importante. Voglio che tutti voi ascoltiate molto attentamente il fatto che stiamo per avviare una nuova rubrica in questa nuova, diciamo, forma di trasmissione del Radio 2 Music Room, quello dell'estate, e abbiamo un'esperta grandiosa, stupenda, meravigliosa di cinema. Signori, il fatto è che io l'ho trovata per così, mentre mi aggiravo appunto nei meandri di Radio 2, una Radio 2 svuotata da questo agosto, c'era lei rimasta lì in un angoletto, proprio sai, nella saletta quella qua dietro dove sono accumulati tutti quanti le cose non da buttare, ma insomma quelle cose che non si usano, abbandonata dagli altri di soggetti smarriti. L'autrice, l'ho trovata, era lì, c'era l'autrice rannicchiata in un angolo, i soggetti smarriti. Simona Banchi, ben trovata.
1: Grazie Silvia, grazie a tutti, sono molto contenta di essere in questo Radio 2 Music Room estate.
0: Cosa ci facevi là dentro?
1: Guarda, mi hanno chiuso lì sperando di neutralizzarmi.
0: Ah,
1: però
0: ecco.
1: Io ho trovato la strategia della salamandra.
0: Ma loro lo sapevano che tu sei una grande esperta di cinema, nonché insegnante?
1: Lo sanno, ma fanno finta di niente.
0: Che maledetti.
1: Non vogliono essere umiliati.
0: Che maledetti. Senti,
1: comunque,
0: appunto, di che cosa vogliamo parlare? Dai,
1: io inizierei questa rubrica che diventerà un appuntamento fisso, vero?
0: Assolutamente, sì. Siamo qui per questo.
1: Inizierei con parlare del film che sta un po' dividendo l'Italia in questo momento. Un dibattito che ha infiammato i social, i bar, le macchinette del caffè, i gruppi WhatsApp di famiglia.
0: Sì,
1: sicuramente so che se ne parla anche sotto l'ombrellone.
0: Certamente.
1: E ovviamente parliamo di Odissea di Christopher Nolan. Tu l'hai visto?
0: No. Ecco. Iniziamo subito.
1: Allora io ti voglio dare almeno tre buoni motivi per andare a vedere.
0: No, perché il mondo
1: film.
0: Si divide, no? Quindi
1: il mondo
0: vorrei
1: si divide.
0: Capire. Tu sei pro, quindi fammi capire.
1: Sì, io alla fine sono pro Nolan, e soprattutto per questi motivi che vorrei condividere con voi. Allora, il primo motivo sicuramente è, se ne è parlato, insomma ormai si sa che questo film ha una tecnologia tra le più avanzate, è stato girato in pellicola 70 mm IMAX. Cosa
0: cioè
1: vuol
0: che
1: dire
0: mi
1: questo?
0: Significa questo? Per me, IMAX, che, no, per me che guardo
1: te lo spiego come
0: sul
1: una
0: cellulare
1: di terza elementare. Vabbè. Allora, pellicola, siamo sicuri.
0: La pellicola,
1: è 35 mm. La pellicola 70 mm è un formato che offre un fotogramma 10 volte più grande di quello della pellicola normale.
0: Quindi vedo meglio?
1: Sì, diciamo che è una superficie talmente più grande che impressiona la quantità veramente pazzesca di dettagli.
0: Ok.
1: Quindi tu prova a immaginare queste macchine da presa da 100 kg, perché la pellicola è grande.
0: Sul gruppone?
1: su tanti grupponi
0: capire.
1: Di tutti.
0: Ma che so, dei somari?
1: Aspetta, tu immaginati questa, proprio puoi calarti un attimo.
0: Sì, mi calo nel set, vai.
1: Tu ti aspetti che una simile potenza visiva possa rappresentare dei paesaggi sconfinati, delle battaglie incredibili, degli scenari epici?
0: Sì.
1: E invece no.
0: Come no?
1: No, perché dove sta la grandezza di Nolan? L'IMAX 70 mm viene messo a servizio di quello che più piccolo e misterioso noi possiamo avere.
0: Cioè?
1: Il volto umano.
0: Ah.
1: Quindi il regista ha fatto diventare monumentale, secondo me, l'incertezza, l'astuzia e tutto quello che attraversa il viso di Ulisse Uomo.
0: Vabbè, bello,
1: interpretato anche da quel gran, possiamo dirlo?
0: Pezzo di gnocco?
1: Bonazzo di Matt Damon. Quindi anche la ferocia di Polifemo col suo occhio
0: fisso
1: verticale.
0: Lì,
1: eh? Tu avevi mai immaginato un Polifemo con l'occhio verticale?
0: Perché in realtà... Ah, verticale ce l'ha, anziché orizzontale.
1: Film è verticale. E noi,
0: questa è la grande innovazione di Nolan.
1: È la grande innovazione.
0: Okay, ci stiamo.
1: La cicatrice che ha attraversato il volto di Elena.
0: Si vede benissimo con questa tecnologia.
1: Perfettamente.
0: Ma stupendo, non vediamo l'ora di vedere questi dettagli.
1: Ma non li puoi vedere.
0: Perché?
1: Perché in Italia la pellicola 70 mm formato IMAX non si può vedere nel suo formato analogico.
0: In che senso?
1: nel senso
0: non ci sono cinema per vederla, fammi
1: capire. No, in Italia no, e ce ne sono cinque.
0: Vabbè, allora è un povero pazzo.
1: No, ce ne sono cinque, cioè, in Europa,
0: di che stiamo
1: però, scusa,
0: parlando?
1: È agosto.
0: E che devo fare?
1: Che fai un weekend a Montpellier piuttosto che
0: No, aspetta un attimo.
1: A Londra,
0: fammi capire.
1: Puoi andare persino a Praga.
0: Uno, due, tre, quattro posti?
1: Cinque in Europa e insomma arriviamo fino a una quarantina, mi pare, tra gli Stati Uniti e Canada, dove si vede l'originale pellicola IMAX. In Italia puoi vedere in diverse sale anche un bellissimo formato digitale.
0: Quindi siamo sullo stile della corazzata Potionk. No, esagero. No, sono troppo cattiva. No, sono ignorante, non so niente di cinema, scusami.
1: Continuiamo?
0: Ti faccio ascoltare un brano.
1: Va bene.
0: Che è un brano poco noto. Ti faccio ascoltare questo pezzo di Nirvana. C'è presente? L'ha messo nella colonna sonora Nolan?
1: No.
0: Anche qui ha sbagliato, vedete. E poi mi dai almeno un altro motivo valido.
1: Te ne darò altri due.
0: Mamma mia, sono preoccupata.
1: Ho detto tre.
0: No, ragazzi, non ce la posso fare. No, perché io sono un po' di quelle prevenute, no? Che crede che Nolan sia un po' un megalomane. Però sono aperta e soprattutto è la Banchi a fare questa rubrica di cinema. Quindi io mi fido al 100% del suo sapere.

0: Radio 2 Music Room, che meraviglia. L'unico accostamento che mi viene tra Kurt Cobain e l'Odissea è che lui ha fatto un viaggio molto molto tormentato dentro se stesso e che poi ahi noi ha voluto interrompere anticipatamente. Comunque sì, c'è un po' l'Odissea anche di Kurt Cobain, perché poi l'Odissea alla fine è in tutta la nostra vita, nel nostro quotidiano. Tutti noi hanno avuto una piccola Odissea, ma io sono molto curiosa di sapere dalla Banchi quali siano gli altri due motivi per andare a vedere questa Odissea, che non è, che è solo l'ultima, ed è quella di Nolan.
1: Brava, brava, grazie, vedo che non ti sei dimenticata. Il secondo motivo penso che ti sembrerà più interessante, lo voglio proprio condividere con te. Secondo me l'Odissea, in particolare l'Odissea di Nolan, è un film dove i personaggi femminili non ruotano solamente intorno all'eroe, ma ne orientano il cammino.
0: Ah, questa però è una cosa positiva.
1: Quindi il secondo motivo sono le donne, perché le figure femminili diventano effettivamente il vero motore del racconto, ma questo fin dai tempi di Omero.
0: Quindi in realtà è una lettura buona, fatta
1: buona,
0: bene.
1: Buonissima. Ogni donna costringe Ulisse a interrogarsi su che cosa significhi casa, amore, desiderio, fedeltà, libertà. Perché le donne leggono Ulisse sicuramente molto meglio degli uomini. Quindi ti potrei dire che Penelope, interpretata da Anne Hathaway, che incarna la memoria, la fedeltà, la resilienza, legge oltre l'uomo, ne legge anche il re. Circe, la conoscenza, il desiderio, ma anche la solitudine, tu vedrai adesso questa sera lo vai subito a vedere.
0: Cioè Circe lo consola, che fa?
1: Insomma, non lo consola, gli trasforma tutti i suoi marinai in porci, però legge l'intelligenza di Ulisse. Calipso ovviamente rappresenta la tentazione dell'eternità, però ne legge la stanchezza. Quindi è una donna molto accudente, anche se non sembra. Elena è il peso della bellezza e quindi anche le conseguenze della guerra. Quindi,
0: però ho letto cose su Elena.
1: È bella Elena, vedrai, voglio, come si dice adesso, spoilerare, però Elena è molto interessante.
0: Un bel personaggio,
1: è un bellissimo personaggio, come in tutti i film di Nolan. Le donne non sono mai quasi solamente le fidanzate dell'eroe. E basta.
0: Però avevo letto che l'attrice
1: di Oppenheimer.
0: No, certo, hai ragione. Però avevo letto che l'attrice aveva ammesso di non aver letto l'Odissea.
1: Ma quella perché è giovane.
0: È giovane, adesso.
1: È andata a leggere.
0: Fammi la terza al volo, dai.
1: Vabbè, la terza è che dura 3 ore.
0: E che è bella come cosa?
1: No, ma tu non devi pensare a 3 ore noiose, sedute in sala. Tu immagina.
0: Sono allegre queste 3 ore.
1: Ma certo, pensa a queste 3 ore come un'importantissima pausa di refrigerio in queste giornate di caldo impossibile.
0: Ah, un po' come ha fatto il sindaco di Roma.
1: Esatto, il grande freddo.
0: Grazie Banchi, torni dopo, vero?
1: Certo,
0: sono
1: qui.
0: Abbiamo bisogno di te, molto, molto ansiosamente.

0: Ciao.
1: Si parla di viaggio in questa canzone. Oibo, era Rares con una bella giornata, spero che sia anche la vostra bella giornata. Sentiamo un messaggio.
2: Buongiorno carissima, sono Roberto a Bologna. Ieri sera abbiamo visto il film, bellissimo, è stato molto bello. Devo dire che vabbè, non abbiamo potuto godere della qualità del tipo di immagine, tipo di ripresa che
1: sopra.
2: È stato fatto, perché eravamo in un cinema tra virgolette normale. Però devo dire che la prima ora è sembrata interminabile, ma le successive due sono volate.
1: Vedi?
2: È stato molto,
1: aveva
2: molto
1: ragione,
2: bello.
1: Aveva
2: grazie
1: ragione
2: di
1: la
2: buon
1: Banchi.
2: Proseguimento.
1: Alla fine il refrigerio è più forte del resto, cioè il refrigerio ti fa rimanere nella prima ora che magari è un po' lentina e poi però dopo vai alla grande. Vi amo moltissimo per i messaggi che ci mandate. Bentornata Silvia, il problema del ritorno è proprio quello che accennavi, si torna in un posto o da qualcuno, ma il posto e quel qualcuno è rimasto come ce lo ricordiamo? Sto leggendo questo messaggio di un nostro ascoltatore, anzi di una nostra ascoltatrice che si chiama Laura. Bella domanda, continuate a farlo, messaggi vocali soprattutto se vi va al 3487 300 200.

0: E ovviamente compari, perché ormai non si fanno più da soli i pezzi, ci vuole sempre il featuring. Qui in questo caso era Alfa con il loro Buon Vento Estivo. 14:38, Silvia Boscaro con voi, accompagnata dalla presenza straordinaria di Simona Banchi, che è anche, come dire, l'eminenza grigia della trasmissione, quindi no, il suo influsso si infila nelle intercapedini, in fin dei conti, insomma, è anche la Raimonda. E non dico altro. Tra l'altro un ascoltatore sul mio Facebook, però devo dire, Dario, ci scrive: ben trovata Silvia, con Simona formi una bellissima coppia. Ah, alla grande, buon lavoro a entrambe. Vedi, ci hanno già, come dire, benedetto i nostri ascoltatori, quindi sono lietissima. Messaggio.
1: Ciao ragazze, io sono Giuseppe da Lecce. Una settimana fa ho visto il film ed è stato qualcosa di straordinario. A me sinceramente le 3 ore sono volate.
0: Ecco.
1: Ma mi rimane in mente ancora il canto delle sirene, tant'è che vedo anche tra l'altro tantissimi reel video che riportano quel canto che ti entra nella testa e non ti abbandona mai.
0: Wow.
1: E complimenti, siete fantastiche.
0: Amore,
1: ciao.
0: Grazie. Guarda, ho delle cose da dire sulle sirene, ma lo farò solamente dopo questa sirena, signori. Dopo questa sirena qua. Giusto? Posso mandarla questa sirena? Oh, è una sirena o no, Britney Spears? Sembra perfetta, no? Nell'economia del discorso che stavamo facendo. Perché Nolan si parla di sirene, però lo fa in modo un po' strano, dopo ne parliamo.

Britney Spears su Radio 2 Music Room Estate. Allora, a proposito di sirene, fermi tutti, perché la Banchi mi ha girato questa inchiesta di Libreriamo, che è questa grande comunità italiana dedicata ai libri e alla cultura. L'avrete incrociata moltissime volte online, soprattutto quando andate a cercare, che so io, recensioni, opinioni, pareri, eccetera. Ci sono un sacco di conversazioni spontanee pubblicate, forum, blog, eccetera, che parlano di libri. Ebbene, si è chiesto che cosa si è cercato, che cosa realmente gli italiani sapessero dell'Odissea, visto che di questo oggi parliamo, parlando del ritorno, no? L'Odissea di Nolan e dell'Odissea originale, però visto che in tanti l'hanno studiata a scuola, soprattutto coloro i quali hanno fatto il liceo classico, ma non solo, che cosa sappiamo veramente? Il 91% degli intervistati descrive le sirene, appunto da qui il nostro ascoltatore che ci ha lasciato il messaggio, come figure femminili. Come? Con la coda di pesce, no? Normalmente, cos'è la sirena? È una donna con la coda di pesce. Mentre in realtà nei poemi omerici non sono con la coda di pesce le sirene. Voi lo sapevate, guardate che anch'io, mentre la Banchi me lo raccontava, ho avuto un dubbio, attenzione, sono creature ibride, sono metà donna sì e metà uccello, quindi non so da dove è arrivato questo questo tilt per cui per tutta la vita abbiamo creduto che fossero metà pesci, forse perché ci hanno ossessionato con le sirenette, non lo so, con questi personaggi qua Hollywood ce le ha un po' mescolate con il suo immaginario lì, ha riscritto praticamente l'iconografia di un mito così importante. Pensate come cambia, no? Anche la cultura di parola in parola, di voce in voce, di secolo in secolo, cioè di decennio in decennio. Comunque, poi vi racconto altre cavolate che noi altri italiani crediamo siano vere, ma sono sbagliatissime, sull'Odissea di Nolan. Nel frattempo c'è spazio per questa joy, per questa gioia da vivere insieme. Role Model. E poi ci ritroviamo sempre in compagnia di Boschero su Radio 2 Music Room Estate.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Kirsty MacColl in these shoes, in queste scarpe. Era un divertissement, praticamente parlava di questa ragazza a cui fanno delle proposte amorose un po' avventurose. Lei dice no, anche no, in these shoes, dice, con queste scarpe no, preferisco non camminare in queste scarpe, preferisco stare con le mie scarpe vecchie, bella tranquilla. Quindi non imbarcarsi in un'avventura che magari può diventare un'avventura decennale, poi con il rischio di non riuscire a tornare, perché il ritorno è il nostro tema di oggi. Radio 2 Music Room, sentiamo.
1: Mio marito qualche mese fa, dopo 10 anni di matrimonio, è andato via di casa perché non era più sicuro dei suoi sentimenti per me, per cui da quel giorno per me il tema del ritorno è una speranza, un'ossessione, un sogno, una tragedia, una paura, altro che Penelope. Vabbè. Ciao Silvia, ben trovata. E che bello che passerai, che passeremo l'estate insieme, perché anch'io, certo, ho già fatto le vacanze.
0: Che carina, che carina. Già, perché molti di voi hanno già fatto le vacanze. Per la nostra ascoltatrice, non fare Penelope, questo è il mio suggerimento, assolutamente, zero Penelope, cioè si può lasciare aperta una porta senza restare fermi a fare questa benedetta tela, no? Sulla soglia, non c'è bisogno di adeguarsi, confondersi completamente con personaggi così importanti, così iconici, archetipici, no? Nel senso che rappresentano parti di noi, però quella parte di noi è solo una parte, poi c'è una parte attiva che può fare altro, no? Nella vita, e nello stesso tempo con la porta aperta darsi una possibilità, no? Una chance per continuare la propria vita, anzi per continuare una vita nuova, perché no? Fatemi fare un po' la psicologa da due soldi. Altro pezzo, che c'è? Damiano David per caso? Ah, Damiano David, quanto è bello, torna in Italia Damiano, che ci hai abbandonato, sei andato in America.

Mamma o non mamma, Radio 2 Music Room, estate, questo se lo chiede chiaramente la nostra Madame, ma se lo sarà chiesto anche Ulisse, insomma, quando è tornato e ha visto questa Penelope che non lo riconosce, sta lì a fare la tela. Ricordate, no? Quando abbiamo nominato poc'anzi questa indagine di Libreriamo, questa grande comunità italiana dedicata ai libri, rispetto a quante fandonie, quante cavolate crediamo siano realmente dentro quel libro, quel poema epico, e invece ci sbagliamo, ad esempio le famose sirene, no? Che non sono figure femminili, noi pensiamo con la coda di pesce, in realtà sono mezzi uccelli. Ebbene, un'altra delle cavolate che crediamo è che Penelope non sia lì a fare la tela, che è un'altra cosa rispetto a quello che il 64% della gente pensa, ovvero che Penelope sia lì aspettando eternamente per 10 anni suo marito a lavorare all'uncinetto o alla maglia, che erano tecniche completamente assenti nella Grecia antica. Non esisteva l'uncinetto, ragazzi, lo so che va di moda l'uncinetto, lo so perché insomma nel corso degli anni è una cosa che si è sparsa a macchia d'olio, oramai se non sei abbastanza giusta se non fai l'uncinetto, o giusto, perché attenzione, è una cosa che oramai prende una pratica che ha preso piede anche nella comunità maschile. Pensate al famoso tuffatore Tom Daley, ve lo ricordate? Tom Daley, il tuffatore inglese, peraltro bravissimo, insomma medagliatissimo, che alle Olimpiadi di Tokyo oramai un po' di anni fa, nel 2020, fu fotografato mentre sugli spalti guardava i suoi colleghi e sferruzzava. Alle Olimpiadi di Parigi stessa cosa, stava lì e continuava a sferruzzare, quindi noi siamo stati presi da questa moda oramai, quindi Penelope per noi sferruzza e invece no, fa la tela, è una cosa diversa, ok? L'abbiamo messo in testa bello preciso? Ci ascoltiamo un altro pezzo bellissimo, stavolta andiamo a scovare in quel meraviglioso magma di musicisti soul R&B di oggi che però fanno finta di essere nel 68. Tipo questo qua, che si chiama Curtis Harding, I Need Your Love.

I need your love, baby. Curtis Harding, che poi è sempre una questione d'amore, no? Ho bisogno del tuo amore. I need your love. Cantante americano, classe 79 o giù di lì, insomma. Si è messo a fare musica da una decina d'anni e sembra però catapultarci in altri tempi, in altri modi di fare musica, anche in altri modi di registrare, molto, come dire, caldo, all'antica, un po' come Christopher Nolan, quando abbiamo sentito, no, poc'anzi, nella rubrica della nostra meravigliosa Simona Banchi, che ci racconta come lui abbia deciso di usare una tecnologia un pochino più antica, no, in qualche modo, che però peccato non possiamo vedere perché esiste solamente in 5 cinema in tutta quanta Italia. Peraltro un nostro ascoltatore ci ha scritto al 3487 300 100, e no, io l'ho visto. No, non l'hai visto, gli abbiamo risposto, non l'hai visto, o meglio, l'hai visto in quella tecnologia però a metà, nel senso che tu hai visto la versione digitale, quindi è diverso, perché Nolan è uno che ha fatto tutto in analogico, all'antica. Allora, vediamo la Julie che cosa ci scrive al 3487 300 200. Benvenuta tra noi, il caldo è più sopportabile, grazie, perché tutti ci scrivono 37 gradi, 38 gradi, 39 gradi, così. È vero, il caldo è più sopportabile se ascoltate Radio 2, è ovvio. Sappiate che potrete anche vedere l'Odissea con questo caldo, no? Cioè l'Odissea del 68 su RaiPlay, ragazzi, me lo dice la Banchi che in questo momento ride. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: le novità possono essere interessanti, ma io non riesco a immaginare un Ulisse che non sia interpretato dal grande Baking Femiu e Penelope da una meravigliosa Irene Papas. E qui arriva la Banchi a dirmi, appunto, da ore che c'è su RaiPlay l'Odissea originale della Rai del 1968 con quella Penelope meravigliosa lì, che era appunto Irene Papas, e quindi andatevela a vedere e poi dopo, casomai, andate a vedere anche l'Odissea di oggi di Nolan.

care ascoltatrici e ascoltatori che ci state scrivendo dei vostri ritorni, brave, continuate a farlo, anche magari con un bel vocale, così sentiamo la vostra voce viva e vivida che risorge da queste calure. 3487 300 200. Allora, adesso la nostra Banchi, autrice, mi aveva detto che sarebbe stato bello raccontare la storia di questo escursionista infermiere, no? Che in un certo senso è uno che va e torna, nel senso che si lancia in queste grandi escursioni che magari poi possono durare più di quanto lui aveva previsto, come in questo caso, perché la storia narra che questo infermiere si sia conficcato per errore. La cosa ancora più bella è che io ho detto alla Banchi che proprio tra pochi giorni andrò a fare un'escursione su un monte abruzzese con le, com'è che si chiamano, le bacchette si chiamano, per appunto praticare meglio, no, le strade scoscese, no, per poter appoggiare le braccia. E lei appunto mi fa: ah, come l'escursionista infermiere che facendo appunto un'escursione ha rischiato di non tornare, e di nuovo qua il nostro tema, perché si è conficcato nel braccio senza nemmeno rendersene conto questo bastoncino con cui si aiutava per camminare. E essendo successa questa cosa negli Stati Uniti, luogo dove pare che la sanità sia zero pubblica, pare, insomma, sappiamo molto bene che la sanità non è a pagamento, non ha voluto neppure farsi venire a salvare dall'elisoccorso, poiché sarebbe costato qualcosa come 50.000 euro. Allora cosa ha fatto? Essendo lui infermiere, pensate che storie incredibili, praticamente si è lasciato la bacchetta conficcata nel braccio. Si è fatto un'anamnesi, ha detto: vabbè, ce la posso fare, ed è risceso per una quarantina di chilometri a piedi fino a che non è arrivato a un pronto soccorso, perché i ritorni sono anche così un po' rocamboleschi, per così dire. E vabbè, adesso però vorrei fare un ritorno indietro nel tempo, a quei tempi in cui il Festival di Sanremo significava quel volto meraviglioso, chiaro e anche un po' inquietante della mitica Anna Ox.

Radio 2 Music Room.

0: La sensualona Beyoncé su Radio 2 Music Room, estate con Morning Dew, Donk, 15:19, sempre in compagnia di Silvia Boschero e di Simona Banchi, che torna con una meravigliosa rubrica 2, La Vendetta. Abbiamo parlato nella prima parte, Simona, di un film proprio di cui parlano tutti.
1: Di un film nuovo, diciamo. Adesso invece volevo ricordare anche un film che vale la pena di rivedere.
0: Ah, se me lo dici tu, che cosa devo rivedere secondo te?
1: Allora, questa sera, dopo che sei uscita dal cinema, che hai visto Odissea,
0: tre ore
1: vai a casa, no, e ti riguardi Un uomo da marciapiede.
0: Ah, vabbè, ci sta.
1: Forse questo lo conosci bene.
0: Uomo da marciapiede, sì, insomma, c'era Dustin Hoffman, no?
1: John Voight, incredibile, straordinari attori di questo film. E io consiglio di riguardarlo per tantissimi motivi.
0: Io ne ho uno: la colonna sonora, Harry Nilsson, te la ricordi?
1: Addirittura, mi stai facendo questo regalo.
0: Ti ho fatto la sorpresina.
1: Mamma mia.
0: Ti faccio sentire almeno, insomma, lui che canta.
1: Beh,
0: no?
1: Questo film.
0: Aspetta.

0: No, ci buttiamo in quell'atmosfera un po' anni 70, giusto?
1: Beh, sì, un film del 69, racconta un'amicizia irripetibile. E secondo me anche un film sugli invisibili, perché allora non si parlava di temi che riguardassero i fragili, i temi solidali. Oggi siamo un pochino più abituati. E i personaggi di questo film sono anche ambientati in una città che è un labirinto, una cartolina, ed è New York.
0: La New York
1: sporca,
0: di un tempo terribile,
1: sporca,
0: no?
1: Sporca, affollata, indifferente, ed è un personaggio importante del film. E poi questo film ha anche cambiato il cinema americano, perché credo che lo sia ancora tutt'oggi l'unico film vietato ai minori degli Stati Uniti che ha vinto un Oscar.
0: Ma perché si parlava di un uomo che si vende?
1: Come miglior film? Beh sì, si parlava di un uomo che si vende, un'opera dura, un po' malinconica e sicuramente anticonvenzionale. Quindi grazie di questo regalo musicale. Che dire, ce ne sentiamo un altro
0: un pezzettino
1: in silenzio?
0: Sì.

Ed eccolo qua Harry Nilsson, che poi forse è anche uno degli ingredienti grazie ai quali questo film ancora riesce a emozionare tantissimo dopo più di 50 anni, no? Un uomo da marciapiede con questa canzone così bella, caratteristica, anche struggente in qualche modo. Canzone che non era di Harry Nilsson. Harry Nilsson è stato un grandissimo autore di musiche pop, anche rock americane, soprattutto no, in quelle due decadi là, anni 70, anni 60. E questa canzone non era sua, perché originariamente era di Fred Neil ed era del 1966. Lui la reinterpretò, la ricantò e fu solo grazie alla sua interpretazione e poi al match con questa canzone, con il film di Dustin Hoffman e John Voight, che il brano insomma diventò famosissimo, vinse anche un Grammy Award, fu inserito dentro quella cosa bellissima che è l'American Film Institute tra le migliori 100 canzoni del cinema americano. E vabbè, di lì poi oramai tutto il resto è history, è storia. Sai che facciamo adesso, Banchi? Ce ne andiamo nella strana Australia, che spesso, recentemente, insomma negli ultimi 20 anni, ha prodotto un sacco di musica un po' fuori da, appunto, dallo spotlight, ad esempio, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, e quindi riescono gli australiani a fare cose un po' diverse anche negli ambiti della psichedelia, ad esempio, cosa che è successa grazie ai Tame Impala. Tame Impala, che ultimamente stiamo ascoltando con una canzone che è diventata molto famosa perché è una canzone su Dracula, ma ora l'ascoltiamo con The Less I Know, The Better.

0: from my friends, i favolosi Beatles, canzone del 1967 scritta da Lennon McCartney, però diciamolo perché è cantata dal giovane, meraviglioso Ringo Starr, che noi amiamo tantissimo, ha compiuto gli anni recentemente, ma adesso andiamo a sentire le news del GR2 e torniamo subito dopo con Radio 2 Music Room Estate. Radio 2.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa di mira da circa 60.000 migranti. Ne restano però da rimpatriare fra i 3.000 e i 5.000 e i centri di accoglienza sono al collasso. La Spagna intanto attacca alcuni governi europei, e fra questi l'Italia, definendoli non all'altezza. Domani intanto a Bruxelles vertice fra i ministri dell'interno europei.
4: Continua a crescere l'attesa per il vertice straordinario con i ministri degli interni dei 27 Paesi membri che si svolgerà in videoconferenza domani. Sul tavolo c'è la proposta di aprire centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello della Albania, una proposta che Bruxelles si è detta pronta a prendere in considerazione. E la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in una lettera al premier spagnolo Sanchez, ha detto: la migrazione è una sfida europea, dunque la solidarietà è fondamentale, bisogna raddoppiare gli sforzi. Ma la Spagna torna ad attaccare il nostro esecutivo con il ministro Albares, che parla di posizioni irresponsabili e poi rivendica la rapidità con cui sono stati effettuati i rimpatri a Ceuta e dice: è un risultato che piacerebbe molto all'Italia, che è il paese del Mediterraneo con il maggior numero di arrivi irregolari.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
3: Poco fa la replica del Viminale. In Italia da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. Per il Ministero degli Interni si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023, primo anno di insediamento del nostro esecutivo. Chiamare i soccorsi senza un motivo reale o provocare un intervento per dolo o colpa grave potrà costare caro. È stato infatti firmato dal Ministro dell'Economia il decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio che fissa i rimborsi.
6: In vacanza, superficialità e sconsideratezza hanno un costo orario. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Economia che fissa il rimborso per l'intervento di donne, uomini e mezzi della Guardia di Finanza in caso di soccorso di villeggianti a dir poco leggeri. Il conto in caso di intervento ingiustificato parte dal costo del personale, poco più di 30 euro l'ora per appuntati e finanzieri, fino a 70 euro per gli ufficiali superiori del comparto aereo. A questo si aggiungono i mezzi, veicoli di terra, motoslitte, unità navali, aerei, elicotteri e droni. Un'ora di elicottero bimotore, per esempio, supera i 4.000 euro, un drone circa 93 euro l'ora. Il rimborso si applica solo nei casi di dolo o colpa grave. Un modello simile è già attivo in Val d'Aosta, dove il soccorso alpino può far pagare recuperi dovuti a imprudenza, attrezzature inadeguate o chiamate immotivate. Nel 2024 sono stati incamerati 233.000 euro, per la gran parte destinati ai compensi dei medici impegnati nel servizio di elisoccorso. Amalia Carosi, GR2.
3: Il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie dell'edificio crollato nel rione Pistonina di Messina. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale per l'identificazione ufficiale. Dispersi risultavano ancora due uomini e una donna. Ora sono quattro i corpi recuperati dai vigili del fuoco. L'incidente sulla strada delle Marmore al confine fra Umbria e Lazio. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto fra un bus carico di turisti, un camper e altre due auto, che ha causato 6 morti. 15 feriti ancora ricoverati, 6 dei quali in gravi condizioni. L'ipotesi degli inquirenti è che il camper abbia invaso la corsia opposta, fosse una manovra azzardata o un malore. Non è escluso che il maltempo abbia avuto ruolo, dato che ieri sulla statale si era abbattuto un forte temporale. Siamo alla musica. Dall'8 al 16 agosto torna Time in Jazz, il festival diretto dal trombettista Paolo Fresu nella sua Berchida e in altri 15 comuni del nord della Sardegna. 39esima edizione dedicata al genio di Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Attesi tanti protagonisti della scena italiana e internazionale.
7: Antonio Diodato quest'anno a rendere il consueto omaggio a Fabrizio De André nella tenuta dell'Agnata, dimora sarda d'elezione dell'immenso Faber. Ad aprire l'edizione numero 39 di Time in Jazz, un'altra voce, quella di Amy Stewart, che si esibirà di fronte al mare di Puntaldia. Edizione dedicata, e non poteva che essere così, al principe delle tenebre Miles Davis nel centenario della nascita. Paolo Fresu, ideatore e anima del festival.
8: Avremo ovviamente tantissimi trombettisti americani e anche europei. Il progetto Kind of Miles del sottoscritto. Poi si sa, il nostro è un festival che non è solamente musica, vi è la letteratura, quella di Alessandro Bergonzone, di Paola Caridi, di Salvatore Nifoi, e poi l'arte, l'ambiente, il cinema, le attività dedicate all'infanzia con Time to Children.
7: E ancora il Festival Bar, i caffè del borgo di Berchida si trasformano in piccoli palcoscenici non convenzionali che soffriggono musica, direbbe Paolo Conte. E il Time After Time, altra musica dal vivo dopo il concerto serale per chi ama tirare tardi. Claudia Faienz, GR2.
3: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti.
3: Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al

0: Garden Calabria.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Che splendore ritornare in onda. Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room, estate 15:40. Beh, devo dire che come prima puntata sta andando bene, anche se volge al desio. Il nostro primo tema, il principale, diciamo, è stato quello del ritorno forti della rubrica, la prima rubrica della nostra Banchi, sull'Odissea, insomma, sull'Odissea di Nolan, quindi sul ritorno dei ritorni. E tanti di voi ci hanno parlato di ritorni, di nostalgie, sentiamone uno.
1: Giuseppe, buongiorno. Salentino, che a 20 anni va via e a 60 torna.
0: Ah, ci picchia.
1: Tornare nella propria terra è una cosa meravigliosa, nonostante tutto. Tutto ciò che hai costruito lontano da qui. Ho sempre pensato nella mia vita che sarei tornato.
0: Mi ha fatto venire i brividi questo nostro ascoltatore, perché è un tema grandissimo, no? Questo qua dell'andare via, perché è necessario, no? Soprattutto quando sei giovane è necessario, devi andare, non c'è quello che cerchi lì dove stai in questo momento. Un po' Ulisse poi doveva partire, era così, era destinato a partire, però

poi avere la sensazione dentro, la consapevolezza che si ritornerà, è già una fortuna, no? E poi realizzarla è la fortuna delle fortune, nonostante tutto, nonostante quello che si lascia per averlo costruito altrove, ma anche quello che ritornando non è esattamente come l'avevi lasciato, quindi, oppure magari è migliorato rispetto a come l'avevi lasciato, quindi molto molto bello e molto positivo. Grazie ai nostri ascoltatori splendenti che ci riempite di gioia con questi messaggi. Così vogliamo continuare la nostra trasmissione per tutto agosto fino a metà settembre, con voi che la costruite.

0: Ciao, Antonio da Roma vi saluta. Volevo dire che l'Odissea è uno dei più bei romanzi che rappresenta la metafora della vita umana. A 20 anni siamo tutti Odisseo, giriamo il mondo, ma c'è sempre la nostra, alla fine c'è sempre la nostra Itaca che ci aspetta. E la vita umana, infatti, è un viaggio. Saluti, ciaone.
1: Senti com'è ottimista questo nostro ascoltatore, parlando di queste metafore che rappresentano la nostra vita, di questo grande poema meraviglioso. Si vede che l'ha letto anche bene, perché non tutti l'hanno letto bene. Vi ricordate, vi stavo raccontando delle panzane che crediamo tutti noi italiani, soprattutto gli studenti italiani, sulle questioni che hanno a che fare con l'Odissea. Pensate che il 52% crede che non l'abbia scritto Omero, ma se glielo chiedono, no? Chi l'ha scritta l'Odissea? Voi che rispondete? Virgilio. 52% dei ragazzi rispondono Virgilio, mentre in realtà Virgilio nasce 7 secoli dopo Omero, quindi insomma c'è qualcosa che non torna. Poi un'altra cosa che fa molto ridere è che appunto l'italiano ottimista è convinto che quando Ulisse grida il proprio nome a Polifemo accecato in questa scena drammatica, terribile di questo ciclope, dopo che si è salvato, no, dall'inganno di nessuno eccetera eccetera, gli italiani credono per il 58%, quindi più della metà, che questo è il momento migliore, il punto in cui la storia finisce bene, quando in realtà da lì si scatena praticamente l'inferno. Ma va bene così, ci piace così, dai, va bene.

0: di U2 con il loro ultimo singolo uscito insomma da un mesetto, è abbastanza fresco, dai, registrato nel se non sbaglio in Messico, in piazza Santo Domingo, sono andati a fare la vacanza anche loro e poi sono tornati a Dublino, gli U2. Allora, questa prima puntata sperimentale, ma neanche troppo sperimentale, sicuramente l'incontro amoroso, di amorosi sensi, tra me e la Simona Banchi sta per concludersi, però io vorrei già proiettarmi un po' all'indomani, visto che i nostri ascoltatori hanno partecipato così, in maniera così viva e vivace, li vorrei preparare, visto che la Banchi è molto apprezzata, perché leggo, è la prima volta che sento la brava Simona Banchi non attraverso la voce di Raimonda, scrive una nostra ascoltatrice Alice, e devo dire che mi piace, e poi mi fa un applauso anche a me, quindi grazie del tuo pubblico. Simona, che facciamo domani? Ci vuoi dare una micro anticipazione?
1: Una piccola?
0: Sì, piccola piccola.
1: Domani mi piacerebbe parlare delle traduzioni dei titoli dei film in Italia.
0: Che quando notoriamente Italia, sono terrificanti.
1: Sono bizzarre.
0: Bizzarre.
1: Seguendo delle logiche di marketing, di distribuzione.
0: Incomprensibili. Mi piace molto, perché ci porterà su lidi veramente sconosciuti. Però prima di salutarci, dobbiamo ascoltarci quest'ultimo pezzo meraviglioso. Vorrei ringraziare anche Lorenzo Lucidi per questa playlist, che devo dire, veramente giusta per questa calda estate di Radio 2 Music Room. Estate, Rossetto e Cioccolato, ve la ricordate? Voglio dire, ragazzi, la grande Ornella, che è sempre nei nostri cuori, rimane con la sua ironia, il suo sarcasmo e la sua grazia.

Sette cioccolato, uno dei pezzi più famosi dell'Ornellona, risale al 1995, quindi diciamo che è abbastanza recente, poi soprattutto è uno dei pezzi scritti da Ornella Vanoni insieme a Oscar Avogadro, quindi non è Ornella Vanoni solo interprete come la conosciamo nella maggioranza dei casi, ma è anche la Vanoni autrice, quindi è una parte in più che ci ha regalato. E vabbè, insomma, c'è questo amore che è mescolato alla parte culinaria, che è una cosa che accade spesso, no? Nella vita. Il food porn lo chiamano i giovani, che impera su internet. Amore e cioccolato potrebbe intitolarsi così quest'oggi, se si decidesse di fare una versione 2.0 di questa canzone. Però bando alle ciance, signori, è stata una bella giornata, è stato una bella, come dire, un bel inizio pomeriggio passato assieme, speriamo davvero di avervi risollevato dalle calure estive. Questa è Radio 2 Music Room Estate, insieme a Silvia Boschero con la mitica Banchi, nella sua edizione da esperta di cinema, che è una cosa molto importante che vogliamo ripetere anche domani. E domani torniamo sempre dalle 13:45 circa, vero Stefano Imola, che è il nostro regista, che ha passato la sua prima, come dire, prova da regista dopo video, audio, e quindi un punto in più per lui. Grazie, staremo assieme per questa settimana e poi cos'altro? Ringrazio i nostri Alex e il nostro Massimo e vi saluto. Alla prossima, ciao ragazzi.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'evoluzione.

0: dottor Scotti. Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il pomeriggio di
1: Rai Radio 2. Buon pomeriggio, eccoci.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon lunedì.
1: Buon lunedì 3 agosto, questa settimana che inizia, questo mese che inizia per noi di agosto, bello caliente, ma attenzione perché da stasera arrivano temporali sparsi ovunque.
2: No ragazzi,
1: ovunque.
2: Non ci scherzate che ieri sera ero in Umbria e è arrivata una bomba d'acqua platonica praticamente. Con dei chicchi di grandine che erano tipo delle palle di neve, sono quelle che te le lanciano proprio.
1: T'han preso la macchina?
2: Parabrezziero, no, perché sono previdente, l'ho messa in garage.
1: Allora.
2: Perché non si sa mai, a forza di stare con il colonnello Russo, ormai imparato.
1: Fate attenzione. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
2: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
1: Salutiamo tutta la squadra, innanzitutto lo sapete, al comando della baracca, adesso non c'è più Alessandro Provenzano, ma che ci ricordiamo, non c'è più Provenzano, ma c'è il nuovo regista Eddie Brundo. Ciao Eddie!
2: Ale, ben
1: poi,
2: arrivato.
1: Il nostro amico il mixer Francesco Napoleoni, eccolo lì, bonjour.
2: Ciao Francesco. Le nostre curatrici, benvenuta, buon pomeriggio Valentina Totta, Caterina D'Aleo.
1: Olè.
2: E in redazione il nostro Donato Moscati, che è rosso come me oggi.
1: Sono tutti peperonati perché vanno al mare sotto il sole, non si mettono le creme, ma che fa? E
2: noi
1: poi eccoli qua.
2: Vogliamo fare pandan con il colore della radio, di Radio 2.
1: Va bene, uno che invece ha passato il weekend a Fiuggi e si è abbronzato più di voi è il nostro Mauro Sebastianelli alla Visual, canale 202 in TV, dai.
2: Ottimo.
1: Fino alle 18 stiamo insieme, come sempre, allegria, spensieratezza, un po' di fatti vostri, insomma, quello che volete. Dai, ci siamo.
2: Ci siamo.
1: Siete pronti? Soprattutto con la grande musica targata

0: Dito nella piaga businessman, esattamente come noi.
1: Brava.
0: No, la trombetta. Ho imparato, la trombetta no. Ho imparato, ragazzi, il 3 agosto l'ho detta giusta.
1: Dopo due mesi hai imparato che questa è la trombetta, non è un fischietto, quindi no. Brava, ci sta.
0: Sì, no, perché io le cose le recepisco, cioè arrivano.
1: Anche perché ho usato un metodo molto alla tedesca, diciamo, venerdì scorso, praticamente nel fuori onda, le ho spiegato cos'è la differenza tra fischietto e trombetta, le ho fischiato per un'ora nelle orecchie, ha capito che quello
0: era una terapia d'urto, praticamente.
1: Vogliamo entrare in confidenza con i nostri amici? Farci i fatti vostri? Ci raccontiamo tutto quello che è successo questo weekend, in queste ore, in questi minuti, in questi giorni, ma soprattutto ci raccontate dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, perché c'è il gingolino che vi spiega tutto.
2: Uè! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
1: Due.
2: Un fiorino.
1: Allora, per tutti quelli che magari si sono collegati solo oggi con noi, sai, Radio 2, sono in vacanza, sono in macchina, sono in treno, stanno partendo per l'aereo, stanno rientrando dalle vacanze, dicono Camilla Ferranti, Pippo Russo, ma sono quelli che cantano la canzone tipo Fra Martino per farlo entrare in testa alle persone?
0: Esatto.
1: Visto che latita un po' il tormentone dell'estate, ci pensiamo noi. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? 348-7300-200, è molto semplice.
0: Facile.
1: Sei pronta?
0: Pronti. Ma sono pronto, vai.
1: Via.

0: Ding dong dan.
1: Oh, lo vedi, è molto semplice. Cara Camilla, adesso avranno capito sicuramente che ci devono dire queste quattro cose.
0: L'ho letto bene, eh?
1: Brava, vedi, ogni tanto ci sta. Dici un po' il tuo dove siete, con chi siete, fai l'esempio dettagliato per tutti gli amici che ci ascoltano.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, mi trovo a Porto San Giorgio, sono in vacanza con i miei genitori, sì. Sono in questo momento in spiaggia deserta, perché è lunedì e la gente magari non ha riempito ancora le spiagge, sono random. E mi sto godendo il sole tutto da solo.
1: Brava, brava, lo vedi, ci sta? Lo faccio anch'io. Ciao, sono Michele da Padova e l'altro giorno ho visto Pippo da un posto così in Emilia Romagna, al borgo meraviglioso di Monte Gridolfo, sì. Capito? E quindi salutiamo anche le nostre amiche Nicoletta e Mara, Orietta, fantastico. Salvatore, tutti gli amici che erano lì. Posto meraviglioso, ho scoperto questo posto, un borgo splendido, incantevole. Sono andato poi al santuario di Trebbio, sì. Che è veramente bellissimo, e poi ho fatto un giro nella città, nel paese di...
0: Hai fatto un po'
1: di Valentino Rossi, Tapuglia.
0: Cardia della situazione. Brava, infatti, con lo zainetto, sì. Sei partito e via. Scarpe, lacci, via.
1: Sono andato a casa di Valentino Rossi, capito? Mi ha preso un tè, un caffè, sì, ci ascolta sempre. Vabbè, a voglia, okay, quindi okay, si
0: è okay, divertiti. Ok, quindi eri delle zone, nelle mie zone praticamente. Vedi? Eravamo vicini anche lì.
1: L'importante è stare vicini ma non toccarsi, va bene? Amici del pomeriggio di Radio 2, sono le 16:08 minuti e 16 secondi. Diteci voi, dai, tutto quello che volete al 348 7300 200!

0: The Passenger alle 16:12 qui su Radio 2, il pomeriggio di Radio 2.
1: Sì,
0: siamo ripartiti
1: bello.
0: Lunedì 3 agosto. Dai.
1: Bello, perché iniziare così la puntata è veramente qualcosa di toppissimo,
0: sì,
1: come
0: davvero.
1: Dicono i ragazzi oggi. Sì, ormai si risponde al cellulare yep invece di dire sì, yes, così, oppure top, capito? Tutto il resto nel lessico italiano non esiste.
0: Top. E che fai anche così.
1: Mannaggia la miseria, beato me che 52 anni sono più vecchio di mio nonno ancora. Non
0: è vero,
1: no, non andrò mai nel
0: boomer
1: futuro.
0: Che boomerissimo.
1: Il pomeriggio di Radio 2, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo raccontate al 348 7300 200. Avanti il primo.
0: E questa è una nostra amica Mimina da Santa Maria di Leuca che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi, io insieme ai miei amici stiamo spaccando i fichi che dopo metteremo al sole per poi fare i famosi fichi con le mandorle. Cosa sono i fichi con le mandorle?
1: È una specialità tipica magari pugliese, immagino.
0: Il fico secco con le mandorle dentro?
1: Con le mandorle, sì.
0: È il dolce di Natale, tipo?
1: Non lo so, poi lo useranno come condimento, fichi con le mandorle. Potete spiegare per piacere a tutti quanti? Perché
0: adesso io vorrei sapere cosa sono.
1: Sì, non so.
0: Grazie.
1: Se lo usano per fare le torte, per fare un impasto, per fare un croccante, non lo so, capito?
0: Vabbè.
1: I fichi con le mandorle.
0: I fichi secchi,
1: non lo so. Le prunghie,
0: sono curiosa.
1: Ma poi lo scriva quello che vuole, così impariamo tutti quanti.
0: Va bene.
1: Avanti il prossimo, pronto? Chi è?
2: Ciao, sono Barbara. Sono in viaggio verso Palermo.
1: Palermo, sì.
2: In questo momento mi trovo a un'ora e mezza da Palermo sull'autostrada.
1: Sì.
2: Sono con mio marito e le mie due cagnoline, Penny e Phoebe, due chihuahua.
0: Amori.
2: E non vedo l'ora di arrivare per godermi le mie adorate vacanze.
1: Brava.
0: Giusto.
2: Un saluto a tutti.
1: Ma un saluto a tutti. Ma ciao tesoro, ciao. Che meraviglia quando si salutano tutti quanti, no? Hai sentito? C'è una chicca però, no?
0: Sì.
1: La nostra amica Barbara ha salutato. Sono qua con mio marito, poi ha fatto i nomi dei cagnolini. Il marito mica ha detto il nome.
0: Vabbè, ma perché ormai sono entrati in un rapporto così, come dire.
1: Per farti capire quanto conta il marito, che adesso ci sta ascoltando. Marito, scrivimi un messaggio, mandaci un audio. Sì.
0: Pure come la storia del matrimonio era. Ciao, vabbè, ok.
1: Ma certo, è bellissimo. Avanti un altro.
0: Va bene, no, ciao, io sono Maria, sto tornando a casa delle vacanze in Trentino con i miei genitori. Che bello. Allora, siamo al Passo dello Stelvio. Un grande saluto a tutti e tre. Bello il Passo dello Stelvio, chissà che temperatura farà nel Passo dello Stelvio.
1: No,
0: perché qui fa solo 40 gradi, ragazzi.
1: Ma sì,
0: tutto sotto controllo.
1: Come si va un po' in collina, ci si sposta un attimino, ragazzi, si sta bene, dai, non mi preoccupo. Resistiamo ancora qualche giorno, poi
0: respiriamo,
1: voglio vedere.
0: Respiriamo, non è caldo. Entriamo in questo mantra: non è caldo, non è caldo.
1: Madonna.

0: grazie.
1: Ciao, io sono Gianluigi, oggi pomeriggio lavorativo.
2: Sì.
1: E ho la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo, io faccio l'infermiere, l'infermiere di cure palliative.
2: Bravo.
1: E niente, auguro a tutti una buona estate e un buon divertimento con Radio 2. Ciao.
2: Bravo Gianluigi, grazie. Abbraccio a tutte le persone che si occupano delle altre persone che magari non stanno bene e sono in difficoltà. Bravi.
3: Molto vero. Poi sentito che bello, con quale passione, il lavoro più bello del mondo, che bello.
2: Vedi, dovremmo pensarlo tutti, capito?
3: Infatti, guarda, siamo qui con noi con la passione. La radio è passione, il nostro direttore lo dice sempre. La radio passione.
2: Infatti
3: abbiamo anche degli ottimi riscontri, perché c'è, i nostri ascoltatori ci dicono che bello, niente vacanze per voi. Così mi godo la vostra trasmissione fino alla fine delle vacanze. Hip hip urrà, grazie.
2: Ognuno è libero di andare in vacanza, prendere, però è vero che se fai il lavoro che ti piace, cioè è come se non lavorassi mai.
3: Giusto.
2: Diciamo le cose come stanno.
3: No,
2: poi ci
3: vero,
2: si fa un bel pucio, poi sicuramente insomma è impegnativo,
3: però,
2: tante cose, così non è mai come sembra, però ragazzi, è la cosa più bella del mondo.
3: Chiamiamo il nostro direttore, abbiamo detto che la radio è passione.
2: Passion. Sentiamo questo, pronto? Dica, dov'è? È sparito, eccolo.
4: Ciao ragazzi, sto tornando ora dal servizio del pranzo dal ristorante.
2: Bravo.
4: Io sono di Loreto, ma lavoro a Numana, nel bellissimo posto del Conero.
2: Sì.
4: Quindi si mangia pesce, c'è sempre tanta gente, a me il lavoro piace, quindi ora si va a casa, si riposa e si torna domani al lavoro, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Buon pomeriggio, anche quello è il lavoro più bello del mondo, sicuramente, no? Avere così tutto, stare lì a occuparsi degli altri, del gusto, delle passioni culinarie delle persone. Ma questo è meraviglioso.
3: Come dire, allietare il palato, che
2: lo
3: bello.
2: Lo vedi, lo poi senti, quando arriva il conto, lo capisci se c'è passione o meno,
3: bene.
2: Capito?
3: Quanto allietato.
5: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: il titolo di questa canzone mi convince particolarmente. All'acqua ghiacciata, Marco Castello, c'è una bella bomba ghiacciata, la vorresti?
1: No.
0: Tipo i gavettoni, no. Famosi gavettoni da spiaggia.
1: Se c'è qualcosa all'acqua pazza, allora sì, capito, che si può mangiare, pucciare il pane, così mi piace. All'acqua ghiacciata, onestamente no. Mi ricordo anni fa che c'erano quella, come si chiamano adesso, quelle cose che vanno sui social, però non mi viene il nome in questo
0: la
1: momento.
0: La challenge.
1: Bravissima, okay. La challenge della secchiata d'acqua ghiacciata, capito?
0: Ho adorato, io l'ho fatta.
1: L'hai fatta?
0: Sì.
1: Ma bellissima. Per piacere, ma pensate alle cose serie della vita. Sto scherzando, l'ho fatta anch'io.
0: Ah, pensavo che eri uno di quelli sul lettino, capito, sdraiato, no, che dormivi, no. E all'improvviso ti arriva questa.
1: Ho fatto io lo scherzo vero, poi la persona a cui l'ho fatto si è incazzata, diciamo, e allora l'ho dovuta fare io sapendo che avevi subito qua. Quindi vabbè, abbiamo recitato
0: un po' terrore della rivincita.
1: Andiamo a chiudere i ritardatari del dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Allora, che dicono, cara?
0: Ci scrivono con simpatica foto annessa, poi spiegherò perché. Giovanni da Rovereto ci dice che come sempre in nostra compagnia si trova sul suo furgone di surgelati nella valle di Terregnolo, oggi una valle bellissima dove ha appena fatto anche un simpatico incontro, secondo me è una capretta o uno stambecchino.
1: Sì, potrebbe
0: essere stambecchino, boh. Che bello, nero, con una faccetta, guarda come carino,
1: è carino, carino, la faccetta bianca.
0: Sì,
1: potrebbe essere qualsiasi animale, tanto non lo sappiamo. Un buflone.
0: Chiediamo all'intelligenza artificiale che cos'è.
1: Nel frattempo, siccome noi prima abbiamo preso in giro la nostra amica che ha detto nome e cognomi dei cani, no, dei cagnolini, no, del marito, hanno incominciato a scrivere tutti in maniera super dettagliata.
0: Precisa.
1: Ciao, sono Sara. In questo momento sono in auto con mia mamma Giovanna, con mio fratello Giuseppe e il mio compagno Antonio, e stiamo appena rientrando da Firenze. Grazie per la compagnia, un saluto a tutti quanti. Che meraviglia. Questo
0: la family.
1: Sì, ci dà l'occasione questo, visto che siete molti di voi in vacanza, altri al lavoro, altri a casa, così a oziare come si usa fare per recuperare le energie. C'è un argomento che impazza.
0: Sì.
1: Cioè, in realtà lo lanciamo solo noi, gli altri non lo fanno. Noi scandagliamo,
0: sentiamo. Impazza tra poco
1: il tormentone nostro di oggi. Cioè, io ti chiedo: hai un rituale che tu fai sempre appena arrivi in spiaggia, in hotel o nella casa dove sei in vacanza? Cioè, quella cosa che è proprio il tuo rituale. Io arrivo in camera d'albergo, la prima cosa che faccio cos'è? Butto le chiavi lì, tiro via i cuscini, tiro via il copriletto, apro le finestre. Che cosa fai tu, Camilla Ferranti?
0: Vuoi vedere quello che faccio?
1: No, vuoi vedere? Cioè, ti spogli,
0: esatto,
1: rimani
0: visivamente.
1: Rimani nuda in camera?
0: No, non è vero. Cioè, niente, controllo la camera in generale. La prima cosa che faccio, apro l'armadio, perché devo vedere che tipo di armadio è.
1: Ah,
0: perché
1: okay.
0: Vedo se sporco. Dentro, se
1: brava.
0: Dentro è sporco, lo è sicuro che non ci metto i vestiti.
1: Brava.
0: 100%.
1: Io prima cosa do una controllata al bagno per vedere se è in ordine, se è pulito. No, a parte gli scherzi, vedo se c'è la carta igienica chiusa e tutto quanto così. Dopodiché, devo dire la verità, lo battezzo subito, perché quando cambio aria, insomma, battezzo i bagni al bagno.
0: Grazie
1: subito.
0: Per la specifica, Pippo.
1: Ho detto
0: grazie.
1: Lo battezzo. Non vuol dire, capito, mando un fax o cose del genere. Lo battezzo subito. E quindi cosa faccio? Mi imbosco tutti i kit che ci sono lì a disposizione, capito?
0: Subito.
1: La crema super. Sì, perché poi casomai capito. Senta, forse la signora delle pulizie si è dimenticata, glielo do subito.
0: E tu immagina che cosa c'ha a casa sua Pippo Lo Russo, sarei tipo un collezionista di tutti gli oggettini che sono
1: una
0: nei
1: volta,
0: bagni,
1: no,
0: negli
1: adesso
0: alberghi,
1: no, adesso
0: cioè
1: no.
0: 200 cremine, 3 Viaggio. miliardi, a parte che già hai dato talmente tanto che quante ce ne avrai,
1: le cuffie per i capelli, quelle, no, però scadono, quindi non è che puoi tenerli sempre così.
0: Ah, sì,
1: però
0: scadono?
1: È certo che scadono,
0: ma
1: tutti
0: quando?
1: I prodotti scadono, è arrivata,
0: ma
1: guarda,
0: non è vero,
1: la miseria.
0: Ma non è vero,
1: allora non regalateci niente, che sennò questa fa poi scadere tutto.
0: Non
1: la
0: ci invitate
1: oggi
0: neanche in albergo, perché sennò noi facciamo tipo, che non lo so, il controllo proprio ispezionale,
1: brava,
0: della
1: brava
0: pulizia.
1: Io mi imbosco subito tutto il kit di benvenuto e non ce n'è. Poi controllo anche il frigo bar, c'è qualcosa, vediamo cosa posso fare.
0: Tutto, va bene.
1: E poi l'altra cosa, metto subito la chiave, capito? Trick, in modo che avendo due chiavi, uno mantiene l'aria condizionata e l'altro posso
0: fare. Io questa
1: fare
0: faccio sempre,
1: voglio.
0: Faccio finta di dimenticarne una attaccata, perché ne voglio sempre due, perché deve rimanere tutto attaccato.
1: Però vale una cosa, ok? Vai. Vale una cosa, quindi per me vale battezzo il bagno. Allora, signori, qual è il vostro rituale appena arrivate in spiaggia, in albergo o in vacanza, in una casa, in un appartamento, in un residence? Fatecelo sapere, 348 7300 200.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Meteorario. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nubi, salvo residui addensamenti cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Lei nel frattempo si è ripresa da questo piccolo incidente che ha avuto cadendo dal palcoscenico ed è una delle protagoniste del concerto Radio 2 Live a Cosenza che vedrete il 5 agosto in prima serata su Rai 2 e in simulcast qui su Radio 2.
1: Bravissima, il cielo è sempre più blu, veramente meraviglioso, una produzione Radio 2 spettacolare, bello con tanti artisti, tanti amici, tanti colleghi, è veramente una figata.
0: Una figata, diciamo.
1: No, volevo dire una frase di Jerry Calà, non mi veniva.
0: Una figata pazzesca, doppia libidine.
1: Allora, Camilla Ferranti, ragazzi, io la sto inguaiando sta ragazza, cioè ha iniziato qua 2 mesi fa, mi ricordo, tutta precisa, tranquilla, invece adesso il mood è...
0: Esattamente. Eddie, salvami te lo puoi fare, mi vuoi aiutare?
1: Questo è un saluto tormentone da diverso tempo che ci accompagna e devi così, quando c'hai un momento di così di stanca, di capito, che ti senti afflosciata così, tu ripeti tranquillamente
2: alla cici, alla cici, alla cici, alla cici
1: e ti dà energia, capito? Ti dà energia. Sei in macchina, c'è il traffico adesso sulle strade così, tu dici alla cici, alla cici, alla cici, basta, chiuso, finito.
0: Solo cici si può usare,
1: è liberatorio,
0: non si può cambiare.
1: No,
0: solo
1: se è la cici, la cici, è cici, basta, chiuso,
0: le pipe
1: è un'altra roba. 16:35, qual è il vostro rituale appena arrivate in spiaggia, in albergo, nella casa vacanze? Che cosa fate? Si apre la porta, chiudete la porta con le valigie, le borse, la famiglia e tutto il resto, gli animali, che cosa fate? Ce lo raccontate al 348 730 200. Vai che si ride.
0: Dunque, Lorenzo ci scrive: mia moglie fa subito una lavatrice, subito
1: così, metti via,
0: dà immediatamente i panni, lavatrice.
1: Allora, vabbè, tutta la roba con cui abbiamo viaggiato, via. Si mette il giorno che ripartiamo, capito?
0: Giusto.
1: Si fa così. Allora, io siccome non vedo, la prima cosa che faccio è capire gli spazi se vado in appartamento, la seconda cosa tasto i sanitari e dentro i cassetti per sentire se sono puliti. Saluti Luana, grazie per la vostra solare compagnia. Quindi se non vedo nel senso proprio di cecità, capito? Quindi
0: giusto.
1: Io pensavo non conoscendo un posto, invece no, quindi no, va dentro, tasta tutto e tutto quanto. Brava, mi piace. Avanti un altro.
0: Mentre c'è chi come me controlla l'armadio, una volta in un armadio ha trovato una borsa di souvenir, la stanza era pulita di sicuro. Se vabbè, questo ce lo dice Bea che ci adora, giusto Bea?
1: Sì.
0: L'armadio è importantissimo.
1: Roberto mi fa impazzire e secondo me in ogni famiglia o quasi in ogni famiglia è successo questo, cioè Robby dice: mia suocera appena entrata nella camera dell'albergo cercava un posto dove fissare il cavo che si porta da casa per appendere gli indumenti lavati. Eh sì, dai, se non c'è spazio, se non ci sono i balconi, così tu metti il cavetto sopra la vasca da bagno oppure nella doccia e si fa, si usa.
0: Ma sai, secondo me chi dovremmo intervistare prima o poi? Perché? Tutte le persone che lavorano dentro l'albergo, soprattutto gli inservienti, per sapere le cose assurde che sono riusciti a trovare quando entrano nelle stanze dei vari clienti per rimettere a posto.
1: Ma in molti sicuramente ci stanno ascoltando e quindi adesso ci diranno anche loro: se non ci sono i balconi, così tu metti il cavetto sopra la vasca da bagno oppure nella doccia e si fa, si usa.
0: Ma sai, secondo me chi dovremmo intervistare prima o poi? Perché? Tutte le persone che lavorano dentro l'albergo, soprattutto gli inservienti, per sapere le cose assurde che sono riusciti a trovare quando entrano nelle stanze dei vari clienti per rimettere.

0: Vabbè, alla Gigi, salutiamo questa Gigi. Ma questo era Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. È indimenticabile video, pazzesco. Lui, sì, bellissimo, cioè sembra veramente quello di Footloose che, esatto, impara a ballare.
1: Bravo.
0: E un nostro radioascoltatore ci dice: in questo video del boss, una giovanissima Courtney Cox muoveva i suoi primi passi, impossibile dimenticarla nel suo ruolo di Monica nella serie Friends.
1: Hai, vero, visto? Meraviglioso. Io eravamo tutti innamorati, adesso a parte gli scherzi.
0: Di Courtney Cox.
1: Sì, si dividono quelli tra le bionde e le more. Io ero per le more, e quindi.
0: Ma eri Jennifer Aniston.
1: Dopo, ho imparato dopo ad apprezzarla.
0: Sì, sì, sì.
1: È sempre così. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Sono già le 16:41, quasi 42 in questo momento, quindi sincronizzate bene gli orologi. Ci stiamo chiedendo e domandando e ragionando quale sia il nostro rituale appena arriviamo in albergo, appena arriviamo in spiaggia, in albergo, in una casa, in casa vacanze, casa di amici. Cosa fai? La prima cosa che fai?
0: Baldoria, faccio la baldoria.
1: Che dicono? Che c'è un messaggio simpatico.
0: Aldo ci scrive che appena arriva la prima cosa che prova è il materasso insieme alla sua cagnolina.
1: Che figata.

0: bello,
1: no,
0: bello.
1: Il cagnolino lancia sul materasso.
0: Vieni Pondino, vieni qua, vediamo se rimbalza. Vieni, è vero, bravo.
2: Vabbè, adesso che mi hai fatto pensare, anch'io da quando ho un gatto, la prima cosa che faccio quando viaggiamo insieme è sincerarmi che sia tutto a posto per lui.
1: Ah sì?
2: Certo, poi dopo io mi vado, sistemo, mi rilasso così, ma prima sistemo l'acqua per lui, le ciotoline, tutto quello che serve.
1: Ma tu quando viaggi con il gatto lo devi dichiarare che sei con un animale, cioè il gatto pure deve
2: certo,
1: essere dichiarato.
2: Prenoto, aperto, sì. Prenoto e c'è il posto per il gatto, perché okay, ancora c'è qualcuno che non ammette gli animali e poveri loro, non mi verranno mai più, insomma, va bene. La classifica, non abbiamo una super classifica, noi siamo minimal, siamo chic, che non impegna, e allora ecco la mini classifica. Pronta? Oh. Attenzione, cosa si inventa? Vai, come?
1: No, adesso mi ha intimidita.
2: Devenuta.
1: Mi ha intimidita. Mamma guarda, mia. Sono seria, seria. Guarda come sono timida ora.
2: Come
1: guarda,
2: il viaggio di Interstellar di Matthew McConaughey, capito?
1: Mi ha inibita.
2: Con Anna Hathaway. l'ho visto l'altra sera, per la 30ª volta Interstellar.
1: Esatto, come un meteorite che scende sul pianeta. Sono arrivata, ragazzi. Ho preso il sole questo weekend, sai com'è?
2: Parlando di rituali, negli alberghi questa classifica ci fa scoprire i tre rituali che il 69% degli italiani, né 68 né 70, il 69% degli italiani fanno appena arrivano in albergo per una vacanza. Quindi qua parliamo di albergo, ok? Arrivi, check in, a camera qual è? Terzo piano, avanti, a destra, entri dentro
1: e
2: ti
1: via.
2: Chiudi dentro, non ce n'è per nessuno. Al terzo posto cosa fanno molti italiani?
1: Accendono la TV e si buttano vestiti sul letto.
2: Ce l'ho, bravo, è vero, a voglia.
1: Oh, perché diceva come sono stanco, mamma mia che viaggio, boom, e ti lanci.
2: Oppure una bella vacanza, sì, che aspettavi da tanto, ti butti sul molli le valigie, ti butti sul letto con le scarpe ovviamente e dici che bello, non vedo l'ora, Magari a volte ci sono le partite in televisione.
1: Pure.
2: Ci sono i mondiali, di ginnastica, di atletica, quello che sia, così, ti butti subito e vuoi vederlo, capito? A panza in sotto.
1: Niente, vuoi vedere che c'è la partita. Ma questa è roba veramente, non mi chiedere mai di viaggiare insieme, di fare un evento insieme, cosa.
2: Tu non sai, Camilla, tu sei Queen, ma non sai noi italiani medi come organizziamo le vacanze per seguire negli spostamenti anche le squadre di calcio, di basket, delle Formula 1, di tutto di più. Partiamo, arriviamo alle 14 che c'è il Gran Premio di Spagna, capito? Cioè, è così, noi italiano medio è così.
1: Mamma mia,
2: secondo posto.
1: Non ci si crede, va bene, andiamo avanti. Aprire le finestre per cambiare aria e guardare il panorama, vedi?
2: Lo fai?
1: C'era.
2: Anche tu dei nostri, lo vedi?
1: Apro le finestre perché intanto devo vedere se davanti c'è un palazzo, se mi dà fastidio, perché casomai mi faccio cambiare camera, per esempio.
2: Brava.
1: Se non ho un bel panorama, ad esempio.
2: Perché tu non lo chiedi prima? Vista mare, terrazzo, così. Cioè, te arrivi, la prima cosa, apri e dici, guarda che posto di merda.
1: No, perché
2: guarda dove vanno messo qua, con sotto i bidoni.
1: No, perché io infatti questa cosa qui la voglio capire. È chiaro che alcune camere hanno su un plus per tutta una serie di ragioni, cioè vista montagna, visto quello che
2: guardi.
1: Ma se uno semplicemente prenota un albergo, no? Ma sulla base di cosa ti viene data la camera?
2: Allora,
1: cioè, perché ti mettono, che ne so, te il secondo piano e io il terzo, per esempio. Cioè,
2: signorina, la sua stanza costa 22 euro, la mia 150, ci sarà un motivo, no? Cioè,
1: è sempre normale. Così.
2: Vabbè. Al primo posto, attenzione.
1: Fare.
2: Rifacciamo.
1: Basta? È finito con fischietto e trombetta insieme. Fischietto e trombetta, va bene. Fare il video in tutte le stanze per inviarlo ad amici e parenti. Va bene, però dipende effettivamente da che stanza gli danno.
2: Ma è uguale. L'importante è far documentare agli amici e parenti che sono arrivati in vacanza.
1: Guarda dove sotto, sono. Ecco, guarda dove sono.
2: Guarda che bel bagno.
1: Poi via, qui c'è il bagno.
2: Qui c'ho anche il bollitore. Guarda, mi faccio il bollitore. Ho già imboscato tutte le bustine.
1: Giri così, va bene.
2: Tutto,
1: poi vi riaggiorniamo più tardi. Bene, bene.
2: Allora, questa è la mini classifica dei tre rituali che molti italiani fanno appena arrivano in albergo. Noi ci raccontiamo invece, aspettiamo al 348 7300 200, il vostro rituale appena arrivate in albergo, in spiaggia, in una casa, insomma in vacanza.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Bimbo lo Russo. Cosa stiamo comandando? Chiedendo ai nostri amici.
1: Prega, comanda con orco.
0: Sì, mi sono sentito un po' Rovazzi, capito? Andiamo a comandare.
1: Qual è il vostro rituale che siete abituati ad avere una volta che entrate in albergo, in spiaggia, quando siete comunque in vacanza? La prima cosa che fate appena uscite di casa, insomma.
0: Esatto. C'è il nostro amico Gino che dice al 348-7300-200. Ciao, noi come arriviamo? Proviamo il letto. Per ora funzionano tutti.
1: C'è un momento di silenzio.
0: Vedono se esce la polvere, se sono fatte bene le lenzuola, se non sono sporche, capito, le lenzuola, i cuscini, se sono imbottiti bene, in quel senso, no?
1: Vabbè, cioè, certo, se ci sono quegli animaletti che mi avevi detto l'altra volta, quelli che corrono nella cosa del materasso sotto, gli acari, come si chiamano, gli acarini.
0: Gli acari, forbicine, quelle cose, sì, insomma. Uno,
1: che meraviglia.
0: Ragazzi, quando uno va in un albergo, in villeggiatura, si vuole rilassare, vuole stare bene, prima cosa controlli anche, insomma, che ci si venga rispettati,
1: certo,
0: no?
1: Certo, io ho pagato, almeno voglio star bene, chiaro.
0: Se funziona il letto bene, se non si rompe,
1: se è morbido, è bello.
0: Comunque, Gino,
1: è morbido,
0: Gino,
1: è comodo.
0: Abbiamo capito, Gino.
1: A buon intenditor poche parole.
0: Avanti un altro.
1: Io subito dopo aver dato un'occhiata generale controllo se in bagno c'è la finestra. Hai ragione, perché il bagno cieco negli alberghi è una roba bruttissima.
0: Anche lì, purtroppo, guardi, è rimasta una camera, 22,50 euro, la vuole? Ma sì.
1: Poi se sei in compagnia,
0: tanto vai solo per dormire, che te frega.
1: No, se sei in compagnia che hai l'imbarazzo, non so,
0: se in compagnia è un disastro. Allora, se sei tra amici
1: tutto okay,
0: è tutto divertente,
1: con la porta aperta.
0: È tutto divertente. Se vai per la prima volta con una fidanzata, qualcuno che speri di frequentare per tanto tempo, è molto imbarazzante.
1: È un po' meno, sono d'accordo.
0: Sì,
1: sono
0: rimbomba tutto.
1: No, va bene, non lo devi dire.
0: I vostri rituali quando siete in vacanza, quando arrivate in albergo, quando arrivate nella casa vacanze, nel residence, a casa dei vostri parenti, insomma, dai, inizia la vacanza e fate sempre quella roba lì.
1: Tu cosa fai?
0: L'ho detto, io mi
1: è vero.
0: Prendo le cose, controllo il bagno, soprattutto se il bagno è tutto in ordine.
1: Il bagno è la fissa di tutti.

0: Salutiamo Caparezza.
1: Ma salutiamo questa Gigi.
0: La Gigi ti entra in testa, non ti molla più. Vedrai che adesso la gente passa i finestrini. Alla Gigi.
1: Ma scusa, ma noi abbiamo anche un nostro tecnico, il mixer, che è Caparezza praticamente. C'era la settimana scorsa, è uguale.
0: Quello è
1: uguale.
0: Il signor Cioni che adesso sarà in Puglia, non ci porta mai taralli, non porta più niente. Quindi se non porta qualcosa dalla vacanza, è meglio che non entri qua in Via Asiago. Capito?
1: Giusto. Via Asiago 10.
0: Ricordiamo questa cosa. Non inviateci, non mandateci per piacere regali, cadeau, dolci, cose da mangiare.
1: Via Asiago 10,
0: pacchetti separati, no, come l'altra volta,
1: Camilla
0: tutti insieme.
1: Ferranti,
0: brava.
1: Pomeriggio di radio.
0: E non lo dire, che poi dai.
1: Voglio farlo sottovoce, sai, una
0: non
1: cosa
0: lo dire.
1: Che arriva così.
0: Aspetta, adesso si aggiunge pure Eddie Brundo, capito? Anche lui vuole il pacchettino, vuole qualcosa. 16:59. I vostri rituali, quando uno arriva in vacanza, la prima cosa che fa a casa, in appartamento oppure in albergo, in residence, che cos'è? Attenzione, 3487300200, che ti dicono?
1: Ci dicono, per esempio, Tiziana Nunnari ci scrive che suo marito, quando vanno in vacanza, diventa una specie di Sherlock Holmes, inizia l'ispezione delle lenzuola in cerca di capelli o peli con la lente di ingrandimento, anche se non ne trova mai. Di notte invece usa una maglietta della salute pulita come copricuscino e poi non dorme mai sui cuscini che non siano di casa sua, e lei muore dal dire. Quindi partite con i cuscinoni da casa.
0: Sì, è vero.
1: che serenità andare in vacanza, ragazzi.
0: Matteo da Napoli dice: quando vado in vacanza, soprattutto all'estero, mi studio subito il menù del ristorante. Capito? Uno si mette là, prende il menù, capito? Che c'è vicino al telefonino, sulla scrivania, così c'è cioccolatino, ti mangi il cioccolatino. E
1: è giusto.
0: Ci sta. Tra poco scopriremo dove sarà andato il nostro amico Ivan Cardia, che ogni giorno ci fa scoprire un posto meraviglioso nel nostro bel paese. Radio 2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Show on.
1: E ormai questo ritmo mi è entrato proprio nella pelle.
0: Certo.
1: Siamo fratelli ormai di ritmo. Questo è Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
0: Brava, ti sento bella carica. 17:05 minuti, il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. E allora ci siamo, signori, ci siamo. Andiamo a trovare il nostro Ivan. E ti posso dire una cosa: oggi, visto che lui vuole un bel lancio come si deve,
1: sì,
0: è tornato a Porto Sant'Elpidio, dove ci sono tantissime storie di ragazzi. Lui ha conosciuto questi che inventano un sacco di cose e hanno addirittura rimesso a posto un campetto da calcio parrocchiale, creando un torneo importantissimo e grandissimo, capito?
1: Dai,
0: e quindi siamo curiosi. Ivan, come va? Dici tutto.
1: Ciao Ivan.
2: Ciao Pippo, ciao Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Insomma, eravamo stati a Porto Sant'Elpidio, ma avevamo ripromesso di tornare qui proprio perché c'è un grande fermento giovanile. Lo sport qui è al centro dell'attenzione. Giuseppe, so che tu hai lavorato insieme ad altri ragazzi, avete creato una cosa, un evento molto importante.
3: Ci sono, come dicevi prima, tanti giovani che si occupano di sport. Quello che noi facciamo è aver rimesso in piedi quello che è il campetto storico di Porto Sant'Elpidio all'interno della parrocchia del centro, Santissima Annunziata, e ci sono tanti giovani che vogliono, attraverso questo torneo, che è diventato uno dei più grandi del territorio, comunque divulgare anche quelli che sono i valori. Adesso ogni anno penso che contiamo migliaia di persone in un mese di torneo, ma in più il campetto è stato proprio l'obiettivo che avevamo fin da subito quando è arrivato il parroco nuovo Don Tony Venturiello, che ci ha chiesto cosa possiamo fare per la cittadinanza. Questo è un percorso di cittadinanza attiva per noi e quindi abbiamo detto rimettiamo a posto un campetto dei preti.
2: Noi di Radio 2 raccontiamo soprattutto i giovani e i territori, questo connubio fondamentale per questi borghi.
3: Un posto è bello quando non soltanto c'è qualcosa di estetico, ma quando ci sono attività che fanno sentire i giovani protagonisti. Siamo soltanto che contenti di poter dire che i giovani a Porto Sant'Elpidio non sono spettatori ma sono protagonisti attivi.
2: Da spettatori passo al teatro, perché qui c'è un grande fermento del teatro, è vero o no Federica?
4: È vero, Porto Sant'Elpidio è una città che sforna tantissimi talenti, ondata di creatività grazie al progetto Wanna Be In, e grazie al quale appunto molti giovani si sono avvicinati al teatro e adesso hanno l'opportunità anche di lavorare con dei professionisti dello spettacolo.
2: Cesare, so che tu addirittura hai sperimentato un cortometraggio.
5: Sì, girato interamente nel paese, si chiama Quello che la gente non vede ed è su YouTube e tocca il tema della depressione giovanile.
2: Un tema che voi combattete e contrastate con l'arte, con la cultura.
5: Noi vinciamo questo tema perché non c'è battaglia senza vittoria per noi su questo tema e siamo molto contenti tutti.
2: Allora che dire a Pippo e Camilla, i nostri ascoltatori?
6: Assolutamente, venite a visitare Porto Sant'Elpidio perché è piena di luoghi iconici che vanno visitati, piene di strutture che valorizzano il territorio e valorizzano e favoriscono appunto tutta questa creatività che avete sentito e ascoltato in questo intervento.
2: E noi vi ridiamo la linea da Porto Sant'Elpidio.
0: Grazie ragazzi.
1: Grazie.
0: Che meraviglia questo impegno sociale, questa dedizione al proprio territorio, mi piace quando
1: bello,
0: sento queste
1: bello.
0: Storie. Bravi, bravi, bravi. Da un posto magnifico come Porto Sant'Elpidio vi
1: si
0: facciamo viaggiare
1: benissimo.
0: Con il numero uno di quelle musiche che servono veramente per viaggiare. Lucio
1: mamma
0: Battisti
1: mia.

0: viajando por el mundo.
1: Hola, hola.
0: Alla viajando.
1: Che bella pronuncia. Carol G insieme a Manu Ciao qui al pomeriggio di Radio 2. Viajando, viajando.
0: Sono portata per le lingue, vero?
1: A me gusta mucho.
0: Non vogliamo parlare un po' di dialetto, che visto mai. No?
1: Ma il dialetto come? Romanesco, umbro, marchigiano, pugliese?
0: Umbro, greve.
1: Non ce la faccio,
0: non ce la faccio.
1: Eccolo là, meno male.
0: Ecco, il momento.
1: È l'unica volta che il nostro cavalluccio di Mamma Rai arriva a salvarmi, perché voi lo sapete, purtroppo, amici del pomeriggio di Radio 2, ci tocca anche oggi.
0: Guarda
1: come lunedì.
0: Scalpitante.
1: Scalpita. Guarda, una zoccolata non si può avere la prossima volta.
0: Guarda,
1: e allora,
0: se era una gara in competizione ero prima.
1: Ma vabbè, quante gliene dicono fuori onda. Signore e signori, arrivano purtroppo per voi i consigli non richiesti della Queen Camilla.
0: Ragazzi, potete scommettere sul mio cavallo, si chiama Camilla Mon Amour, tranquilli, accetto, aprite la sessione delle scommesse, sono pronta. Sono pronta.
1: Vai avanti, vai di che non ti tratto male. Prego, dottoressa.
0: Arriva in box e dammi lo start.
1: Ci dica, contessa, anzi Camilla, Queen, ci dica, regina madre, qual è il consiglio che ci dà oggi?
0: Consigli molto utili per quando si perde il cellulare, perché può succedere anche questa tragedia. Ovviamente, ragazzi, può succedere, specie d'estate, che siamo tutti accaldati, magari facciamo le ore piccole, sì. Quindi siamo un po', come dire, un po' più distratti, perché non abbiamo la cosa della routine, e quindi succede che distrattamente, complice il caldo, complice lo stress, anche quando sei in vacanza sei stressato, perdi il telefono, ma può succedere anche che invece qualcuno te lo rubi, e poi oggi le tecniche per rubartelo sono velocissime, basta che lo lasci un attimo sul tavolo e arriva il signore con il cartello e il cellulare è sicuro, non c'è più.
1: Guarda, l'ho detto stamattina a due ragazzi a Bologna in stazione, gli hanno portato via lo zaino da sotto gli occhi. Io ero sul treno, ciao.
0: Quindi che cosa succede? Innanzitutto non farsi prendere chiaramente dal panico dopo i primi momenti di sconforto in cui cominci a dire oh mamma mia come farò, brava, niente più foto, niente più mail, devo recuperare tutto, come farò?
1: La prima reazione non è proprio quella, oh no. Mamma mia come farò, la prima reazione parte proprio una serie, proprio di una processione uno dopo l'altro, capito?
0: E ding ding ding, va bene, avanti.
1: Quindi all'inizio prenderla così un po' con filosofia.
0: E certo, no, infatti bisogna respirare, perché tanto non è che il problema si risolve, nella migliore delle ipotesi lo puoi ritrovare addirittura, pensate, nella peggiore delle ipotesi cerca un po' di fare un po' ordine mentale e riordinare un po' le cose, come per esempio pensare, cioè accertarsi che sia stato veramente rubato piuttosto che perso, cercando di rifare praticamente a ritroso tutte le azioni che hai fatto precedentemente. Okay. Quindi, che ne so, sei andato al supermercato, in un negozio, l'hai lasciato. Sì. Una volta che hai accertato che magari non è in quei posti, se sei in un luogo pubblico che magari lo hai smarrito, chiamare se c'è un servizio di oggetti smarriti.
1: Trovi due, guarda.
0: A me è successo, io una volta l'ho riportato, era nella mia borsa, perché ho preso il telefono di una signora che era sulla cassa.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Era sulla cassa, io pensavo che fosse il mio telefono.
1: Certo.
0: L'ho preso e l'ho messo in borsa. Poi sono arrivata a casa e ho fatto papà ho due telefoni,
1: sai come si dice, come si chiama questa cosa?
0: L'ho riconsegnato, l'ho riconsegnato, scusi, distrattamente l'ho preso.
1: Furto.
0: Sì, certo, vabbè, beato te.
1: E poi sentiamo,
0: signora, io l'ho restituito poi. Comunque sì, ad ogni modo, va bene, ammettiamo che l'hai perso ormai in maniera definitiva. C'è una funzione su altri dispositivi che si chiama proprio che ti aiuta a trovare il tuo dispositivo. Si chiama proprio cerca dispositivo, quindi tu puoi attivare i dispositivi degli altri.
1: Attivatelo, perché veramente funziona. Io quando ho perso l'anno scorso il cellulare non l'ho ritrovato perché non avevo attivato questa funzione.
0: Vedi che l'hai
1: del
0: perso.
1: Cerca cellulare.
0: Ecco.
1: Porca miseria, guarda.
0: Mannaggia. Poi altra cosa importante è cambiare le password, quindi quelle della posta elettronica, le app dei vari social, le app bancarie, dei pagamenti, cambiare tutto immediatamente.
1: Ah, certo.
0: Cosa molto importante secondo me è scriverle poi in un'agenda che avete, perché verba volant, scriptamanent, sempre.
1: Poi vi fregano pure l'agenda e dovete cambiare.
0: Controllare se no, devo entrare a casa proprio e smaligiare tutto. Tanto bene la tua agenda devono prendere.
1: Mi raccomando.
0: Va bene, comunque controllare anche tutti gli access più recenti e poi dopo niente, ragazzi, andiamo a comprare un nuovo telefono e finisce così.
1: Questa
0: storia triste.
1: Poteva essere già l'inizio, capito? Bastava dire questo all'inizio.
0: Però va bene, perché?
1: Signori,
0: mi raccomando, il gestore per bloccare la SIM.
1: Io sono molto contento di questi consigli non richiesti. Avete capito qualcosa? Fatecelo sapere. 348 7 300 200.
0: Siamo

0: Superpower Casebian. Bello, allora ci bello, salutano bello, ci salutano i nostri radioascoltatori,
1: sì.
0: E c'è chi ci dice se avete bisogno di cavallini,
1: ma non un messaggio così qualunque, no. Al 348 7300 200, con tanto di video.
0: Bellissimo.
1: Meraviglioso, in una stalla c'è questo cavallo fantastico e la nostra amica lo saluta, saluta la mamma, no, così, e c'è un rapporto meraviglioso, quindi amate gli animali
0: sempre,
1: qualsiasi siano, veramente condividiamo insieme, anzi c'è poi tutta la come si dice, tutta la l'accorgimento di Radio 2, no, come radio ufficiale, vero, contro l'abbandono degli animali, dei cani sulle strade, in autostrade, quindi mi raccomando ragazzi, non fate le stupidate, ok?
0: È vero, grande Pippo, bravo,
1: mi piace,
0: bravo, giusto.
1: Allora, i rituali che ci accompagnano quando andiamo in vacanza, ce li state scrivendo al 348 7300 200. In tanti vi state divertendo, c'è chi dice appena entro porto via tutti gli sciampi sperando che li rimettano, come hai detto tu primo Pippo a inizio puntata.
0: La connessione
1: funziona ragazzi, funziona. Vabbè, d'altronde vabbè, c'è chi pensa, ho pagato la camera, se io mi facessi 5 sciampi 20 docce sarebbe, no? Sarebbero,
0: certo,
1: i miei, giusto?
0: Certo,
1: e quindi
0: è quello il discorso, quello che è mio entro nella camera, quello che è mio diventa,
1: no,
0: giusto?
1: No, quello è diverso,
0: pagato,
1: tu dicevi portarsi via i quadri, i televisori, quello è un'altra
0: no,
1: cosa.
0: No, in quel momento la camera è mia, quindi gli oggetti dentro, se porti via lo shampoo anche il televisore è mio, scusa.
1: No, non torniamo su questa cosa.
0: E allora no, ma guarda
1: Va bene, facciamo così, salutiamo Gianfranco che ci segue sempre qui a Radio 2, anzi una cosa che facciamo quando si entra in albergo, in casa vacanza, si accende la radio e si ascolta tutto l'infotraffico con Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in entrambe le direzioni verso Courmayeur, tempi di attesa di circa 2 ore. Code per la viabilità esterna congestionate in A5 tra Courmayeur Sud e bivio per la statale 26 di diramazione del Monte Bianco. Coda in A7 per un veicolo fermo tra Vignole e Borbera, isola del Cantone, direzione Genova. Andiamo in A4. Un incidente coinvolti 2 camion ed un'autovettura fa rallentare il traffico tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino. Altro incidente tra Trezzo e Capriate, direzione Brescia. Code a tratti poi tra Brescia, Verona Est e Soave in direzione Padova. Code per un incidente sulla 22 tra Ala Avio ed Affi, Lago di Garda Sud, verso Modena. In A15 code a tratti anche per la presenza di un cantiere tra Borgotaro e Pontremoli, direzione La Spezia. Code per incidente in A14 tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. E 4 km di coda per un incidente in corsia di sorpasso in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud, direzione Firenze. Code poi per un veicolo fermo tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, corsia chiusa per incidente, siamo a Cecina Sud, bivio per la statale 1 Variante, direzione Roma. Code sulla Roma Teramo tra Torni in Parte e Valle del Salto, direzione Roma. Infine segnaliamo un incendio e la presenza di fumo in A16 tra Cerignola e Candela. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.

0: cattedrale francamente alle 17.33 qui sul pomeriggio di Radio 2.
1: Mi piace.
0: Chi ce l'hai?
1: No, stavo vedendo una cosa bellissima. Nel frattempo, mentre siamo in onda o anche nel fuori onda, controllavo che il tablet, tutte le impostazioni che abbiamo noi qui fossero belle cariche, no? Mi sono reso conto adesso che quando ho collegato i miei accessori ho staccato il pezzo principale.
0: Bravo.
1: Capito? Quindi non c'è corrente.
0: Ah, molto bene.
1: E mi si è spento il telefono, mi si è per quello. Vabbè. Se non fossimo così un po' tipo scemo più scemo, non saremmo qua insieme.
0: Messo apposta, insieme.
1: Camilla Ferranti, Pippolo Russo, 17.33. Oggi è un bel lunedì 3 agosto. Quindi 3-8-26.
0: Che vuol dire? Ciao, cioè, tutto ciò?
1: 3-8-11, 26 più 11 fa 37. Beh, 37, lo sanno tutti, 37. No, non lo so.
0: È la temperatura corporea.
1: Hai visto? Ci sei arrivata. È esattamente il meteo che c'è adesso fuori, capito? La temperatura che c'è fuori adesso.
0: No, non
1: 37.
0: È vero, ti correggo, perché ne facevo solo 41 in autostrada, 39 all'ingresso di Roma, 38 sotto casa mia.
1: Vabbè, stavo scherzando, comunque si è capito.
0: Via Asiago, 38 e mezzo.
1: Vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 che cosa, vediamo se sei preparata.
0: Che cosa, qual è la prima cosa che fate quando entrate in una stanza d'albergo o quando siete comunque in vacanza, spiaggia, a prendere il sole, a sciare, quello che volete, la prima cosa che fate quando andate in vacanza, che
1: vostro,
0: cos'è?
1: Brava, che è proprio un rituale, capito? Sì. Perché uno può fare tante cose, ma tu arrivi e c'è quel rituale, ti butti sul letto con le scarpe, ti fai subito una doccia, ti rinfreschi, apri le finestre, spalanchi, cambi aria, spegni l'aria condizionata perché ti frega.
0: No,
1: sai.
0: Quello è una cosa che si fa, secondo me, perché magari non sai come funziona e quindi perdi la prima cosa, che perdi tipo 10 minuti a capire come funziona la macchinetta dell'aria condizionata.
1: In base al calore che hai addosso, quindi
0: a me andrebbe benissimo meno 20
1: come
0: in America.
1: Coso, oppure come si spegne sto coso? Chiami la reception, scusi, no, è automatico, se lei ha aperto la finestra non si accende l'aria.
0: Seconda cosa, i numeri della reception, chi devi chiamare, quei numerini che sono sempre urgenti, importanti, anche il servizio in camera, molto importante.
1: No, mai utilizzato servizio in camera.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Mai colazione in camera, te?
1: No, mai, non l'ho mai fatto. A me piace andare giù e bivaccare giù, che c'è tutto. Perché sennò devi pensare a cosa ti portano, una brioche, due brioche. Io ne mangio 5 brioche la mattina, 4 panini col prosciutto e salame.
0: Cosa ti contieni, esatto?
1: Ti contieni. No, io voglio la panza da vacanziero, capito?
0: Uomo de panza, uomo de sostanza.
1: Diciamo
0: vai.
1: Così. No. Allora, attenzione, perché è un messaggio veramente curioso. Senti che rituale hanno questi amici. Pronto? Dica.
2: Io da sempre faccio le vacanze con il camper.
1: Sì, bello.
2: Da sempre, prima di partire, preparo le verdure ripiene. Uh-huh. È la nostra prima cena.
1: Bello, mi piace. Da sempre.
0: È la prima cena, le verdure ripiene.
1: Le verdure ripiene, lei prepara le verdure, è un rituale. Qualsiasi posto tu arrivi, la prima cena, capito? No, l'ultima, la prima è con le verdure. 3487 300 200. Vai che si balla con questo pezzo veramente che ha fatto la storia.

0: You get what you give. Mazza. You get what you.
1: New Radicals.
0: Bellissima questa canzone. Un jump nel passato.
1: L'ho detto che ha fatto la storia della musica, perché quando partono queste canzoni è come se non avessero mai il tempo. Cioè, senti che il ritmo rimane uguale. Le emozioni che ti hanno suscitato, puoi averle sentite da bambino, da adolescente, da adulto, rimangono uguali. Ti vengono in mente tutti quei pensieri, quei ricordi.
0: È allegria, è allegria.
1: Molte canzoni attuali di giovani emergenti, non so se tra 50 anni magari non ci siamo più, però non ce ne ricorderemo.
0: Si è capito che siamo due boomer, cioè si è capito che questa leggera, come dire, evidenziamento di come siamo, no?
1: È constatare i fatti, cioè ragazzi, c'è l'arte, la musica è una cosa, ragazzi, poi ci sono i...
0: Prima era meglio e anche i miei genitori dicevano, ah, i nostri tempi, la musica, adesso voi sentite, capito, quando eravamo più piccoli, sentite delle cose inascoltabili, i nostri tempi invece.
1: Mio padre amava Celentano e suo padre diceva, questo qua è un buffone, ma cosa ascolti così, no? Però capito, alla fine insomma non cambia niente. Abbiamo capito, dai.
0: Va bene.
1: Arrivano un sacco di messaggi, cosa dicono? Quali rituali fanno?
0: Buon pomeriggio, io controllo sempre il bagno, soprattutto per verificare se la dotazione è completa. Poi il frigo bar. Piero, vi comunico che dopo una mezz'ora di pioggia ha portato la temperatura a dei livelli accettabili. Bene.
1: Vedi? Mi piace. Attenzione, perché c'è anche chi dice, la prima cosa che fo... quando entro in una stanza d'albergo, le vedere il bagno se l'è pulito e soprattutto se c'è il bidet.
0: Ola, ola, ola.
1: Siamo tutti così noi.

0: La città degli angeli, questa è la voce di Achille Lauro, il principe.
1: Bravo,
0: Achille Lauro.
1: La Queen che disannuncia il principe. Ormai ovunque si vada a vedere un concerto di Achille Lauro, si riempiono le piazze. Come finisce di cantare lui, si svuotano le piazze. È incredibile.
0: È vero.
1: 17:45, andiamo a chiudere l'argomento di oggi: i rituali che ci accompagnano, quelle cose che fate appena entrate in albergo, appena iniziate la vacanza, in macchina, a casa, ovunque vi troviate, in roulotte, insomma, dappertutto. Inizia la vacanza, faccio questa cosa. Senti cosa combina la nostra amica. Pronto? Dica, dica.
2: Il mio rituale, che era lo stesso di mio padre con me, è fare un segno della croce sulla fronte di mio figlio da quando è piccolo e dirgli che Dio ti benedica prima che vada a dormire. E se non è a casa, glielo scrivo per messaggino siglato CDTB.
0: Come primo giorno di vacanza.
2: Carino, no?
1: Certo.
0: Ah, ok, carina.
1: Brava, è uguale, se tutti lo facciamo. Vai, entri dalla parte, parte l'aereo, ti fai sentire la croce. Cioè, sì, ognuno c'è i suoi rituali.
0: Mia madre si prende delle goccine per rilassarsi.
1: Arrivi in albergo, arrivi in villeggiatura, mandi il messaggino, che ne so, a marito, moglie, figli, capito, suoceri, genitori.
0: È arrivato, tutto bene.
1: A parte che c'è questa sindrome per cui già come parti incominciano. Tutto a posto? Arrivato? Problemi? Ritardi? Rilassati!
0: Ma è bello, perché la gente ti vuol bene, vuole saperti e sentire che sei sempre in sicurezza, che stai bene, che ti stai divertendo.
1: E allora, visto che vogliamo bene tutti quanti, vogliamo lanciare gli auguri?
0: È il momento.
1: Volete fare, amici del pomeriggio di Rete 2, un augurio a chi volete voi, amici, parenti, colleghi? Volete fare un augurio per un compleanno, per una ricorrenza, per un onomastico, oppure dice la Queen?
0: Una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Insomma, amici, sfogatevi, divertitevi, perché poi noi lo diciamo, chi prima alloggia, buonanotte, chi prima arriva
0: meglio alloggia.
1: Vabbè, tanto è la stessa cosa. 348
0: 7 300 200.
1: Chi prima alloggia prima arriva.

0: cross your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License.
2: È veramente brava lei, quando canta queste canzoni con questa voce, con questa interpretazione.
1: Dolcissima.
2: Poi i suoi video sono veramente pazzeschi, c'è tanta arte, tanta creatività, proprio come la nostra, capito? Cioè noi creiamo delle dinamiche per cui la gente non può non scriverci, non può non prenderci in giro, e noi quello che vogliamo.
1: No, sì, è sì, vero, sì, sì. A noi piace, ci piace giocare,
2: non,
1: ci piace.
2: Non ci piace fare i saputelli, quelli che sanno tutto, no. Tanto ormai c'è Google e tutti sanno tutto. Noi no, non siamo tuttologi, noi siamo quelli così, scemi come voi.
1: Noi sappiamo di non sapere, noi siamo veri saggi, capito?
2: Facciamo gli auguri, arrivano un sacco di auguri al 348 7300 200. Inizia tu che a me viene da ridere.
1: Ok, allora ci scrive Daniela da Foggia: auguri Maria Giuseppe per i vostri 50 anni di matrimonio. 50 anni di matrimonio, cosa
2: Ammazza!
1: Sono? Che nozze sono? Le nozze da
2: d'oro. Cosa sono? Adesso
1: d'oro,
2: guarda,
1: perché 25
2: sempre.
1: Sono d'argento, quindi 50 sono d'oro, giusto?
2: Ho detto che non voglio controllare, sì, sì, nozze d'oro, dai, sicuro, nozze d'oro.
1: Ma auguri allora, augurissimi.
2: Auguri, auguri, auguri.
1: Un gran traguardo.
2: Vincenzo oggi compie 79 anni, sono nonno da poco e lo ammazza da poco a 79, bravo.
1: Sì.
2: Lo festeggio con mio nipotino Enrico, che è nato esattamente 3 mesi fa. Auguri!
1: Auguri,
2: auguri Vincenzo, e benvenuto in questo mondo. Enrico, sei il futuro, mi raccomando.
1: È
2: ok,
1: vero.
2: Oh, mi piace.
1: Poi ancora, questa è la torta del mio compleanno posticipato alla finale USA 2026 e ci manda una torta bellissima. Vabbè, un mix di cose. Mamma, che bella!
2: Figo.
1: Eh?
2: Mi piace.
1: Bellissima, con tanto di foto splendida.
2: C'è anche la nostra amica che prima ci ha mandato l'audio, ci ha mandato un altro audio disperata, perché mentre stavamo facendo sentire il suo vocale è stata chiamata dall'elettricista e non si è sentita. Vabbè, non vi preoccupate, tutta il pomeriggio di Radio 2 lo potete riascoltare su RaiPlay Sound.

0: ha chiamato l'elettricista mentre aspettavano.
1: Hai capito? Perché poi pensano che noi ci inventiamo le cose, a voglia, ci scrivono, siete dei fulminati.
2: No, noi siamo Radio Verità.
1: È la verità, avanti. È la verità. Quello che succede, quello che ci raccontate, lo mandiamo sempre in onda, senza tabù, si dice così.
2: È vero.
1: E allora, ci siamo raccontati tutti quelli che sono i nostri rituali, facciamo anche noi il rituale, il saluto a fine puntata di questo bel lunedì 3 agosto, così almeno rinfreschiamo tutti quanti.
2: Moglie mia, non ti conosco.
1: Canta, canta, canta. Grazie Camilla Ferranti.
2: Grazie Pippolo Russo.
1: Grazie a tutti voi, Riccardo Bruno che è stato con noi al mixer e tutti gli amici che sono stati con noi in redazione, Mauro Sebastianelli alla Vigio, al canale 202. Noi si torna domani puntuali a che ora?
2: Sempre alle 16, dalle 16 alle 18.
1: Vi lasciamo con Estate da Matti insieme a Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A domani.
2: Ciao. Ciao.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxi Bon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 18.

0: Matti dalle gare, buonasera, alle 18 e un minuto, puntualissimi. Si continua con questa nuova formazione, Noemi Serracini, Maurizio Guccini, alla sua prima volta su Radio 2, lo diciamo subito, buonasera Maurizio.
1: Buonasera Noemi, buonasera a tutti gli ascoltatori, c'è sempre una prima volta per tutti.
0: Come ti senti? Dai, subito, no, sei emozionato.
1: Molto emozionato, però con un microfono davanti mi sento sempre a casa.
0: Oh, allora, tre parole per presentare Maurizio Guccini agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: Racconto storie, ascolto storie e ovviamente essendo estate da matti me lo sento veramente cucito addosso questo ruolo.
0: Perché sei pure un po' matto.
1: Moltissimo.
0: Oh, bene, questo ci fa piacere, l'aspetto sicuramente che apprezzeremo e che impareranno anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 2 in queste 30 puntate ad apprezzare insieme a me. Buonasera a tutta la nostra squadra, Giovanna Romano in regia, Cristina Santi alla parte tecnica, la nostra Linda Critelli alla cura e poi ovviamente Donato Moscati alla redazione. Ormai una delle colonne di Rai Radio 2 da un paio di anni a questa parte, forse tre, da quant'è Donato? Tre anni Rai Radio 2 e insomma ha messo delle radici belle profonde.
1: Ma è stato un grande piacere scoprire una squadra appassionata ma soprattutto dei grandi professionisti.
0: Aspetta a dirlo, è solo la prima puntata, caro il mio Maurizio Guccini. 348 7 300 200 321 Sparte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, Estate da matti su Rai Radio 2. Io sono Maurizio Guccini, sono in compagnia di Noemi Serracini. Noemi, sai che ci sono culture che sono molto profonde, ma riescono a sintetizzare tutti i problemi e tutte le cose con una sola parola.
2: Mica come noi italiani, che ogni volta abbiamo bisogno di più e più parole per esprimere un concetto, oltre che delle mani di gesticolare, come per esempio faccio io. È molto bella e complessa la lingua italiana, ma molto poco avvezza, devo dire, alla sintesi, mentre i giapponesi lo sono molto di più, come anche i tedeschi, devo dire. Cioè, ci sono diverse lingue che hanno questa attitudine e in particolare i giapponesi ci sorprendono per un motivo specifico questa volta.
1: Ma sembra che non lo facciano per comodità, ma lo fanno proprio per sintetizzare i problemi che devono affrontare le persone. Per esempio, se io ti dicessi kokushobi.
2: Ecco, raccontaci cosa vuol dire, perché c'è questa nuova parola in Giappone.
1: Kokushobi, giornata di caldo insopportabile. Sembra un modo per abbreviare, ma in realtà è un modo con cui Taro Kawasato, che è il direttore della divisione delle previsioni climatiche dell'agenzia giapponese, appunto vuole informare tutti gli ascoltatori e tutti i giapponesi del fatto che si tratti di una giornata di caldo insopportabile. Quindi non uscite, ma soprattutto organizzatevi con tutti gli strumenti a disposizione.
2: Ecco, è bello questo termine che arriva per colmare proprio, no, un vuoto semantico, visto che le ondate di calore sono diventate così frequenti. A un certo punto serve una parola per dire cosa sta succedendo, per far capire che qualcosa, no, bisogna cambiarlo anche rispetto alle nostre abitudini. E siccome la lingua è viva e si evolve insieme a noi e cambia quindi anche in funzione di come cambia la realtà intorno a noi, dal Giappone arriva questa nuova parola. È molto difficile per noi italiani sintetizzare, no, in una sola parola, il grande caldo, questo nuovo clima così anche faticoso, no, da vivere. Potremmo però sfidare i nostri ascoltatori o comunque chiedere loro aiuto.
1: D'altronde in Giappone l'hanno fatto attraverso un sondaggio a cui hanno partecipato 400.000 persone.
2: Ecco, che non li avremo noi adesso 400.000 ascoltatori che ci possono dare una mano a inventare, a coniare una nuova parola per definire questo grande caldo. Che dici?
1: Assolutamente, ma noi adesso appunto chiediamo a
2: Sei
1: tutti
2: ottimista?
1: I nostri ascoltatori. Sì, secondo me ci sarà qualcuno che riuscirà a trovare la parola
2: Vai.
1: In italiano per sintetizzare.
2: Il grande caldo. 348-7-300-200, aiutateci con questa nuova parola. Intanto c'è The Weeknd.

0: The Weeknd Sacrifice su Radio 2 alle 18:11. Ancora buonasera, buon pomeriggio, fine pomeriggio da Noemi Serracini, da Maurizio Guccini, insieme fino alle 20, fino all'11 settembre, questa nuova squadra che vi accoglie nella famiglia di Radio 2. Vi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo subito per riscaldarci in tutti i sensi, di creare insieme a noi, proprio come hanno fatto i giapponesi, una parola per indicare il grande caldo. C'è una nuova parola che è entrata nella lingua giapponese che è
1: Kokushobi,
0: e noi stiamo chiedendo a voi di aiutarci a trovarne un'altra, anche se per l'italiano è difficile, no, farlo con una sola parola, ma noi ce la faremo.
1: L'italiano ci gira intorno, crea parole su parole, però mi sembra che qualcosina è arrivato.
0: Qualcosa sì, anche di molto interessante. Allora, intanto c'è un'ascoltatrice che ci aiuta direttamente con il suo dialetto, sentiamo.
2: Dal profondo sud del Piemonte, dalla provincia di Alessandria, noi diciamo sasciopa.
0: Sasciopa, bello, mi piace.
1: Sasciopa si avvicina anche un pochino a un linguaggio orientale,
0: a giapponese,
1: diciamo, sì.
0: Invece no, piemontese, pensa, è piemontese. Poi da direttamente non so da dove, perché Eugenio non ci dice da dove ci scrive, al 3487 300 200, a vampa. A vampa mi piace.
1: A vampa è anche molto onomatopeico.
0: È vero, rende a vampa. Come ti senti? Appena ti dico a vampa, è tutto un calore addosso, ti senti?
1: Io mentre arrivavo qui avvampavo.
0: Posso testimoniare, è arrivato bello avvampato il nostro Maurizio Guccini. Però vedi come funzionano anche le vostre parole, bello. Poi c'è anche chi scrive caldafana, che mi mescola, fa questa crasi tra il caldo e l'afa.
1: Esatto, piace, molto caldafana. Veramente molto italiano questo.
0: Anche molto intellettuale questa caldafana. 3487 300 200, se volete continuare a divertirvi insieme a noi, mentre noi torniamo tra pochissimo perché c'è un piccolo break.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: C'è una nostra amica.
1: 39 gradi con un 40% circa di umidità. È ormai da tempo la temperatura solita di quest'ora del pomeriggio. E io ho coniato la parola caldone.
2: Caldone,
1: ciao,
2: la nostra
1: Manuela. Saluti da Padova.
2: La nostra Manuela ha creato un dolce, perché sembra il nome di un dolce, il
0: caldone. È vero,
2: caldone.
0: Invece è un disagio.
2: È un grande disagio.
0: Disagio totale.
2: Ma attenzione, perché anche ai grandi disagi sempre i giapponesi hanno qualcosa da proporre alla nostra Manuela.
0: È vero, non solo a Manuela, ma insomma, intanto soprattutto al Giappone, perché il Giappone è molto attrezzato per combattere il caldo anche quando si sta in giro, essendo appunto un paese dove già da tempo esistono delle estati estremamente torride, dei periodi comunque molto impegnativi. Ci sono addirittura distributori di sali minerali in giro, oltre che di acqua anche gratuiti. Vendono salviettine refrigeranti, spray che abbassano la temperatura corporea per ridurre il rischi di colpo di calore. Insomma, si sono dotati di sottopassaggi climatizzati, insomma sono veramente super pronti, attenti ad affrontare, no, queste emergenze. Adesso arrivano anche i frigoriferi per umani,
2: i Dohiemon Box.
0: Ma tu quanto ti sei esercitato per parlare giapponese oggi?
2: Ho pensato un pochino alle pronunce di quando ero piccolo dei cartoni animati e mi sono organizzato in
0: bravo Maurizio Cuccini. E allora che succede? Cosa sono questi frigoriferi umani?
2: I Dohiemon Box sono proprio delle cabine di raffreddamento che vengono utilizzate dalle persone sia nei posti di lavoro ma anche semplicemente per la strada, e che per 20 minuti ti refrigerano. Sono programmate proprio per mantenere una temperatura corporea che ci impedisca di sentirci male, e poi dopo 20 minuti si spengono piano piano e ci consentono di ricominciare ad avere una giornata come si deve.
0: Accettabile, dici tu, no? Cioè, una volta che ti sei stemperato puoi ritornare alla vita con questa, no, questa nuova temperatura corporea. Molto interessante. Chissà se anche questi li distribuiranno nelle città, come un tempo c'erano le cabine telefoniche. Vedi tu come cambia, no? Come cambia il mondo, come cambia il paesaggio urbano. Un tempo telefonavamo nelle cabine telefoniche, adesso ci andremo a refrigerare nelle cabine telefoniche. Che meraviglia.
2: Io mi chiedo soprattutto come faranno le persone in fila
0: per refrigerarsi, dici? Non lo so, magari nel frattempo con gli spray si raffreddano e poi piano piano entrano nella cabina. 348 7 300 200, se volete anche voi contribuire all'arricchimento della lingua italiana con una nuova parola, un neologismo per parlare, per definire questo grande caldo. Mentre su Radio 2 c'è Pet Shop Boys, Go West.

0: Pet Shop Boys Go West, siete su Radio 2, questa è Estate da Matti in compagnia di Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Noemi, sono arrivati tanti messaggi con tantissime parole.
1: Tanti messaggi al 3487 300 200, mentre stiamo cercando la nuova parola per definire questo grande caldo insieme a voi. Tutto parte dal Giappone, dove ne hanno trovata una che nessuno sa pronunciare meglio di Maurizio Guccini.
0: Kokushobi.
1: Kokushobi, poi questa ce la registriamo poi per ricordarcela. Soffocaldo, ci dice Irma da Torino, che è pure una parola interessante, soffocaldo.
0: Soffocaldo.
1: Stiamo facendo tutte crasi per dirlo insomma bene. E poi c'è chi scrive Callarone, non so se Callarone è dialettale o se...
0: È un pochino, mi ricorda un pochino il callo.
1: È Maurizio Dalla Tuscia che lo scrive questo Callarone, però io non ripeto, non so se è dialettale, quindi se già esiste. Sarebbero belle parole nuove, per esempio Nicola da Sondrio dice caldazza, però pure la caldazza
0: un pochino.
1: Me non è tanto neologismo. Ci prova invece Rosy, che saluto, e dice infercaldo. Anche qua infercaldo,
0: molto dantesco.
1: Beh, esatto, molto molto dantesco. Quindi 3487 300 200, continuate con le vostre parole per raccontare, per esprimere con una sola parola appunto questo concetto legato al grande caldo, perché sono veramente tante le parole nuove entrate nella lingua italiana, ma non solo, anche neologismi anche internazionali, dovuti appunto a questo cambiamento climatico che ci sta riguardando e che abbraccia diversi ambiti, anche quello turistico. Per esempio adesso si ricercano sempre di più le mete al fresco per viaggiare, per partire, per muoversi, e una parola nuova che io non avevo mai sentito e che ho scoperto proprio recentemente è coolcation. Coolcation sta ad indicare proprio la necessità di recarsi verso luoghi freschi, e questo aumentare della ricerca delle mete turistiche verso posti dove si va a refrigerarsi in qualche modo, proprio perché appunto anche le ondate di calore cambiano anche il modo di viaggiare.
0: Ma a parte i 2000 metri, io mi chiedo in Italia oggi la coolcation dove possa essere.
1: No, ma sai che anche un po' sotto, io per esempio recentemente sono stata a Rocca di Mezzo, abbraccio tutto l'Abruzzo che amo, una regione che sto scoprendo e riscoprendo soprattutto negli ultimi anni, sono pure per metà abruzzese, quindi figurati, e Rocca di Mezzo 1400 metri, pazzesco, cioè si dorme da paura.
0: E allora
1: sta benissimo.
0: Tutti gli abitanti di Rocca di Mezzo, diciamo che la loro località da oggi è una
1: coolcation. Esatto, è una coolcation, bravissimo. Continuate, sono tantissimi messaggi, piano piano li ascolteremo e leggeremo, spero insomma di riuscire a leggerli e farli ascoltare tutti. Intanto arriva

0: I Bausa su Radio 2 insieme a Noemia Maurizio alle 18:32 minuti. Come va Maurizio? Il caldone
1: sì, ma
0: sta bene,
1: ne
0: dai.
1: Abbiamo ascoltate tante e rendono tutte un pochino l'idea di quello che al di fuori di questi studi le persone stanno sopportando.
0: È vero, molto molto calore soprattutto, temperature impegnative ancora per qualche giorno sembrerebbe, e arriviamo noi con i vostri messaggi a rinfrescarvi, a darvi qualche idea anche su come definire questo grande caldo. Per esempio c'è lui al 3487 300 200.
2: Ciao, Corrado da Torino. Un po' sofisticata, ugolinera.
0: Ti piace?
1: Ugolinera, ma tratto dal conte Ugolino.
0: E beh, immagino di sì.
1: Rinchiuso nella torre con questo caldo, poverino.
0: Capite quanto è colto il nostro Maurizio Guccini? Che vi credevate?
1: Le basi del mestiere.
0: Le basi del mestiere. Mi piace anche Sudi Caluro. Sudi Caluro, perché comunque Sudi Caluro.
1: Sì, sì, molto, rende molto l'idea. Rende molto l'idea.
0: Rende l'idea proprio di quello che succede al corpo, anche, no? Sudi Caluro.
1: Sì,
0: ma...
1: effettivamente sia la temperatura che
0: proprio
1: l'effetto, la reazione.
0: Lo visualizzi.
1: Sudi Caluro.
0: Il Sudi Caluro lo visualizzi. C'è anche Massimo da Campobasso che dice: io da qualche tempo lo chiamo l'asfissio. O asfissio, come vogliamo dirlo?
1: Io credo che anche se si dice asfissia, asfissio sia più carino.
0: Beh, le rende, cioè diventa più, no?
1: Sì, eppure anche capito proprio il...
0: vabbè, è così. E poi Fabrizio invece che ci dice: mia figlia dice ottissimo, da hot. Cioè, la figlia è sicuramente giovanissima, una teenager probabilmente, quindi userà, no, usa
1: l'anglicismo
0: hot e diventa ottissimo.
1: Ma ottissimo rischia anche insomma di travalicare il significato.
0: Sì, dici, ora tu mi diventi subito malizioso. Maurizio Guccini. Allora, sentiamo un altro amico cosa ci propone invece.
3: Una parola giusta secondo me potrebbe essere caldemonio.
0: Caldemonio.
3: C'è un caldemonio, secondo me rende l'idea.
0: Bello caldemonio.
1: Il caldemonio è bellissimo.
0: Che ne pensi?
1: Perché ci riporta veramente ad atmosfere letterarie ma allo stesso tempo brucianti.
0: Esatto, cioè rende l'idea pure pure caldemonio. Bravi, bravi, continuate. Intanto Maurizio, c'è chi ti saluta, dice: Maurizio sei bravissimo, sono Marco da Gerenzano, vi sto guardando in visual, così ci dà anche l'occasione di ricordare che sul canale 202 ci potete anche guardare oltre che ascoltare, grazie alla nostra Valentina Galli che salutiamo e che è alla regia visual. 3487 300 200 per collaborare all'arricchimento del vocabolario della lingua italiana. Cosa stiamo cercando, Maurizio?
1: Beh, stiamo cercando di rinfrescarci. A questo punto c'è qualcosa che ci rinfresca spesso
0: un po', sì,
1: e sempre.
0: Noi l'abbiamo fatto anche prima della diretta, ma è il titolo della canzone, non siamo noi che facciamo pubblicità.
1: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: attenti alle fake news.
1: Sì, questa di idratarsi forse è una news reale e veritiera.
0: Non è una fake.
1: No, ma no, ce ne sono tante di fake news che adesso ci divertiamo anche un pochino a raccogliere e ad elencare. Per esempio, cara Noemi,
0: caro Maurizio,
1: fa caldo, ma ci abitueremo.
0: Col cavolo che ci abitueremo. È proprio una fake news questa, bravo Lea. Ce ne sono diverse che ha raccontato a Repubblica Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, direttore dell'osservatorio meteorologico Milano Duomo, e che ha spiegato proprio anche il perché sono errate queste fake news. Per esempio quella che hai appena detto tu, cioè che fa caldo e ci abitueremo.
1: È come dire ai russi, vabbè, tanto da voi fa freddo, quindi perché sentite freddo qua in Italia? E i russi ti rispondono: no, non è vero, anche noi abbiamo freddo.
0: Esatto, cioè non ti ci abitui neanche al grande freddo. E qui bisogna pensare sì all'adattamento da una parte, ma alla mitigazione dall'altra. Quindi il tema dell'abituarsi non affranca dalla necessità e dalle responsabilità invece di affrontarlo, questo grande, enorme problema. Cioè non diventeremo dei cactus.
1: Ma ce ne sono tante altre bellissime. Ad esempio, il clima della Terra è sempre cambiato. Valla a dire i dinosauri.
0: Ecco, per esempio, che si sono estinti, cosa che succederà probabilmente a un certo punto anche a noi. Poi mi piace questa tua...
1: Le ondate di calore sono innescate da fenomeni naturali ciclici, come per esempio El Niño. Invece immaginiamo un pochino una scala mobile che sale, no? Se c'è il Niño ci fa andare su di un gradino, invece se c'è la Niña scendiamo. E a questo punto diventa tutto quanto incostante.
0: Esatto, ma soprattutto perché c'è di mezzo l'uomo che contribuisce al riscaldamento globale e quindi determina la tendenza di questa scala che sale e che scende, a un certo punto anche in un modo così un po' matto come noi qui a matti da legare. E poi ce ne sono altre però che vogliamo sfatare insieme a voi di fake news.
1: Le ondate di calore ci sono sempre state, lo ricordano i nostri genitori, i nostri nonni. Allora, a parte che ce lo ricordiamo anche noi, però le ondate di calore ovviamente nel tempo cambiano, ci sono dei dati oggettivi che non possono essere ovviamente ignorati.
0: Certo, questo è pure insomma un fatto. E poi ricordiamoci che l'uomo è al centro di tutto questo disagio, non siamo, come dire, dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo contribuito moltissimo purtroppo anche alla situazione climatica che stiamo così vivendo. Però le vostre parole ci stanno rallegrando, quindi continuate a scrivercele.

0: Balla.
1: Balla, Michele Bravi, io, tu, lei, lui, un gruppetto, insomma, un po' come noi qui a Estate da Matti su Radio 2. Vi ricordo anche che Michele Bravi sarà tra i protagonisti di Radio 2 Live il 5 agosto su Radio 2 e su Rai 2, quindi un appuntamento assolutamente da non mancare. Mentre vi stiamo così stimolando, stuzzicando, cercando di mettere in moto le nostre sinapsi, anche se non è facile con il caldo che fa da nord a sud, per farci raccontare da voi in una sola parola il caldo che fa.
2: Ci sono delle parole bellissime che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori. Per esempio, dopo autorevole o onorevole, Mimmo ci suggerisce sudorevole.
1: È bellissimo, sudorevole, grazie, grazie Mimmo.
2: Poi c'è Marco che ci ricorda come si possa soffrire di termitudine.
1: Bene, bene, io soffro moltissimo di termitudine e penso che adesso la utilizzerò per sostituirla anche alla parola meteoropatico. Cioè, non sono meteoropatica, soffro di termitudine.
2: La termitudine.
1: La termitudine, che era anche una canzone di Laura Pausini, no?
2: La bozza era la termitudine.
1: La termitudine, esatto.
2: Però c'è Riccardo che ci ricorda che dopo la pandemia c'è la caldemia.
1: La caldemia, ma posso dire che Riccardo è geniale con questa parola, perché effettivamente quando si vive in ostaggio del clima è un po' come eravamo in ostaggio all'epoca della pandemia, quindi anche caldemia ha un suo senso.
2: Chiusi dentro casa senza poter uscire, anche quella.
1: E anche questa è una forma di
2: caldemia.
1: Bravo, è una caldemia. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 2 veramente non finiscono mai di stupirci.
2: C'è anche il bubbone di Marco.
1: Fa un po' schifo il bubbone.
2: Sì,
1: però.
2: È associato ovviamente al termine.
1: Sì.
2: E poi c'è Maurizio dalla Tuscia che ci parla della bollidità.
1: Bollidità, la bollidità è tipo la sapidità, la bollidità dell'aria.
2: Mi ricorda un pochino l'acqua della macchina, no? Quando si surriscalda, la bollidità.
1: Quello è molto pericoloso, state attenti automobilisti e automobiliste al surriscaldamento delle vostre auto, controllatemi sempre l'acqua prima di mettervi in viaggio, grazie.
2: C'è Marco del Trentino che ci dice che dalle sue parti c'è anche un nuovo tipo di crimine, il caluricidio.
1: Ah, il caluricidio. Beh, comunque la gente va fuori di testa questo clima, eh. Cioè, è usuale che uno sia un po' più nervosetto, che abbia così delle maggiori difficoltà anche nella socialità, no? E nell'essere pazienti, ecco. Ora, adesso, proprio caluricidio, arrivare al caluricidio, spero proprio di no, ecco, che non avremo bisogno di entrare anche dal punto di vista così legislativo e penale in una nuova forma di omicidio, ecco, questo ci auguriamo proprio di no, però insomma così rende ed cioè, effettivamente molti studi ci dicono questo, no?
2: Sì, ma
1: tu col caldo non sei più suscettibile.
2: Io sono suscettibile anche con il freddo in realtà.
1: Vabbè.
2: Però con il caldo particolarmente,
1: ecco,
2: però c'è chi ci ricorda che il caldo può anche cambiare la storia, perché per esempio quando Enea sbarca sul Lazio incontra la città di Alba Longa,
1: sì.
2: Se ci fossero stati i gradi di oggi sarebbe sbarcato a Afalonga.
1: Ti voglio molto bene, Maurizio Cuccini, e con Afalonga direi che la chiudiamo qui.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, baschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Walking in LA, estate da matti su Radio 2, siete in compagnia di Maurizio Guccini e Noemi Serracini.
1: Eccoli qua, presente.
0: Noemi, sai che a volte basta registrare qualcosa all'ufficio apposito e si diventa proprietari anche di una cosa che in realtà è di tutti?
1: Sì, cioè nel senso, qual è l'ufficio apposito?
0: Beh, l'ufficio brevetti, l'ufficio brevetti. Marchi.
1: Sì, cioè, io vado all'ufficio marchi, brevetti e divento proprietaria di cosa?
0: Ad esempio potresti diventare proprietaria del sole.
1: Ah, però...
0: Beh, qualcuno ci è riuscito perché una donna è convinta di essere proprio la proprietaria del sole e si difende dicendo l'ho registrato dal notaio.
1: A proposito di calve e di matti, dici tu, eh?
0: Beh, diciamo che in Spagna le temperature evidentemente sono così alte che una signora spagnola ha deciso proprio di presentarsi dal notaio con questa pretesa insolita e dice che esiste una legge che vieta agli stati di rivendicare la proprietà degli astri ma non ai singoli.
1: E quindi lei ha deciso di andare e dichiararsi proprietaria del sole e quindi niente, cioè cosa vuole fare lei col sole?
0: Ovviamente vuole trarne profitto.
1: Cioè?
0: Ha intenzione di far pagare una tassa sull'utilizzo del sole a tutta l'umanità.
1: Che carina.
0: Spinta ovviamente da sentimenti altruisti, prevede di destinare la metà dei profitti al governo spagnolo.
1: E poi?
0: Il 20% al fondo pensione del suo paese, vabbè. Il 10% alla ricerca di un altro 10% per affrontare il problema della fame nel mondo.
1: Vabbè, però insomma, non è che se lo tiene tutto per lei il profitto, lo reinveste in maniera, cioè come bene comune comunque, non è... Beh, io non ho niente in conto, cioè io glielo intesterei se si occupa pure del buco dell'ozono la signora, cioè se di questo sole poi ne fa anche, come dire, un investimento anche, cioè, che va anche al di là del sole.
0: Beh, diciamo che intanto però il 10% ha deciso di tenerselo per sé.
1: Va bene, ma gliel'hanno attestato o no? L'hanno semplicemente poi rinchiusa, la signora l'hanno fatto.
0: Io credo
1: PSO,
0: che probabilmente sia arrivata una sirena.
1: Forse sì, dai.
0: Con il notaio, appunto.
1: Mi sa di sì. Spero di sì, che sia arrivata la sirena e che l'abbiano così portata via dicendole: signora, il sole non lo può intestare, non se lo può intestare.
0: Tu ad esempio cosa vorresti registrare?
1: Cioè cosa mi vorrei intestare?
0: Esatto.
1: In questo momento la costa abruzzese, vorrei essere proprietaria di tutta la costa abruzzese.
0: Rocca di Mezzo, la Culcation.
1: No, lì è in Istria in montagna, invece voglio proprio la costa dei Trabocchi.

0: In Eugenia Care su Radio 2 con Noemi e Maurizio in questa estate da matti che da oggi cambia formazione, che vi accompagna con questo duo fino all'11 settembre. Adesso vogliamo giocare con voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio 2, ingaggiandovi proprio nell'indovinare il matto. Indovina il matto dell'estate da matti di oggi. È un gioco di cui io non ho capito assolutamente nulla, ma di cui invece Maurizio Cuccini e Donato Moscati sanno tutto.
1: Noi
0: adesso ve lo spiegano loro.
1: Noi semplicemente lanceremo degli indizi e voi da questi indizi dovrete indovinare di che persona parliamo, di quale personaggio
0: stiamo parlando. Vogliamo, diciamo, circoscrivere l'ambito almeno e dire che è un personaggio del mondo della musica, dell'arte, della letteratura, diciamo almeno l'ambito, dai, così aiutiamo i nostri amici che non vinceranno assolutamente nulla, ma il più veloce vincerà la possibilità, anzi riceverà in regalo la possibilità di fare una telefonata con noi. Pensa un po'.
1: Noi lanciamo subito gli indizi, diciamo che si tratta di un personaggio del mondo dell'arte.
0: Dell'arte, bene.
1: L'indizio numero uno è che si presentò a una conferenza con una tuta da palombaro.
0: Un bel matto questo.
1: L'indizio numero due, passeggiava per Parigi con un formichiere al guinzaglio.
0: Attenzione.
1: L'indizio numero tre, che forse è quello più importante, disegnò il logo delle Chupa Chups.
0: 3487 300 200, chi è questo personaggio appartenente al mondo dell'arte che ha fatto tra le tante queste tre cose matte, quindi velocemente ha passeggiato con un formichiere al guinzaglio, si è presentato a una riunione con la tuta da palombaro e l'ultima ha disegnato il logo di una nota marca di Lecca Lecca.

0: 19,9 minuti su Radio 2, state da matti in compagnia di Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Giustamente dopo i Blondi con Call Me abbiamo la call con il vincitore, anzi con la vincitrice, Noemi.
1: Che non è Debbie Harry però, ma è Lucrezia, Lucrezia dalla provincia di Savona. Buon pomeriggio Lucrezia, buonasera.
2: Buonasera, ciao.
0: Ciao.
1: Bravissima perché sei stata la più veloce a indovinare il personaggio tutto un po' matto, un po' strampalato, meraviglioso con cui abbiamo giocato oggi, che è Lucrezia?
2: Dalì.
1: Brava, è proprio lui, è proprio lui. Immaginati adesso una standing ovation per te da tutto il pubblico,
2: sì,
1: di...
2: Certo.
1: Di Radio 2. Dove sei precisamente, Lucrezia? Dacci delle coordinate.
2: Allora, sto tornando a casa da lavoro e mi trovo a Carcere precisamente, che è in provincia di Savona, nell'entroterra, neanche troppo lontano dal mare.
0: Tra l'altro Lucrezia sei stata velocissima perché sono arrivati veramente migliaia di messaggi.
1: È vero, un sacco di appassionati di Dalì evidentemente. Senti,
2: mi fa piacere, bene.
1: Bene, Lucrezia, lo sai che hai vinto questa chiacchierata con noi e quindi certo, però anche il diritto di augurare qualcosa per l'estate, magari a qualcuno a cui vuoi bene, a cui tieni, a cui devi dire qualcosa.
2: A tutti, io a auguro tutti una bellissima estate a tutti quanti, ce lo meritiamo tutti.
1: Eh sì, direi di sì. Tu sei già stata in vacanza, ci andrai, non ci andrai?
2: Non ancora, no, andrò un po' più avanti.
1: Ma sai già dove?
2: Sì, quest'anno restiamo in Italia, andiamo in Sardegna.
1: Ma che meraviglia, un'isola meravigliosa, Sardegna, sì, nord, sud, centro?
2: Nord, verso Stintino.
1: Ah, che bello, ma ci sei già stata? Sarà una...
2: Sì, in altre parti, non è la prima volta che vado in Sardegna, però è una parte, credo, di non aver mai visto e non vedo l'ora, ne ho bisogno proprio.
0: Ma qual è il tuo piatto preferito della Sardegna?
1: Giustamente, Maurizio...
2: Io il dolce che si chiama Seadas.
1: Vabbè, che buono, che meraviglia.
0: Un spettacolo.
1: La Seadas sì, sì, sì, è buonissima. Senti, prima di salutarci, vuoi lasciarci con la parola che per te indica il grande caldo? Un neologismo tuo, tutto tuo?
2: Mollami.
1: Vabbè, non è proprio un neologismo, però insomma,
0: no, ci sta, perché quando hai tanto caldo le persone ti abbracciano, tu gli dici mollami.
1: Ecco, mollaci, grande caldo. È un messaggio quello di Lucrezia per te, ecco. Mollaci.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su Radio 2 alle 19 e 16 minuti. È ancora un'estate da matti fino alle 20 con Noemi, con Maurizio, al suo primo giorno di conduzione su Radio 2, primo giorno di scuola. Infatti al 348 7 300 200 sono arrivati un sacco di benvenuto Maurizio.
1: Io ringrazio tutte le persone che ovviamente mi stanno salutando, mi stanno dando il benvenuto, ma soprattutto mi trovo benissimo in questi studi, mi trovo benissimo con voi.
0: Grazie, che carino Maurizio. È il primo giorno, però Maurizio, ti direi di aspettare di arrivare all'11 settembre. Dobbiamo, come dire, arriviamo a festeggiare il Ferragosto, quantomeno.
1: Sarà una lunga estate da matti.
0: Esatto, sarà una lunga estate da matti, in cui abbiamo chiesto di collaborare con noi per un nuovo termine da coniare insieme e da inventare per definire questa estate così calda, così incredibile. Siamo partiti dal Giappone, dove abbiamo detto che lo pronuncia solo Maurizio così bene, ma voglio provarci anch'io. Hanno inventato una nuova parola che è Kokushobi.
1: Kokushobi,
0: l'avevo detto male. Che
1: no, l'hai detta benissimo. Ma ci sono state parole comunque bellissime che i nostri ascoltatori
0: molte
1: hanno inviato.
0: Belle. Molte e molto belle. Adesso mi piacerebbe condividere con te, con i nostri ascoltatori, Maurizio, una notizia che mi ha lasciato veramente così, un po' stupita, un po' perplessa.
1: In realtà poi, se andiamo ad analizzare questa notizia, è molto simile al comportamento degli umani.
0: Ecco.
1: Attenzione, perché la scienza ha dimostrato che le termiti, se ascoltano hard rock, heavy metal o comunque musica molto ritmata con chitarre graffianti, amplificatori Marshall, eccetera eccetera,
0: gli AC/DC per dirti,
1: esatto,
0: sì. Che fanno le termiti?
1: Mangiano il legno,
0: ma lo mangiano più voracemente,
1: lo mangiano al doppio della velocità
0: con le vibrazioni del rock. Qui tu associ questo comportamento all'essere umano al buffet.
1: C'è una spiegazione scientifica che è molto simile in realtà a quello che facciamo noi, a quello che faccio io, a quello che forse fai anche tu, che fanno i nostri ascoltatori. Quando capitate che state mangiando a cena, a pranzo, e c'è un buffet, che cosa si fa solitamente? Si corre e si riempie il piatto il più possibile, perché abbiamo paura che gli altri possano finire
0: le cose che ci piacciono
1: a disposizione. Beh, che cosa succede? Le termiti non è che ascoltano la musica rock, semplicemente avvertono le vibrazioni.
0: No, pensa, io pensavo che ascoltassero e cantassero pure.
1: Io se fossi una termite veramente ascolterei i Deep Purple.
0: E invece no, loro con le vibrazioni si agitano, dicono adesso sta arrivando qualcuno,
1: esatto,
0: e mi si mangia tutta la cassa qui della chitarra, del tavolo, non so che mangiano, il legno.
1: Convinte che stia arrivando un altro esercito di termiti e quindi possano finire tutto il legno che è a loro disposizione.
0: Poverine, pensa con che ansia vivono le termiti, come noi, perché sono come noi le termiti.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: senti?
1: Fiamme negli occhi, coma cose, su Radio 2 alle 19:22 minuti ed è impossibile quando ci sono i coma cose non pensare alla fine di un amore.
2: D'altronde quando finisce un amore spesso le fiamme dagli occhi escono a prescindere.
1: Esatto.
2: Quindi
1: eh sì, insomma brucia un po' anche la fine, non solo l'amore, e così stiamo sempre in tema di cose che bollono, che bruciano,
2: che ardono.
1: Esatto, esattamente, e mi fanno venire in mente anche tutte quelle coppie della musica che a un certo punto sono scoppiate, perché forse, tu che dici, lavorare insieme a un certo punto porta a un punto di non ritorno, punto di rottura.
2: Ma d'altronde ci sono tante coppie della storia della musica che una volta che sono scoppiate poi dopo hanno avviato un'altra carriera magari anche più importante, anche
1: sì, oppure che non è detto che poi invece sia stata al livello di quella che avevano in coppia.
2: Esattamente, ce ne sono tante, per esempio Bob Dylan e Joan Baez.
1: Quella è stata una coppia stupenda, durata anche relativamente poco, però non sono stati insieme tantissimo loro,
2: non sono stati insieme
1: mai
2: Bob
1: ufficialmente
2: Dylan stava...
1: tra l'altro
2: sì, perché Bob Dylan stava con Susie Rotolo, tra l'altro la venne a trovare in Italia, c'è tutto l'aneddoto di Bob Dylan che viene al Folk Studio,
1: bellissimo,
2: eccetera eccetera, e loro si sono frequentati come amici, come amanti, poi sono tornati amici e poi ognuno ovviamente ha seguito la propria strada,
1: e loro hanno avuto due meravigliose, diverse ma meravigliose carriere. Vabbè, poi insomma Bob Dylan tra l'altro tornerà a fare concerti, è uscita da poco la notizia che lo rivedrà anche suonare anche qui in Italia. Ovviamente non li abbiamo detti per primi perché sarebbe stato troppo scontato,
2: la coppia Turner.
1: Ah no, io pensavo, vabbè, la coppia Turner, vabbè, stupendi, ma non sarebbero stati scontati loro dopo i coma cose. Cioè, chi è la coppia proprio che ti viene in mente?
2: Felicità.
1: Eh beh, Albano e Romina, loro, proprio loro, direi, no? Lì c'è un tema, cioè lì la loro carriera da solisti, secondo me, non è stata al pari della, ovviamente, della loro carriera in coppia, no? Cioè,
2: no, tra l'altro la loro presenza costante in televisione era una sicurezza per gli italiani.
1: Ma se quella è stata veramente una crisi di tutta l'Italia, quella, non è stata solo una crisi di coppia.
2: Hanno sofferto in tanti, tantissimi.
1: Abbiamo sofferto tutti. Poi giustamente tu hai citato Ike Turner e Tina Turner, che insomma quella è stata una coppia molto complicata, direi.
2: Complicatissima, a livelli artistici altissimi, ma anche insomma situazioni di coppia e di casa molto spiacevoli. Molto spiacevoli.
1: Poi lasciami citare Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.
2: È anche quella diciamo più recente.
1: Quella è stata una coppia insomma che ha fatto parecchio discutere e che a un certo punto così è finita.
2: Ha fatto discutere quando si sono messi insieme, ha fatto discutere anche quando si sono lasciati.
1: Perché, caro Maurizio, anche le migliori storie d'amore finiscono.

0: Phoenix Flexin, Rubbers, Estate da Matti su Rai Radio 2, siete con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Noemi, tra l'altro, stanno continuando ad arrivare numerosi messaggi su tutti i temi che abbiamo trattato.
1: È vero, anche i neologismi e anche chi fa dell'ironia e ci scrive al 3487-300-200 come Edoardo, questa sarà l'estate più fresca dei prossimi anni.
0: Beh, d'altronde, insomma, ci immaginiamo le tute da palombaro di Salvador Dalì.
1: Dici, però refrigeranti per provare a stemperare quello che ci aspetta, perché appunto con la tuta da palombaro, se no non credo che sopravviviamo.
0: Io per sicurezza nel frattempo sono andata ad ordinare quelle cabine giapponesi.
1: Sì, quelle costano, mi pare di aver letto, sui 9.000 euro. Avevano fatto un calcolo con la valuta europea.
0: Sono arrivato dopo di te, allora sei andata subito ad ordinare.
1: Certo, sono andata a vedere il costo, perché secondo me poteva essere...
0: Mi diceva che non erano disponibili, in effetti.
1: Sì, l'avevo prese tutte io. Però devo dire, questa cosa di immaginare delle cabine dove tu entri invece che per telefonare, per riportare la temperatura corporea a un livello ottimale a causa del grande caldo, è davvero una roba da fantascienza, no? Cioè, che ci potevamo immaginare pensando a un film distopico, e invece è qualcosa che è molto vicino alla nostra realtà ormai.
0: Beh, io ricordo quando andavamo alle elementari con gli amici, diciamo, ma ci possiamo chiudere in frigo?
1: Beh, quello sì, si faceva. Io un paio di notti l'ho messa la testa nel congelatore. È stato bellissimo. Arriva il momento di dare la linea al nostro giornale radio. Ne torniamo subito dopo qui con l'estate da matti, insieme a Maurizio, insieme a Noemi, per l'ultimo pezzettino di strada da fare insieme fino alle 20.
2: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: In studio Livio Frittella, buonasera. Folla e tanta commozione per l'ultimo saluto a Don Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio, lutto cittadino a Milano. Don Ciotti ci ha insegnato che Dio non abita nei tabernacoli d'oro, ma nelle strade fra chi lotta per sopravvivere. Ceuta, la strage degli annegati, sale a 88 il numero dei giovani morti cercando di arrivare a nuoto nell'ex club spagnola. Madrid attacca il governo italiano, sospendendo Schengen non è stato all'altezza della situazione. Il Viminale replica, da noi arrivi dimezzati. Uccide un uomo scambiandolo per il nuovo compagno della sua ex, ma era uno sconosciuto, l'aveva aiutato a trovare la strada. La donna salvata da alcuni passanti, fermato l'omicida. Infine lo sport e calciomercato, a metà della sessione estiva è tempo di bilanci. A Milano dunque l'ultimo omaggio a Don Antonio Mazzi fra canti, ricordi e molta emozione. Poi la salma del sacerdote, fondatore di Exodus, è stata tumulata a Maguzzano sulla sponda bresciana del Garda, nel cimitero dell'abbazia dove aveva studiato da ragazzo.
5: Alle 3 del pomeriggio arriva il carro funebre davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'applauso per Don Antonio Mazzi. Fuori e dentro la chiesa c'è gente che ha atteso ore sotto al sole per esserci.
6: Tutte le volte che lo vedevo mi teneva il cuore.
7: Io l'ho sempre visto in televisione. Era un prete, diciamo prete.
5: Il fondatore della comunità Exodus, nata oltre 40 anni fa per offrire una seconda opportunità alle vittime di tossicodipendenza e disagio, si è spento a 96 anni venerdì.
8: Una figura di prete semplice, tosto, come diceva lui, e provocatore.
5: Oggi a Milano è lutto cittadino, il sindaco Sala.
9: Non conosceva, in questo lo invidiavo, il politically correct. Era molto diretto e sapeva cosa fare per ottenere le cose. Poi nei rapporti con la pubblica amministrazione era un osso duro.
5: Alcuni consiglieri di Milano hanno già proposto per Don Mazzi un posto nel famedio del cimitero monumentale. Il sindaco ha detto che appoggerà la proposta, ma la priorità ora è capire come fare andare avanti la sua missione. Milano, Laura Troia, GR2.
4: A Ceuta, l'ex club spagnola sulle coste africane, è rientrata l'emergenza più grave dopo l'arrivo venerdì scorso di 60.000 migranti, quasi tutti tornati in Marocco. E si conferma la strage degli annegati durante la traversata a nuoto.
10: Nell'enclave la situazione appare sotto controllo, ma l'emergenza non è finita. Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. La comunità di Ceuta è ancora scossa, mentre le autorità aggiornano il bilancio delle vittime. Sarebbero 88 i morti annegati cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia di Tarajal. La barriera galleggiante di 500 metri installata sabato sulla diga per ora blocca gli arrivi via mare e a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Álvarez, che oggi serviva un'Europa unita, e invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR2.
11: Alle parole del ministro spagnolo all'Italia, accusata di scarsa solidarietà sulla vicenda di Ceuta e stigmatizzata perché in passato ha vissuto a Lampedusa inondazioni, per così dire, di immigrati irregolari, ha replicato il Viminale. Dall'inizio dell'anno ha scritto: gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023. Quanto accaduto a Ceuta sarà al centro della videoconferenza fra i ministri dell'interno europei che si terrà domani. Sul tavolo anche l'ipotesi di una sospensione momentanea del trattato di Schengen, che prevede la libera circolazione all'interno delle frontiere dell'Unione Europea.
12: La notifica alla Commissione Europea alla fine è arrivata. L'Italia ha comunicato la sospensione del trattato di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna fino al 1 settembre. Nessun altro paese al momento ha preso questa decisione per la crisi di Ceuta, ma ci sono in tutto 8 sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi sulla rotta balcanica. La migrazione è una sfida europea, ha detto Ursula von der Leyen, scrivendo al premier spagnolo Sanchez. La solidarietà è fondamentale. L'Europa è pronta a raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. Di questo si è parlato nel pomeriggio nella riunione degli ambasciatori dei 27. Bruxelles valuta la proposta di allestire centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Un tema che sarà affrontato domani nel vertice dei ministri degli interni europei convocato per rispondere alla crisi di Ceuta, ma si dovrà capire come reperire le risorse economiche e in quali paesi realizzare i centri. Si discute di Ruanda, Uganda e Montenegro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
11: Secondo il rapporto Istat sulle migrazioni interne e internazionali, pubblicato oggi, in Italia arrivano meno stranieri, ma diminuisce anche il numero degli italiani che vanno a vivere all'estero.
13: È un paese in cui la mobilità sta cambiando sempre di più. Nel 2025 gli italiani che hanno deciso di espatriare sono stati 30.000 in meno rispetto all'anno precedente. A diminuire sono anche le migrazioni dall'estero, che complessivamente scendono da 452.000 a 440.000. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani che quelli stranieri, mentre a crescere di quasi il 50% sono gli ingressi regolari dal Marocco. A spostarsi all'interno del nostro paese sono sempre più i giovani. La perdita più grande nel mezzogiorno. Tra il 2019 e il 2025 sono andati via 150.000 laureati di 25-34 anni. Di questi, 122.000 si sono trasferiti al centro-nord. A livello nazionale, il saldo migratorio dei giovani laureati è però positivo. Nel periodo 2019-2024 sono 10.000 in più. L'arrivo di 88.000 laureati stranieri compensa la perdita di quelli italiani, meno 78.000. Maria Cristina Cusumano, GR2.
11: Parliamo adesso della drammatica vicenda di Federico Venco, 36 anni, morto per aver aiutato una sconosciuta, travolto e ucciso ieri sera a Somma Lombardo, in provincia di Varese, perché scambiato per un'altra persona. Per il suo omicidio arrestato un 43enne.
14: Sarà interrogato domattina nel carcere di Busto Arsizio Mirko Bertellini, 44 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente Federico Venco, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente. Federico si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, accostata sul ciglio della strada. Aveva perso il telefonino, doveva raggiungere l'ex compagno Bertellini per un appuntamento, l'ultimo dopo la fine della loro relazione. Federico si è offerto di accompagnarla, un gesto di altruismo. terrorismo pagato con la vita. In località Maddalena, Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato in macchina di proposito. Federico Venco è morto sul colpo, sotto shock la comunità di Samarate, dove il ragazzo, ben voluto da tutti, viveva con la famiglia, molto conosciuta in paese. Il padre, morto nel 2010 in montagna, era stato sindaco. Bertellini è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Da Varese per il GR2, Elena Scarrone.
11: Indagini in corso per ricostruire la dinamica del tragico incidente di domenica sulla statale Terni Rieti. 6 i morti, decine i feriti.
15: Potrebbe essere ancora un bilancio provvisorio. Tra le vittime i coniugi Giampiero Colasanti, 68 anni, e Daniela Bellanca, 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un pullman. Tra i passeggeri del bus sono morti Federico Romualdi, 49 anni, Stefania Laurenzi, 49 anni, Paolo Cosci, 51 anni, morto in ospedale insieme alla sua compagna Graziella Baldi. Tra le vittime i coniugi Giampiero Colasanti, 68 anni, e Daniela Bellanca, 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un pullman. Tra i passeggeri del bus sono morti Federico Romualdi, 49 anni, Stefania Laurenzi, 49 anni, Paolo Cosci, 51 anni, morto in ospedale insieme alla sua compagna Graziella Baldini. Il commento di Stefania Proietti.

0: La prima ricostruzione, il conducente del camper avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman. Da capire se l'uomo possa aver avuto un malore o azzardato un sorpasso. Simona Decina, GR2.
1: E adesso rivolgiamo l'attenzione all'ex Ilva. Oggi sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto. La protesta dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato lo stop dell'area caldo entro fine ottobre. I sindacati annunciano nuove agitazioni se non arriveranno risposte dal governo. Domattina è previsto un incontro al Ministero delle Imprese con le organizzazioni sindacali. La settimana rovente dell'Italia, oggi e domani sono 25 le città con bollino rosso per temperature molto oltre le medie stagionali del passato. A fine settimana prevista una lieve attenuazione, i valori resteranno al di sopra della norma, ma le massime non dovrebbero superare i 34-35 gradi, meno estremi rispetto al 39 di questi giorni. Non si vede comunque un vero cambio di passo almeno fino a Ferragosto, dopo possiamo almeno sperare nel leggero declino fisiologico della stagione. E ora la musica con il tour di Niccolò Fabi che prosegue negli anfiteatri e nelle rassegne estive. Stasera in Puglia il cantautore romano chiude con il suo concerto il cartellone 2026 del Festival Festa Ambiente Sud.
2: Dopo i concerti al Forte di Barda e al Vittoriale a Gardone Riviera, Niccolò Fabi arriva a Festa Ambiente Sud. Sul palco in questi giorni ha omaggiato Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar, morto in un incidente in moto vicino Dublino. Ha ricordato la sua gentilezza e la sua semplicità.
3: Per noi che suoniamo la chitarra e cantiamo le canzoni, è stato da veramente qualcuno che ci ha insegnato qualcosa. Pensiero per lui.
2: Stasera Niccolò Fabi suonerà in un'atmosfera speciale e spirituale, il convento dei Cappuccini di Vico del Gargano, sempre privilegiando la libertà di guardare il pubblico negli occhi. Libertà negli occhi è il titolo dell'ultimo album uscito lo scorso anno e registrato in una baita di montagna in Val di Sole, in Trentino.
4: La speranza che avevo che le canzoni fossero assolutamente prive di malizia, figlie di un momento di gioia. Io so che la gioia non è al centro spesso delle cose che qui racconto, ma era gioioso il modo in cui noi l'abbiamo raccontato.
2: L'amore torna. Timiso Ara Pinto, GR2.
1: In chiusura lo sport, a metà della sessione estiva di calciomercato è tempo di bilanci. Ai nostri microfoni il commento dell'ex direttore sportivo di Roma e Fiorentina Fabrizio Lucchesi.
5: Io credo che sia un lavoro parziale un po' per tutti. Il Mondiale ha anticipato un po' il mercato, poi c'è stato 2 settimane di pausa e adesso qualche colpo potrebbe arrivare. Credo che ancora il gap con l'Inter non sia stato colmato da nessuna delle concorrenti.
6: Fabrizio Lucchesi, da Dragusin ad Attà, la Fiorentina ha già piazzato 7 colpi.
5: Si è mosso veramente molto bene la Fiorentina, Paratici, come coloro i quali hanno pensato a fare e poi anche a dismettere, con un'aggressività che non mi aspettavo.
6: Il Como, tenuto Nico Paz, se arrivasse Moise Kean potrebbe puntare allo scudetto?
5: No, non credo che abbia raggiunto ancora questo livello, ma si sta parlando di una realtà importante con possibilità finanziarie, ma non solo.
6: Gasperini e la Roma, dopo Castro e il greco Kourielakis, aspettano altri rinforzi.
5: Sì, lo dice anche lui, è un mercato anche loro che è iniziato tardi, avevano qualche problema con qualche rinnovo, risolto quello, per gradi stanno andando avanti. C'è da capire quali saranno i limiti sul piano finanziario per un allestimento di una rosa che come obiettivo dovrebbe avere quello di un posto stabile in Champions League.
6: Jacopo Barlotti, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Francesco Pionaglieri e Adriano Lippi. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea adesso torna a Matti da Legare e da Livio Fettella. Buon ascolto a tutti.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima
8: piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con

eventi, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Smuggles, Video Kill the Radio Star su Radio 2 alle 19:48 minuti insieme a Noemi, insieme a Maurizio. Vi ricorderete forse che questo è stato il primo pezzo mandato in onda da MTV quando si sono accese le luci della televisione, dell'allora prima televisione di video musicali. Il primo video era proprio di questa canzone intramontabile, appunto Video Kill the Radio Star. Era il 1981, MTV che poi si sarebbe accesa anche in Italia negli anni 90, 1997, a settembre del 1997, per poi spegnersi definitivamente recentemente.
1: Sì, abbiamo trascorso l'adolescenza dopo scuola a tornare a vedere i video musicali su MTV, ma soprattutto ad aspettare anche quei cartoni animati che non arrivavano in Italia.
0: È vero, e a un certo punto però sono arrivati, approdati anche da noi. Tra i video musicali per esempio di MTV ce n'è qualcuno che tu ricordi in particolare, che ti piaceva o che aspettavi?
1: Ma io ricordo il primo video musicale proprio che vidi, ricordo Tracy Chapman.
0: Ah, wow!
1: Il primo, io ricordo che stavo lì davanti a MTV, dico vediamo MTV che cosa trasmette Tracy Chapman.
0: E c'era lei, che meraviglia. E i VJ, questa nuova realtà, questa TV che in qualche modo si faceva un po' anche raro, e che è quello che facciamo, che abbiamo poi ripreso anche noi con la visual sul canale 202 del digitale terrestre, che è dove appunto ci potete seguire se volete anche in video. E salutiamo nuovamente la nostra Valentina Galli che è appunto alla regia. Dunque noi abbiamo un'usanza, adesso vogliamo lanciare un'usanza con voi ascoltatori e ascoltatrici di Estate da Matti, chiudere in una maniera così un po' felice, lasciandoci, cercheremo di lasciarci prima della chiusura di ogni puntata con una happy ending.
1: Happy ending. Attenzione, perché io quando ho letto questa rubrica, chiamiamola così, un attimino mi sono preoccupato.
0: Cioè, tu che hai pensato?
1: No, io non ho pensato nulla, però happy ending, insomma, diciamo che se apriamo le cronache dei giornali di internet, happy ending. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Torniamo
1: all'happy ending. Dai, torniamo alla notizia felice.
0: La notizia felice ve la diamo subito dopo Peggy Gou. Vi daremo anche la notizia felice, che non è quello che state pensando voi, però.

0: La voce di Peggy Goo su Radio 2 si vocifera, e anche Linda Gritelli è dietro questa notizia, questo gossip, che Berrettini e Peggy Goo abbiano una storia, una relazione. Non sappiamo se è vero, non hanno confermato, ma adesso indagheremo.
1: Giustamente si parla di happy ending.
0: Potrebbe essere un lieto fine, certo.
1: Sì, un lieto presente, quantomeno.
0: Un lieto presente, sicuramente, per entrambi. Una notizia lieto fine, quella con la quale vi vogliamo vogliamo chiudere questa prima puntata insieme di Estate da Matti, ci arriva dalla Sicilia.
1: Happy ending, abbiamo detto, giusto?
0: Sì, esatto. Vedo che insisti molto su questo happy ending.
1: Io vorrei sapere Puccini, qual è questo happy ending.
0: Allora, Annoto, la notizia è che Annoto è una notizia che riguarda anche il nuoto, pensa, Annoto. Queste sono le finezze di Donato
1: Perdonatemi,
0: Moscati.
1: Posso lasciare lo studio dopo questa?
0: Allora, sono le finezze, queste di Donato Moscati, il nostro redattore, autore, non per tutti, mi rendo conto. Comunque, Annoto si nuota nella piscina di una famiglia che ha aperto le porte di casa e del proprio giardino per tutti quelli che non possono andare al mare, che non possono permettersi di andare nelle piscine a pagamento. Questa famigliola deliziosa, la famiglia di Salvatore Calvo, ha detto: venite da noi. E lui, insieme a Desiree, alla figlia, respiri piano per non fare rumore,
1: Alba Chiara,
0: la figlia che si chiama Alba Chiara, ha deciso di aprire appunto la propria piscina privata a tutte quelle famiglie che hanno così hanno bisogno di rinfrescarsi, di far divertire i propri bimbi, e che in questo modo possono anche godersi un pochino di più l'estate. Ma non è un atto di grande generosità?
1: Ma guarda, tra l'altro è garantita anche la sicurezza, nessuno potrà scomparire in quelle acque perché il proprietario ha il brevetto di bagnino.
0: Oh, perfetto, meglio di così.
1: Tranne Diodato, fino a farci scomparire.

0: matti su Diodato fino a farci scomparire, e scompariremo così anche noi in dissolvenza, caro Maurizio Cuccini.
1: Lo faremo immediatamente, grazie a tutta la nostra squadra dietro al vetro. Ci sentiamo domani e ci vediamo domani alle 18. Estate da matti, Noemi Serracini e Maurizio Cuccini.
0: A domani, ciao! Radio 2.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: 2-2. A me piace mangiar bene.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini.
10: Meteorati.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo stabile con poche nuvi, salvo residui addensamenti e cumuliformi più consistenti su Alpi e Appennini, con isolati piovaschi o temporali in rapido assorbimento dalla notte. Domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone è previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro. Centro-sud con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando coda tra Bivio A1, inizio con Planare Piacenza, Casal Pusterlengo in direzione di Milano. A9 Lainate Como Chiasso tra Origio e Saronno verso Como, segnalati pedoni. A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio A1, variante di valico verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Anche tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma il traffico è rallentato per via del traffico intenso, mentre sulla A92 Genova-Roma tra Bivio A12 la Roma Fiumicino e in direzione Fregene c'è un incendio. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Empoli Est verso Firenze il traffico è rallentato. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli c'è un veicolo in fiamme. Sulla Catania-Siracusa il traffico è bloccato 4 km dopo Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: dottor Scotti. Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Verde, viaggiare informati.
1: 21:59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove c'è coda in quanto è in corso il ripristino di un incidente tra Bivio e A1, inizio con Planare Piacenza, Casal Pusterlengo in direzione di Milano. A8 Milano-Varese, tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese, la coda è per lavori. Sulla A1, tra Nodo A1 Cerra Fragola e Bivio A1 a 16 Napoli-Canosa verso Napoli, la coda è per lavori. Sulla A5 Torino-Courmayeur-Pio, tra Pont San Martin e svincolo Aosta Est, non superare i 110 km orari in autostrada in caso di pioggia. Come sempre, sulla viabilità ordinaria, sulla statale 9 via Emilia c'è una corsia chiusa per incidente dopo Castel San Pietro in direzione di Rimini. Sulla statale 162 della Valle Caudina il traffico è rallentato in direzione di Arienzo. E qui ci fermiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Puzzle.
4: Ma bentornati a Radio 2 Puzzle, la trasmissione che ormai lo sapete, scompone e ricompone la realtà. Il mio primo buonasera va a Riccardo Panzetta.
5: Buonasera a te, Giodia Livernini. Questa sera sono on fire, sono
4: sì?
5: prontissimo.
4: Sei super pronto?
5: Il motore sta rombando.
4: Sei carico?
5: Carichissimo.
4: Secondo me sei carico perché il tassello del puzzle è un tassello che tocca tutti quanti, eh?
5: Moltissimo.
4: Come del resto tutti i tasselli del puzzle toccano, perché sono momenti di vita quotidiana che noi poi raccontiamo nello stile di puzzle. Però quello di oggi devo dire che è particolarmente
5: perché lo viviamo e lo subiamo un po'
4: è
5: tutti.
4: È vero. E allora di cosa parleremo? Ve lo sveleremo tra poco. Intanto salutiamo in regia Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica Simone Dell'Orca, e vi terremo compagnia anche questa sera con Puzzle su Rai Radio 2.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta e Jody Alivernini.
1: È una trasmissione per cuori forti questa, anche per timpani d'acciaio. Vogliamo dimostrare come nello spazio di una giornata tipo ci sia molto da scoprire. Ogni momento è denso di storie, più di quanto i nostri occhi sappiano vedere. Dopo aver trascorso il primo tempo della giornata in casa, in questa famigerata giornata tipo che stiamo scomponendo, ci siamo risvegliati, abbiamo avuto il primo impatto con la città e adesso è arrivato il momento di andare al lavoro.
0: Andare a lavorare, bisogna andare a lavorare, e il lavoro insomma è sicuramente un tema che accende un po' tutti. Ci si può andare con entusiasmo solo per timbrare il cartellino, può essere manuale o intellettuale, ben pagato, poco pagato, ci nobilita, ci debilita allo stesso tempo, può essere simbolo di riscatto e virtù, di eccellenza, ma anche di sfruttamento, di stress, insomma ce ne sono tante di cose da dire sul lavoro.
1: E comunque sì, il lavoro è una parte fondamentale delle nostre vite e anche della società che ci siamo costruiti. Stasera cercheremo di osservarlo e di approfondirlo in tutte le sue sfaccettature, come solo noi di Radio 2 Puzzle siamo in grado di fare.
0: Allora, siete pronti? Il lavoro è la sesta tessera del nostro puzzle. Ormai per chi ci segue da tempo avrà imparato a capire che questo programma, composto da Riccardo Panzetta, Jody Alivernini, poi avremo il nostro tassello, quello lasso nella manica che tireremo giù.
1: Il nostro Alessandro Berrettoni.
0: Che a un certo punto ci darà altre delucidazioni sul mondo del lavoro. E questo programma vuole cercare di andare a valorizzare un po' i momenti di vita quotidiana che ci passano così inosservati. Oddio, il lavoro neanche tanto inosservato, ma quante ne sappiamo sul mondo del lavoro?
1: Guarda,
0: quante ne possiamo scoprire. Lo faremo questa sera su Radio 2, Radio 2 Puzzle.

Human Lovers insieme a Manny Hoffman, Starlight su Radio 2 a parlare di lavoro questa sera, Radio 2 Puzzle. E se prendessimo per esempio la DeLorean di Ritorno al Futuro per fare un viaggio indietro nel tempo, scopriremmo che il passato brulicava di lavori che poi si sono in realtà estinti.

0: Parliamo di lavori che oggi sembrano assurdi, no? Però un tempo erano normalissimi, giusto Riccardo?
1: Addirittura indispensabili, ma poi sono stati cancellati dalla tecnologia, dal progresso o dal cambiamento delle abitudini. Uno di questi era il lampionaio, che ogni sera percorreva le strade della città e con una lunga asta per accendere uno dopo l'altro i lampioni del gas.
0: Certo.
1: E all'alba rifaceva lo stesso percorso per spegnerli, un lavoro chiaramente sepolto dall'elettricità.
0: Via, finito così. Abbiamo detto addio anche al centralinista prima dei cellulari, c'era qualcuno che collegava manualmente i cavi in enormi pannelli, rendendo possibili ovviamente le telefonate. Se volevi parlare con una persona passavi letteralmente dalle sue mani, funzionava così.
1: Poi c'era il lattaio che ogni mattina lasciava le bottiglie di latte davanti alle porte di casa o usava quella che si chiamava la milk door, cioè la porta del latte, una piccola nicchia nel muro, di solito vicino alla cucina, che aveva due porticine, una all'esterno e una all'interno dell'abitazione, quindi permetteva al fattorino di consegnare il latte senza che qualcuno dovesse materialmente aprire la porta di casa.
0: Poi c'era il tipografo, il riparatore di macchine da scrivere o il casellante ferroviario che azionava a mano gli scambi e i passaggi a livello, per non parlare poi di quei mestieri così curiosi da sembrare quasi inventati.
1: Per esempio, in Inghilterra esisteva la sveglia umana, cioè erano persone pagate per andare a svegliare gli operai prima dell'alba. Bussavano ai vetri con una lunga canna di bambù oppure lanciavano piselli secchi con una cerbottana finché qualcuno non si affacciava alla finestra e magari li corcava pure de botte. Perché, ma che diamine, sto a dormire.
0: Io li immagino con questa canna di bambù che battono sulle persiane. Ti vuoi svegliare?
1: Qualcosa pensa con i piselli secchi lanciati con la fionda.
0: Che bel risveglio. Altro che smartphone e sveglie intelligenti. Più nobile era il lavoro del lettore di fabbrica nelle manifatture di tabacco di Cuba, ma anche in alcune industrie europee. Un uomo leggeva giornali, romanzi, racconti ad alta voce mentre gli operai lavoravano. Era un modo per informare, per intrattenere, per rendere meno pesanti le giornate di lavoro che duravano magari anche 10 o 12 ore. Una specie, insomma, di podcast live. Un po' quello che fa Radio 2 Puzzle.
1: Non male. Comunque è più complicata la vita dei raccoglitori di sanguisughe che andavano a caccia dei vermi golosi di sangue per venderle ai medici, che per secoli hanno utilizzato le sanguisughe come strumento terapeutico insostituibile.
0: Nei bowling lavoravano invece i pin boys, incaricati di rimettere in piedi i birilli dopo ogni strike. Nessuno di questi lavori sembrava destinato a sparire, erano normali, erano lavori ordinari. Poi nel giro di pochi anni sono stati sostituiti da una macchina, da un software oppure insomma da nuove abitudini.
1: Ma sì, Jody, il mondo si è riadattato ogni volta, le persone si sono adeguate, hanno trovato nuovi mestieri, è un processo comune anche prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale. Cambierà per sempre il lavoro? Non lo sappiamo. Quali saranno i mestieri del futuro?
0: Lo scopriremo tra poco su Radio 2 questa sera con Riccardo Panzetta, Jody Alivernini, subito Bird, sempre più in alto.

0: Radio 2 Puzzle, il programma che compone e scompone tasselli di vita quotidiana, momenti di vita quotidiana. Stiamo parlando del lavoro questa sera e ci eravamo lasciati un po' con i lavori del futuro, chissà quali saranno, magari sono quelle che oggi ci sembrano strane, no? O che nemmeno immaginiamo, e che tra 10 anni potrebbero essere invece di ordinaria amministrazione, quei mestieri là, ecco.
1: Sì, perché il World Economic Forum stima che entro il 2030 nasceranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro nel mondo. Chiaramente altri spariranno, ai noi, e molti lavori saranno trasformati o sostituiti. Alcuni mestieri del futuro già li conosciamo: abbiamo lo specialista in intelligenza artificiale, sì, l'esperto di cyber security, gli ingegneri robotici, il tecnico dei veicoli elettrici, ma ce ne sono tanti altri che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza.

0: E come canta del resto con la pesce, ma io lavoro per non stare con te. Un esito della rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere la nascita, per esempio, di progettisti di gemelli digitali. Qual è il loro compito? È quello di costruire una copia virtuale di una fabbrica, di un ponte, di un ospedale, addirittura di un'intera città, una replica digitale che permetterà di simulare problemi, prevedere guasti e testare soluzioni prima ancora di intervenire proprio nella realtà.
1: Oppure c'è l'addestratore di intelligenze artificiali, cioè la persona che insegna i sistemi di AI a ragionare meglio, a evitare errori, a riconoscere i pregiudizi e a dialogare con gli esseri umani. Ancora, con l'intelligenza artificiale nasceranno figure un po' ibride, come i consulenti di etica dell'intelligenza artificiale, cioè chiamati a stabilire se un algoritmo sta prendendo decisioni corrette oppure un po' discriminatorie.
0: Oppure ci sono gli specialisti nella rimozione dei detriti spaziali, perché intorno alla Terra orbitano ormai decine di migliaia di frammenti che rappresentano anche un rischio crescente per i satelliti, per le missioni spaziali. Insomma, molti dei lavori del futuro probabilmente non sono ancora stati inventati. Pensate, a 30 anni fa nessuno avrebbe immaginato, per esempio, lo sviluppatore di app, il creator digitale, il social media manager. Ecco, queste figure non c'erano tanti anni fa.
1: Ma Jody, più che chiederci che lavoro faremo fra 20 anni, dovremmo chiederci se saremo pronti a reinventarci, a rimetterci alla prova. Certo. A non smettere mai di imparare. Ma poi davvero l'intelligenza artificiale farà davvero sparire, ecco, milioni di posti di lavoro?
0: Il domandone.
1: Non così in fretta. A suggerirlo sono diversi casi recenti. Mentre aziende come Block, Cloudflare hanno tagliato migliaia di dipendenti puntando tutto sull'intelligenza artificiale, altre sono state costrette a fare marcia indietro. Ford, ad esempio, ha riassunto centinaia di ingegneri perché i sistemi automatizzati non riuscivano a risolvere i problemi di qualità. E la Commonwealth Bank australiana ha reintegrato degli operatori che erano stati sostituiti da un chatbot che si era rivelato poi inefficace.
0: E quindi, insomma, più che sostituire completamente i lavori, l'intelligenza artificiale spingerà le persone a modificare e integrare le loro competenze. Ah, questa ci piace, eh?
1: Già mi sto scaldando.
0: I Doors.

0: Radio 2 Puzzle, così a incorniciare un tema che ci riguarda tutti. Il lavoro, che detta così mette un po' paura, eh?
1: Senti questo rumorino, lo senti questo tintinnio?
0: Questo tintinnio del denaro, delle monetine. Le monetine non ci facciamo niente, Riccardo.
1: No,
0: eh?
1: Lascia
0: io
1: fare.
0: Voglio sentire il rumore della carta.
1: Che siano i piccioli, i denari, i sordi, i talleri, chiamali come vuoi. Ma chi lavora sì. Aspetta premio, cioè ogni attività è legata al suo ritorno economico, cara, lo stipendio.
0: Ecco.
1: E la storia delle retribuzioni è a suo modo sorprendente.

0: Quando non esistevano banconote e monete, il lavoro veniva pagato con il baratto, cara Jody. Io coltivavo il grano, tu allevavi pecore e scambiavamo quello che avevamo.
1: Semplice, era molto semplice. Nel corso dei secoli poi alcune merci sono diventate così preziose da essere usate come una specie appunto di moneta. Una delle più importanti era il sale. Oggi costa pochi euro al chilo, ma per migliaia di anni è stato fondamentale. Serviva a conservare gli alimenti quando i frigoriferi erano ancora impensabili ed era così prezioso da alimentare commerci, guerre e intere città. Non a caso la parola salario deriva proprio dal latino salarium, come tu insegni, Riccardo Panzetta.
0: Certo, tutti i martedì lo insegno
1: in
0: questo.
1: Latino, no? Anche se gli storici precisano che i soldati romani non venivano pagati con sacchi di sale, come racconta una leggenda molto diffusa, ma è più probabile che ricevessero un'indennità collegata al suo acquisto.
0: Ma poi arrivarono le monete d'oro, l'argento, che rivoluzionarono il commercio, ma non sempre lo stipendio era denaro sonante. Nel Medioevo, ad esempio, cavalieri, funzionari, uomini d'arme potevano essere ricompensati con le terre, con feudi, con rendite. Per secoli una parte della paga arrivava in natura: vitto, alloggio, legna d'ardere, vestiti, raccolti. Chi lavorava come domestico, bracciante o garzone veniva ripagato banalmente con un letto per dormire e cibo da mettere in tavola. Solo con la rivoluzione industriale arrivò la busta paga come la conosciamo oggi, prima in contanti, poi con assegni e infine con il bonifico.
1: Ma anche il modo di essere pagati continua ad evolversi. Oggi molte aziende affiancano allo stipendio i cosiddetti fringe benefit, buoni pasto, assicurazioni sanitarie, auto aziendali, corsi di formazione, premi di produttività o bonus legati ai risultati. In alcuni settori una parte della retribuzione può arrivare anche sotto forma di appunto azioni dell'azienda.
0: E poi c'è la frontiera più recente, le criptovalute. Alcune società internazionali consentono già ai dipendenti di ricevere una parte dello stipendio in bitcoin o in altre valute digitali.
1: Una forma di pagamento ancora più alternativa alle forme di formaggio. In Italia vengono utilizzate come garanzia per ottenere un prestito. La storica azienda casearia Brazzale ha raccolto 10 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e Cherry Bank grazie a una nuova normativa.
0: E il meccanismo, che si chiama destocking, consente alle imprese di trasformare il valore del magazzino in liquidità senza attendere la vendita dei prodotti. Nel caso di Brazzale la garanzia è rappresentata appunto dal formaggio.
1: Ecco, una forma di formaggio la consegniamo anche a Madonna, così
0: per la pagherò con del pecorino.
1: Per omaggiarla del nuovo singolo, il nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare questa sera su Radio 2, Densiteria, Madonna.

0: il suo timbro, ecco, ogni volta ci conquista, ci dà la carica giusta per affrontare anche il lavoro, perché magari uno la mattina si sveglia con una canzone del genere e già insomma è un po' più motivato. Di lavoro stiamo parlando questa sera a Radio 2 Puzzle, però Riccardo, è arrivato qualcuno qui in studio?
1: Beh, sai, come ogni puntata c'è un asso nella manica da estrarre e noi lo abbiamo appena fatto e abbiamo con noi Alessandro Berretti.
2: Ciao ragazzi,
0: buonasera.
2: Che piacere essere qui anche stasera.
0: Anche per noi.
2: E Jody, se pensi che il tuo lavoro sia strano, beh, devi aspettare un attimo che te ne racconto io di ben
0: più strani.
2: Altri? Perché nel mondo esistono professioni talmente insolite che sembrano inventate e invece sono reali.

0: Giappone, per esempio, gli Oshiya nelle ore di punta vanno appunto a lavorare, e vanno a lavorare nella metropolitana perché spingono le persone dentro la metropolitana, appunto, gli aiutano i passeggeri a entrare in vagoni così affollati da permettere alle porte di chiudersi. Senza di loro le porte non si chiudono.
1: È vero, perché ci sono un sacco di video anche sui social dove si vedono spingitori di persone.
2: Lo spingevano.
1: E poi che cosa c'è? Ci sono gli assaggiatori di cibo per animali.
0: Questi sono,
1: vero?
0: I miei preferiti. Esistono davvero. Le grandi aziende che producono bocconcini e croccantini hanno a loro disposizione una serie di professionisti dagli stomaci evidentemente d'acciaio, che assaggiano croccantini e bocconcini appunto per valutare consistenza, aroma, sapore prima che vengano messi in commercio.
2: E invece negli Stati Uniti cosa avviene?
0: Beh, non si fanno mancare niente, ovviamente. C'è chi si guadagna da vivere immergendosi ad esempio nei laghetti dei campi da golf, probabilmente anche in quelli di Trump. Sono i cosiddetti sub-raccattapalle, che recuperano le migliaia di palline che finiscono in acqua durante le sessioni di golf, le puliscono e poi le rivendono, riescono a recuperarne anche migliaia in una sola giornata, chissà quanti soldi poi ci tirano su.
2: Senti invece, Alessandro, ma per noi che siamo tristi, isolati, abbiamo bisogno di un abbraccio, abbiamo bisogno di una carezza, che si può fare?
0: Anche per te c'è qualcuno pronto ad abbracciarti, ma lo devi pagare però, è l'abbracciatore professionista che si trova in diversi paesi, non in Italia. Si prenota una seduta, si paga e si riceve appunto un abbraccio, un momento di conforto, ma occhio, perché non ci sono implicazioni romantiche o sessuali,
1: niente, proprio. Senti, così arido.
2: Ma se invece mi metto in qualche situazione un po' compromettente,
1: ma
2: un
1: che
2: po'
1: intenzioni
2: di...
1: hai?
2: Lascia fare, che non si sa mai nella vita. Ma se dovessi avere qualche problemino, no, me la devo un po' scappottare, che faccio?
0: Non ti preoccupare, vai in Giappone, dove troverai i cosiddetti, così si chiamano, fornitori di alibi. Ci sono agenzie che organizzano finte riunioni di lavoro, telefonate, meeting strategici, aiutano i loro clienti a giustificare ritardi, assenze o qualsiasi tipo di situazione, diciamo, imbarazzante, appunto.
1: Insomma, ce ne sono di lavori strani nel mondo, ma poi ancora che cosa c'è?
0: Jody, allora, c'è uno che forse non, sì, è strano, ma soprattutto è divertente.
1: Sì?
0: Il tester di scivoli d'acqua.
1: Cioè
0: vieni pagato per girare il mondo e provare gli scivoli dei parchi acquatici.
1: Questo è bello, questo mi piace.
0: Se poi ci candidiamo, dobbiamo valutare la velocità, la sicurezza, il comfort e ovviamente il livello di divertimento dello scivolo.
1: Ma fantastico! Ma che fai questa mattina? Testo uno scivolo.
2: Sì, ma non è tutta città, non è tutto divertimento, perché anche in campagna si lavora, no?
0: Si lavora, appunto. Ci sono i cosiddetti, cioè questo nome che io trovo fantastico, i sessatori di pulcini. Sono le persone che pochi secondi dopo la schiusa devono stabilire se il pulcino è maschio o femmina, e hanno una professionalità indiscutibile, perché è un occhio indiscutibile, perché la loro precisione deve superare il 95%. Il lavoro richiede mesi, forse anche anni di formazione.
1: Per il prossimo che so che andrai a raccontare, ti voglio dare un gancio. Che battutona che ho fatto, perché quando uno è raffreddore,
0: lo sniffatore di fazzoletti, che
1: è un lavoro fondamentale.
0: Se sei raffreddore non so se lo puoi fare, ma intervieni comunque prima che il fazzoletto venga messo in commercio, e devi appunto annusare non solo fazzoletti ma anche carta igienica o tovaglioli per verificare che siano completamente privi di odori sgradevoli. Una professione invece, e chiudo, molto più pericolosa è la professione appunto del mungitore di serpenti, che nei laboratori specializzati estrae il veleno dai cobra e di vipere e produce appunto l'antidoto. Ma dietro il lavoro più strano c'è un problema da risolvere, questa è un po' la morale: quando si trova la soluzione a un problema, quella soluzione può diventare un mestiere.
3: L'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio 2, Radio 2 Puzzle, a parlare di lavoro, ma un tassello del nostro puzzle riguarda sempre il mondo del cinema. Il cinema racconta tanti temi e quindi anche il lavoro in mille modi diversi, come fatica, come sfruttamento, come riscatto, ma anche come identità.

0: penso a te.
1: Lucio Battisti pensa a lei, ma il punto di partenza per raccontare il lavoro nel cinema è inevitabile. Tempi moderni di Charlie Chaplin. Nel 1936 Chaplin mette in scena un operaio divorato dalla catena di montaggio fino a diventare lui stesso un ingranaggio della macchina. A quasi 90 anni dalla sua uscita resta uno dei film più potenti sull'alienazione del lavoro.
2: Da lì il cinema d'autore poi ha continuato a interrogarsi sul rapporto tra l'uomo e il suo mestiere. Ken Loach, due volte Palma d'Oro a Cannes, è il regista che più di tutti ha raccontato il lavoro contemporaneo. In Io, Daniel Blake, un falegname malato viene schiacciato da una burocrazia disumana, mentre Sorry, We Miss You segue la vita di un corriere della gig economy, schiavo di consegne, algoritmi, tempi impossibili. Più che un film, sembra un po' un reportage sulla precarietà del nostro tempo.
1: Beh, un altro capolavoro è Tra le nuvole di Jason Reitman, dove George Clooney interpreta un manager che attraversa gli Stati Uniti per licenziare i dipendenti per conto terzi. E vive tra aeroporti, hotel, carte d'imbarco, fino a quando la tecnologia minaccia di sostituire perfino il suo mestiere con un licenziamento in videochiamata. È un film sul lavoro, ma anche sulla solitudine, sul successo e sul prezzo che paghiamo quando la carriera diventa l'unica ragione di vita. Il film ottenne 6 candidature agli Oscar.
2: Ecco, e poi c'è uno dei film più poetici degli ultimi anni, Perfect Days di Wim Wenders. Il protagonista è un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, un lavoro umile, quasi invisibile, che il regista invece trasforma in una riflessione sulla dignità, sulla cura, sulla bellezza nascosta nei gesti quotidiani. Un film che ribalta completamente la prospettiva. Non è il prestigio del lavoro a dare valore a una persona, ma il modo in cui sceglie di svolgerlo.
1: E il cinema italiano ha risposto con opere importanti. Paolo Virzin, Tutta la vita davanti, racconta l'universo dei call center, dei contratti precari e dei giovani laureati costretti ad accettare impieghi sottopagati. E ci sono poi film che parlano di lavoro anche con il sorriso, come Full Monty, che racconta un gruppo di operai rimasti senza impiego dopo la chiusura dell'acciaieria, che decide di reinventarsi con spettacoli di spogliarello.

0: nel mondo del cinema il lavoro è uno dei grandi plot del cinema, perché in fondo raccontare un mestiere, una professione, significa raccontare le persone, dalle fabbriche agli uffici fino agli algoritmi dei rider. La domanda resta però sempre la stessa, Riccardo: in che modo il lavoro definisce la nostra vita?
1: Se lo sono chiesti in tanti, se l'è chiesto anche il filosofo Gilles Deleuze, che affermava «on échappe pas de la machine», non si sfugge alla macchina, e voleva sostenere l'impossibilità umana di sottrarsi ai meccanismi ripetitivi della produzione industriale. Questo perché il lavoro lascia segni anche nella testa. Ma dopo la pandemia di Covid qualcosa è cambiato, perché per la prima volta milioni di persone non si chiedono solo quanto guadagno, ma anche quanto mi costa in termini di salute fare questo lavoro.

0: E si è parlato del fenomeno delle grandi dimissioni e proprio questo è esploso dopo la pandemia. Milioni di persone hanno deciso di lasciare il proprio posto di lavoro perché cercavano stipendi migliori, maggiore flessibilità, una vita più equilibrata. Da quel momento sono nate delle nuove espressioni e c'è il quiet quitting, che significa dimissioni silenziose. Non ci si licenzia, ma ci si limita a fare quello che prevede il contratto. Niente straordinari non pagati, email a mezzanotte, disponibilità continua, né sforzi aggiuntivi. Più della metà dei lavoratori nel mondo rientra proprio in questa categoria.
1: All'estremo opposto c'è il loud quitting, cioè chi se ne va sbattendo la porta e spifferando ai quattro venti tutto ciò che non funziona nella propria azienda. Poi c'è il career cushioning, letteralmente mettere un cuscino sotto la propria carriera, cioè significa prepararsi a un eventuale licenziamento aggiornando il curriculum, seguendo dei corsi, iniziando a guardarsi un po' intorno per non farsi trovare impreparati.
0: E c'è persino il rage applying: dopo una discussione con il capo o una giornata storta, si inviano decine di candidature in poche ore, spinti più dalla rabbia che da un vero progetto professionale.
1: E poi ci sono i dipendenti boomerang, cioè persone che lasciano un'azienda ma poi ci tornano. Un tempo sembrava una sconfitta, ma oggi è più normale, perché sia il lavoratore che l'azienda magari sono cambiati e a volte ritrovarsi è anche la scelta migliore.
0: Certo, un altro fenomeno diffuso è il downshifting, cioè la scelta volontaria di rallentare. C'è chi rinuncia a una promozione, chi passa dal tempo pieno al part time, chi accetta uno stipendio più basso pur di avere più tempo libero. L'idea è quella di lavorare per vivere e non

0: vivere, per lavorare.
1: Più preoccupante invece è il fenomeno del resenteism, cioè esserci in un posto di lavoro ma farlo con livore, cioè la condizione di chi detesta il proprio lavoro ma non riesce a lasciarlo, rimane in azienda però è frustrato, demotivato e spesso passa il proprio malumore anche ai colleghi.
0: E tutti conosciamo lo smart working, ma c'è una variante interessante, il south working, professionisti che continuano a lavorare per aziende del nord o di grandi città ma scelgono di vivere nel sud Italia o in piccoli centri per migliorare la qualità della propria vita.
1: Ma non è mica tutto rose e fiori, cara Jody, perché il lavoro da remoto ha il suo lato oscuro. Gli esperti parlano di presenzialismo digitale, cioè quella sensazione di dover essere sempre online, sempre reperibili, pronti a rispondere a una mail o a un messaggio, anche fuori dall'orario di lavoro. Il computer si chiude, ma il cervello continua a restare in ufficio.
0: Io immagino che i nostri ascoltatori di Radio 2 si saranno trovati in alcune di queste definizioni.

0: Olivia Dean, So Easy, e non è sempre così facile, appunto, come dicevamo, il mondo del lavoro è complesso e variegato, lo stiamo un po' raccontando questa sera a Radio 2 Puzzle.
1: Le esperienze sono complesse perché ciascuno con il lavoro può avere problemi diversi con il proprio collega, con il datore di lavoro, con la propria azienda, e tutti i casi che abbiamo elencato prima, secondo me, raccontano molte
0: raccontano,
1: verità.
0: Sì, come no. Quando pensiamo al lavoro pensiamo comunque a un ufficio, una fabbrica, un negozio, però esiste un'enorme quantità di lavoro che non si vede, è invisibile, è il lavoro non retribuito.
2: Ma che cosa aspetti a cercarti un lavoro?
3: Io sono un uomo che ho una dignità e non vado a cercare, casomai è il lavoro che deve cercare me.
0: Ecco, e allora Totò, immancabile in ogni puntata di Radio 2 Puzzle, è un po', no, la nostra cifra stilistica. Ad esempio, il lavoro non retribuito è quello che si fa ogni giorno dentro casa: cucinare, pulire, fare la spesa, accompagnare figli a scuola, attività che sono indispensabili però che nessuno remunera.
1: Poi ci sono milioni di caregiver familiari che assistono ogni giorno un genitore anziano, un coniuge, un figlio con disabilità. Poi c'è il volontariato che dà un contributo alla società che raramente finisce nelle statistiche economiche. Insomma, c'è un'economia silenziosa ma indispensabile che tiene insieme le famiglie, la comunità, i servizi, a dimostrazione che non tutto il lavoro si misura con uno stipendio.
0: E anche quando c'è uno stipendio non va necessariamente meglio, perché secondo l'OCSE l'Italia è l'unico grande paese avanzato in cui i salari reali sono diminuiti tra il 1990 e il 2020. La retribuzione media annua di un lavoratore a tempo pieno in Germania è di circa 50.000 euro, in Francia di 45.000 euro e in Italia 33.000.
1: Perché succede?
0: Perché?
1: Gli economisti parlano sempre del solito problema, è un problema di produttività, siamo poco produttivi, ma spesso è anche un alibi per alcuni imprenditori, diciamo, dal braccino corto. Sì, perché non capiscono che un lavoratore ben pagato è un lavoratore felice, è un lavoratore che lavora meglio, che produce di più.
0: Scusami Riccardo, puoi ripetere un attimo questa cosa che hai detto? Ripetiamola.
1: Vogliamo
0: perché
1: inoculare
0: vedo che
1: meglio il concetto?
0: Anche la nostra squadra qui.
1: Vabbè,
0: vai.
1: Un lavoratore ben pagato è un lavoratore felice, lavora meglio, e in questa direzione va anche il dibattito, quello sulla felicità del lavoratore, sulla settimana corta, cioè lavorare 4 giorni a settimana. In Islanda, in Belgio, Regno Unito, Portogallo e Spagna hanno già sperimentato modelli di questo tipo e in molti casi i risultati hanno mostrato una produttività in aumento insieme a una riduzione dello stress,
0: dell'assenteismo e anche del turnover. Secondo me in questo momento l'aumento è il picco di ascolti che stiamo facendo su Radio 2, perché questo è un tema che ci prende tutti, tutti. Naturalmente non tutti i lavori possono essere organizzati però in questo modo, però il principio resta lo stesso: non è necessario lavorare di più ma lavorare meglio,
1: anche perché il lavoro porta con sé un altro lato oscuro, che è lo stress, che quando diventa cronico può trasformarsi in burnout.
0: Giusto.
1: C'è una sindrome riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è semplice stanchezza ma è uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale che porta a sentirsi svuotati, distaccati dal proprio lavoro e sempre meno efficaci. Forse, Jody, la grande rivoluzione del lavoro contemporaneo non è più chiedere che lavoro fai, ma domandare come stai mentre fai il tuo lavoro.
0: Oh, questa è una bella domanda. Come state mentre fate il vostro lavoro? Perché uno stipendio può pagare il nostro tempo, però non dovrebbe mai compromettere la nostra salute mentale. Questo veramente mai. Loredana Bertè, la Luna Bussò.

0: E l'urletto finale, eccolo, quello di Loredana Bertè, la Luna Bussò, ci porta praticamente al termine. Anche oggi abbiamo aggiunto un altro pezzetto al nostro racconto. Nella giornata ideale, che quindi va dal caffè alla notte, mettiamo in fila tutte queste tessere del puzzle. Oggi abbiamo raccontato il momento del lavoro, per qualcuno esaltante, per altri una condanna, però senza dubbio è importante per tutti, questo senza ombra di dubbio, visto il tempo che ci dedichiamo ogni giorno, insomma, che sia agile o usurante, smart o analogico, solo pochi fortunati riescono a vivere senza lavorare, e non siamo tra questi noi non siamo tra questi,
1: ma chi se ne frega, così possiamo andare avanti con Radio Due Puzzle e continuare a raccontare il mondo intorno a noi, trasformando storie, aneddoti e curiosità, anche le circostanze più piccole, le situazioni apparentemente banali come bere un caffè o guardarsi allo specchio. Entriamo nella realtà a piedi uniti, perché Jody, per capire qualcosa di questo pastrocchio, ecco, che è il mondo, serve tutto: l'alto, il basso, la miseria, la nobiltà, il caffè e il bidet.
0: Ecco, e quindi noi che facciamo ogni puntata, scusami se non lo dici, ormai è una scaramanzia,
1: la gomboniamo e la scomboniamo. Sta realtà bisogna capirla in qualche modo. Ma a proposito, abbiamo aggiunto la nuova tessera del puzzle con il lavoro.
0: Vuoi sapere?
1: La prossima?
0: Vuoi sapere? Ma guarda, c'è il disegno, vedi che piano piano si sta costruendo l'immagine del nostro puzzle. Ci dovreste arrivare, ormai i nostri ascoltatori secondo me ci arrivano da soli.
1: Dici?
0: Hanno
1: già capito?
0: Dopo il lavoro si va forse verso una giornata che declina verso qualcos'altro di piacevole, chissà. Vabbè, lo scopriremo, i pezzettini del puzzle si scoprono puntata dopo puntata, ma una puntata che comunque non può essere realizzata senza una squadra meravigliosa, e quindi senza ovviamente Alessandro Berrettoni, che anche oggi è il nostro asso nella manica, ringraziamo come sempre, e ci ha aiutato a raccontare il mondo del lavoro, ma anche grazie alla supervisione e ovviamente di Giovanni Lamanna, di Roberto De Idda, il nostro super regista Leonardo Sinibaldi. Leonardo è lì oggi, poi particolarmente attento.
1: È l'eminenza grigia, anzi l'eminenza grigia.
0: Lui è proprio la manifestazione del lavoratore, del lavoro, c'è sempre, sempre presente. Simone Dell'Orca alla parte tecnica, che ringraziamo, abbiamo ringraziato tutti. Grazie, Riccardo Panzetta. Ringraziamoci io e te.
1: Grazie, Graziella. E grazie a te.
0: Non lo dire.
1: Jody Arrivernini.
0: Oh, dai, ma guarda se dovevamo finire così, ma ti pare? E allora la prossima puntata di Radio 2 Puzzle.
2: Radio 2 Puzzle.

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.